0: il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.
1: Tra un cavallo e una formica

0: era mai.
1: Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

ciccia, a gente che tu andrà a fottini, ma non è come tutto stato male lì, e allora ui, oh, leva da là, stanotte c'è un muto senza male van, con costi magnate che da fare.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Più che una canzone, un brano che è una vera icona del rock. Sto parlando di Hey Joe di Jimi Hendrix. In realtà Hey Joe si tratta di una cover del brano di Billy Roberts Hey Joe, scritto nel 1962. La versione di Hendrix trova spunto in quella del cantante folk Tim Rose. Hendrix e il suo manager Chas Chandler avevano assistito più volte alle esibizioni di Rose al Caffè Hua di New York, locale nel quale lo stesso Hendrix ebbe modo di suonare più volte. Il singolo viene fatto sentire all'allora direttore artistico della Decco, il quale liquida il singolo dicendo che non era nulla di che e che non vede potenziale nel brano. Colui che invece vede il grande potenziale nel brano è Kim Lambert, manager degli Who. Grazie a lui, la canzone prodotta da Chas Chandler viene pubblicata dall'etichetta Polydor Records nel Regno Unito. Il 5 gennaio del 1967 il singolo entra nella classifica britannica dei dischi più venduti e da allora è tuttora una delle canzoni più suonate dalle radio di tutto il mondo. Jimi Hendrix, Hey Joe.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: non costa nulla e che si chiama prevenzione. Vogliamo parlarne, dottoressa?
1: Mi sembra giustissimo.
0: Raccontaci.
1: Diciamo che la vera prevenzione è quasi un po' un atto di fede, una forma di assicurazione, perché si tratta di mettere in pratica tutti quei comportamenti quotidiani che sappiamo che fanno bene sul lungo periodo alla nostra salute.
0: Certo.
1: Ma di cui in realtà fatichiamo a verificare l'efficacia quotidiana, quindi l'efficacia di ogni singola azione. Quindi è prevenzione mangiare in modo sano e equilibrato, non fumare, non bere alcol, fare regolarmente movimento, gestire lo stress, dormire il numero di ore giusto, tutte queste cose qui.
0: Sì, perché molte volte la gente confonde la prevenzione con quello che poi in realtà è un'analisi, no?
1: Esatto,
0: è un controllo.
1: Infatti anche secondo me quando si chiede alle persone cos'è la prevenzione, dice faccio lo screening per il tumore al seno, per il tumore al collo dell'utero, la mappatura dei NEI, che è giustissimo. Sono tutti
0: certo.
1: Esami preziosissimi che però non evitano che il tumore ci venga, però hanno come scopo l'individuazione precoce di eventuali cellule maligne per poter intervenire tempestivamente e salvarci la vita, quindi ci mancherebbe che bisogna sempre farli,
0: bisogna farli, certo.
1: E volevo raccontarti invece di un test che facciamo in farmacia che si chiama Genetic Plan.
0: Sì.
1: E forse questo potrebbe ricondursi un po' a quella che intendiamo come prevenzione. È un test che analizza la nostra genetica per vedere quali sono un po' le nostre aree di fragilità, dove siamo più predisposti ad avere problemi. E la cosa differenziante di questo test è che insieme al test genetico si fa un questionario epigenetico che indaga le nostre abitudini quotidiane su alimentazione, stile di vita. Quindi alla fine possiamo vedere se con le nostre abitudini quotidiane stiamo lavorando o meno sulle nostre aree di fragilità.
0: In maniera corretta, certo.
1: Esatto, quindi in questo senso il Genetic Plan è proprio un vero esame di prevenzione perché ci aiuta a intervenire sui nostri comportamenti quotidiani che lavorano per la nostra salute futura.
0: Genetic Plan va bene a qualsiasi età?
1: Sì, direi di sì, dall'adulto insomma in poi, certo.
0: Dall'adulto però,
1: dal maggiorenne.
0: Dal maggiorenne.
1: Ecco, sì.
0: Possiamo farlo da te direttamente in farmacia?
1: Certo.
0: E questa è una bella informazione che riguarda la prevenzione. E vorrei parlare, se sei d'accordo, della farmacia proprio come luogo di prevenzione.
1: Ci sto.
2: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Questa è Radio Eco Vicentino.

Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Chiad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Russia Ucraina, la luce una tregua energetica. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare lezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump, con effetto immediato in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela, lo ha annunciato Donald Trump al suo social Truth. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata da Trump su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo di questa settimana, lo ha assicurato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico con il Presidente ucraino Zelensky. Intanto oggi dall'Occidente sono arrivate diverse accuse contro Mosca. Secondo gli 007 occidentali, Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili delle difese europee.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: Ciao Gaetano, ciao Alberto.
3: Ciao.
4: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Allora, io ho un mobile che mi avete montato voi anni fa, non riesco più a chiudere l'anta, però sono passati tanti anni da quella volta, quindi cosa posso fare?
5: Allora ti mando Alberto.
2: Sì, ma l'ho comprato tanti anni fa, ormai
5: no,
2: è vecchio.
5: Stai tranquilla, per tu per noi sei sempre una cliente, anche se è passato tanti anni.
2: Grazie.
5: È importante creare il servizio, cioè tu lo sai, i nostri installatori sono i nostri dipendenti, per cui compatibilmente col tempo, sai.
2: È certo, sì.
5: Prima hanno magari precedenza.
2: Gli altri, i clienti più recenti.
5: No, quello che banalmente gli serve. Immediatamente, però appena ho un minuto
2: grazie,
5: viene Alberto, anche se lui probabilmente non avrà mai visto il tuo mobile, avrà montato magari chissà quale falegname che veni lavorava da noi,
2: chissà,
5: vabbè, ma sai, lui è bravo,
2: sì, anche con la mia anta sbilenca,
5: sì, dai.
3: Infatti un servizio che contraddistingue, se posso dire, il mobilificio Arredamenti Rossi è proprio questo qua, che l'assistenza e l'attenzione che danno al cliente anche come post montaggio, post vendita, è molto importante. Anche vedo presentarsi a volte anche vado io proprio dai clienti, anche per delle cose molto semplici,
2: sì,
3: da clienti che sono stati, che non si vedono da molti anni, però Roberto e Gaetano ci tengono a essere presenti anche con questo servizio.
2: Beh, è molto positivo, perché il fatto che è tanti anni che non mi faccio vedere con la mia anta, col mio mobile, vuol dire che l'arredamento era di qualità, quindi questa è già una gran bella cosa. E poi è bello sapere di non essere dimenticati solo perché ho acquistato tantissimi anni fa.
3: È quello che fa la differenza proprio almeno dall'esperienza che ho io, da altri mobilifici che trascurano magari questa cosa.
5: No, mi viene da ridere, no, perché stavo ascoltando Alberto che entrano e mi dicono: ciao, ma il tuo mobile, no, il piano, me l'hai pagato, è tuo il mobile, no, ma quel tuo mobile che mi hai dato ancora forse c'era tuo papà,
2: ecco.
5: Allora, mi fa piacere da un lato, perché loro riconoscono la provenienza come quasi una proprietà, invece in realtà il loro mobile, però il tuo, nel senso che sono stato io a darglielo, no? E questo è bello.
2: Però anche se era il mobile di tuo papà, voi ancora oggi potete dare.
5: Loro hanno speso soldi e noi rispettiamo questo investimento che hanno fatto per la loro casa e ci rendiamo conto che è importante. Poi logicamente sono servizi a pagamento, no?
2: Certo.
5: Però vi posso assicurare che non è il valore che magari serve veramente. Si fa un aspetto, non dico simbolico, però insomma, tantomeno da non rimetterci.
2: È più il valore del cliente.
5: È più il valore di trovare qualcuno che viene fuori e fa questo lavoro.
2: Perfetto.
5: Fra un po' di anni non so chi andrà in giro a fare questi lavori.
2: Ma fino a oggi, anche speriamo nell'immediato futuro, dove vi troviamo?
5: A Schio, via Santissima Trinità, 27. Alberto è ancora giovane, per cui deve lavorare tanti anni ancora.
2: Perfetto, allora ci vediamo tra qualche anno.
5: Ok, ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
6: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

0: utilizzabili con il vostro logo. Sono perfette per promuovere il vostro brand con dolcezza e originalità.
1: Ovviamente quando si parla di personalizzazione si parla dell'involucro, esatto, giusto?
0: L'involucro, sì.
1: Ovvio che dentro deve essere tutto molto buono e di grande qualità.
0: Certo che sì.
1: Caramella buona, ma anche bella, quindi.
0: Soprattutto buona.
1: E poi, Mr. Gadget, hai ragione, uno le lascia dove vuole.
0: Le lasci dove vuoi perché le lasci su un bancone, sì. Le lasci alla reception.
1: Sì, è vero.
0: Fai un cestone, sì. È un prodotto che attira molto
1: e che puoi regalare alla propria clientela, esatto. Alla tua clientela. Grazie Mr. Gadget, alla prossima.
2: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile UT con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
0: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
1: La guerra in Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
0: Voltiamo pagina. È morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
1: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
0: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
1: Con questo è tutto, a più tardi.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino. Sono le 8 e 7 minuti.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Stiamo per riascoltare non solo una canzone, ma un modo di vivere, un modo di muoversi, un modo di pensare, una moda, un'epoca. Sto parlando di Vogue e di Madonna. Pensate che la canzone era stata concepita come una semplice B-side del singolo Keep It Together. Vogue viene poi lanciata nell'aprile del 1990 e vende più di 6 milioni di copie. Con Vogue, Madonna porta in auge un ballo che diventa un vero e proprio fenomeno di costume, il voguing. Questo ballo era allora molto diffuso nei locali gay degli Stati Uniti e consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine americano Vogue. Il brano, con il suo sound dance tipico dei primi anni 90, oltre ad esortare all'evasione dalla monotonia della vita quotidiana verso la musica e la pista da ballo, contiene anche una sorta di rap di Madonna, il primo in una sua canzone, in cui la cantante celebra alcuni miti di Hollywood, tra cui Greta Garbo, Katharine Hepburn, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Grace Kelly, Fred Astaire, Marlon Brando, Bette Davis e James Dean. Nel 2006 Vogue, insieme a Jump, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, interpretato da Meryl Streep. La canzone, nella sua versione remix dell'album dei Michaelette Collection, è inclusa nella terza raccolta dei più grandi successi della cantante, Celebration. E adesso riascoltiamola, Madonna con Vogue.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
0: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
1: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
0: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
1: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
0: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il nostro territorio,
3: la nostra cucina,
2: le nostre tradizioni.
3: Radio Eco Vicentino,
2: la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: boss dei Casalesi, per Tetà, per la strada Vicenza. Grazie a un blitz della squadra mobile di Venezia è stato arrestato oggi a Vicenza Luciano Donadio, capo del clan umoristico dei Casalesi nel Veneto orientale, in particolare ad Eraclea, sul litorale veneziano. Donadio, che deve scontare 30 anni di reclusione, è invaso della sua abitazione a Eraclea pochi giorni fa, dopo la sentenza della Corte di Cassazione aveva reso definitiva la pena. È stato localizzato grazie a risultati di indagini e intercettazioni che la squadra mobile lagunare ha messo in campo con il supporto del servizio centrale operativo della squadra mobile di Caserta e coordinate dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia. Radio è stato individuato all'esterno del carcere di Vicenza mentre andava a costituirsi. La fuga è avvenuta dopo che la Procura Generale di Venezia aveva emesso 24 ordini di arresto per altrettanti soggetti già condannati dalla Corte d'Appello di Venezia nel giugno dell'anno scorso e confermate dalla Corte di Cassazione il 6 ottobre. La banda, a mio titolo, è stata dichiarata colpevole di associazioni mafiose, estorsione, usura, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, missioni di fatture, azioni inesistenti, altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso. Tutti gli arrestati vivono fra il Veneto, la Campania e la Calabria rappresentata. Il litorale veneziano, affermano le sentenze, controllavano l'edilizia e il mondo della ristorazione, il narcotraffico e la prostituzione. Criminali di grande rilievo, quindi, di cui i piccoli erano arrivati a fare alleanze con la politica locale.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Con la dottoressa Arianna, ciao, bentornata Arianna.
2: Ciao Gianni, grazie.
1: Abbiamo, io ricordo, dedicato una puntata di pillole di salute al reflusso. So che vuoi ritoccare, ritornare sull'argomento, però parlando anche di salute proprio dentale, no?
2: Esatto, perché abbiamo già visto un po' che i sintomi del reflusso possono essere un po' ingannevoli.
1: Sì.
2: E allo stesso modo, un professionista che spesso può arrivare a diagnosticare, diciamo, comunque ipotizzare il reflusso, è il dentista.
1: È il dentista, come mai?
2: Perché quando siamo distesi, se la valvolina che separa lo stomaco dall'esofago non chiude bene, quando dormiamo risale un po' l'acido e può arrivare alla bocca e quindi erodere lo smalto dei denti.
1: Bisogna
2: e quindi
1: dare una regolata al piloro?
2: Esatto, il dentista si accorge
1: certo,
2: dal fatto che trova lo smalto dei denti rovinato,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: anche le gengive infiammate, e quindi anche lì possiamo capire, insomma, che il reflusso è molto più ampio come spettro di sintomi di quello che uno può pensare localizzato a livello dello stomaco.
1: Certo.
2: E questo, se viene trascurato e si prende con leggerezza, ci va a rovinare anche un po' la salute del microbiota orale, che è sicuramente importante per il mantenimento della salute orale, per la protezione come porta d'ingresso, diciamo, del nostro organismo, addirittura anche per la salute del nostro cuore. Quindi se si aprono ferite nella bocca, diciamo, che vengono trascurate, possono anche mettere a rischio la salute cardiovascolare.
1: Mamma
2: quindi
1: mia,
2: è molto importante, insomma, non trascurare questi segnali.
1: Senti, grazie che, insomma, abbiamo toccato anche questo argomento. Parleremo anche in maniera più specifica in altre puntate di tutti quelli che sono prodotti efficaci che ci aiutano a mangiare meglio, vero?
2: Giusto.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
0: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
1: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
0: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
1: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
0: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Solo grandi successi, 24 ore al giorno, tutti i giorni.
3: Radio Eco Vicentino, informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 10 e 4 minuti.
3: We love Italia.
4: We love Italia.
3: We love Italia. Radio Eco Vicentino.
4: We love Italia.

0: ottima scelta. Ottima scelta, Martinella, complimenti,
1: grazie,
0: bel disco.
1: Grazie, grazie,
0: gran
1: visto?
0: Bel disco.
1: Bene, sono contenta.
0: Eh beh, una volta ogni tanto, insomma, facciamo scegliere anche la Martina Polelli l'apertura della puntata di We Love Italia.
1: Ci mancherebbe.
0: Gran bel disco, complimenti.
1: Grazie,
0: come ti sono
1: grazie.
0: Venuti in mente quelli lì?
1: Ma così, proprio ispirazione della giornata.
0: Ecco, così.
1: Così?
0: Così, così, vabbè.
1: Mi sembrava, perché no?
0: Perché no?
1: Perché
0: ma perché no?
1: No?
0: Vabbè, come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Bene, dopo aver ascoltato i Saint Motel con My Type, ancora meglio. Allora, abbiamo pensato intanto di fare un saluto subito. E lui era un bravo ragazzo.
1: Era.
0: E lui era un bravo ragazzo.
1: Ci piace ricordarlo
0: era,
1: così.
0: Ci piace ricordarlo così. Il bravo giornalista Marco Zorzi, che non è dei nostri. E poi invece abbiamo pensato di chiedervi, perché poi alla fine il nostro appuntamento con voi al centro, no?
1: Sì, questo è We Love Italia. Voi al centro, voi che siate qua in Italia, che siete in giro per il mondo.
0: Sì,
1: voi
0: sì.
1: Al centro,
0: voi
1: ci piace chiacchierare con voi.
0: Della nostra attenzione,
1: vari.
0: Voi fulcro del programma, voi cuore pulsante.
1: Sì.
0: Ho reso l'idea.
1: Sì.
0: Meno male.
1: Sì.
0: Va bene, comunque tutto questo per
1: dire
0: dirvi
1: cosa?
0: Proverbi e saggezza popolare nel mondo.
1: Sì,
0: che
1: oggi...
0: bel titolo
1: oggi,
0: di
1: sì.
0: Una bella puntata, sarà così. Ragazzi, i proverbi fanno parte, tutti noi abbiamo sentito proverbi, cominciamo da quando eravamo piccoli, siamo cresciuti con i proverbi,
1: sì.
0: Però la saggezza popolare è diffusa in tutto il mondo.
1: A volte ci salva.
0: In tutte le popolazioni,
1: esatto,
0: hai capito?
1: Esattamente, a volte
0: bene.
1: Ci salva e quindi noi vogliamo sapere
0: a
1: quali
0: volte
1: sono.
0: Ci salva non è male.
1: È vero.
0: Una volta, ogni tanto, cioè,
1: e
0: ogni
1: c'era
0: volta.
1: Un briciolo di verità.
0: Va bene.
1: E quindi è questo quello che noi chiediamo oggi alle nostre amiche e ai nostri amici, ovvero quali sono i modi di dire tipici del luogo in cui vivete o quali frasi di saggezza popolare ripetevano spesso i vostri nonni.
0: I vostri nonni, o mamma,
1: magari,
0: il papà.
1: O
0: comunque.
1: Magari se voi vi siete inventati una frase che col tempo è diventato un vostro modo di dire tipico.
0: Esatto, quindi che ne so, siete a Napoli perché so che abbiamo chi ci segue anche
1: sì,
0: dalla Campania, lì si dice spesso wey guaglio non mi scasawal cosa del genere, no?
1: Questa è una saggezza popolare, okay.
0: È una grande saggezza popolare.
1: Va bene.
0: Ma me ne vengono in mente mille altre in mille altri dialetti, ma non sono qui per dirli io.
1: Ecco,
0: allora forza, il numero
1: 348 308 39 27 per mandarci un WhatsApp, anche un vocale se
0: ma
1: volete.
0: Perché no, ma perché no, bello sentirvi proprio dalla vostra voce, il proverbio che vi ha accompagnato, vi accompagna, che più vi piace, che mi viene da dire anche in cui credete, no?
1: Esatto, esatto, che è diventato proprio vostro, la vostra
0: sì,
1: filosofia
0: sì.
1: Di vita.
0: Io ce l'ho.
1: Tu ce l'hai?
0: Sì, chi ben inizia è a metà dell'opera. È una cosa che io ho dentro, la mia mamma me l'ha insegnato e sono convinto di questo, no? Tipo questa puntata di We Love Italia.
1: Ecco, siamo già a metà puntata.
0: È iniziata con i Saint Motel, con una Martina Polelli sorridente, con un giovanotti che canta fuori onda. No, fuori onda, quello che diciamo fuori onda non posso
1: no,
0: dirlo.
1: No,

0: Line lì, anche musicalmente parlando funziona, no? Oh yeah! Ci sta, è vero o no? Il Giova che dalla città di Pesaro è ripartito, signore, in grande forma. Del resto lui, insomma, era stato bloccato, no? Per oltre di un paio d'anni almeno. Bene, bene, bene. Il Giova che canta fuori onda, oh yeah, questo l'aggiungo io. E attenzione, perché stiamo parlando di proverbi, di modi di dire, di saggezza popolare che, insomma, fa parte della cultura di un po' di tutte le popolazioni, sì, in tutto il mondo.
1: È vero,
0: no?
1: Esatto.
0: Però parliamo, cominciamo a parlare della nostra esperienza. Io ti ho detto, un proverbio che mi accompagna da tutta la vita, per tutta la vita, è chi ben inizia è a metà dell'opera. L'altro che mi ripeteva, anzi erano due, la mia mamma, era chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Con questo tono.
0: È un classico, no? Che scusa, puoi fare quella cosa lì, hai finito, e tu dopo.
1: Dopo arrivo.
0: Che ha tempo, non aspetti, e me lo urlava. E l'altro era non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso. Cioè proprio, ecco, no? Tu ne hai un paio?
1: Sì.
0: Di casalinghi, come si suol dire.
1: Allora, uno che mi ripeteva sempre mia mamma, mm-hmm, quando era piccola, dicendo la nonna insegnava,
0: sì,
1: sacco vuoto non sta in piedi.
0: Sacco vuoto non sta in piedi.
1: Ovvero
0: che
1: mangia,
0: vuol dire?
1: Devi... perché brava, se non mangi, brava, dopo mi crolli a terra.
0: Brava,
1: mangia.
0: Tipico proverbio è della nonna che ha paura che non mangi mai abbastanza.
1: La nonna diceva, quindi mi raccomando, mangia.
0: Bene, poi?
1: E adesso così mi è sbloccato un ricordo da una nonna all'altra nonna. La nonna di mio papà diceva sempre di mangiare tutto quello che avevi nel piatto, soprattutto il riso, perché ogni chicco lasciato era un anno di sventura.
0: Mamma mia, che funesta.
1: E ancora
0: sta
1: oggi,
0: roba.
1: Io questa cosa non me la ricordo, ma ancora oggi mia cugina, lato paterno, se mangiamo il riso insieme mi dice sempre, ricorda la nonna, mangia tutto,
0: mangia
1: ogni
0: tutto,
1: chicco di riso lasciato è un anno di...
0: Allora, siate dei nostri via WhatsApp 348-308-3927, però Scantabauchi, Sveglia Macachi, mi fa proprio ridere. Sta arrivato un WhatsApp?
1: È arrivato un WhatsApp.
0: Andiamo a vedere, andiamo a sentire. Allora, sentiamo un attimo, chi c'è? Vai. Molla, cos'è? Guarda, una canzoncina. Ho capito che abbiamo cambiato il giorno della diretta, ma siamo pur sempre in replica pomeridiana.
2: Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, nessuno lo può negare.
0: Eh sì, ma noi lo diciamo che è un bravo ragazzo, però è a casa, non c'è il bravo ragazzo. Il bravo giornalista non è dei nostri. Marco, torna. Bene.
2: Nessuno lo può negare.
0: Ok, bene, rimettiamo la base, che è meglio. Pensavo fosse arrivato un proverbio, no, mi arriva
1: no,
0: perché è un bravo ragazzo. Invece io so che tu hai proprio a casa la frase della tua vita,
1: Sì, della mia attività, della mia azienda.
0: Della tua azienda, mettiamola così, qual è? Dillo.
1: Senza entusiasmo non sei mai compiuto niente di grande. Ralph Waldo Emerson.
0: Sono d'accordo, ragazzi, frase importante, quella lì. Ma 5 minuti diventano 10 minuti, vuoi giustificarmela un attimo?
1: Ma questa, ecco, è proprio moderna,
0: lei,
1: perché l'ha inventata lei, ovvero ogni volta che diceva a me e ai miei tre fratelli,
0: sì,
1: dovete essere puntuali, perché se partite 5 minuti dopo arrivate 10 minuti dopo, perché ci saranno tanti imprevisti in mezzo. 5 minuti diventano 10 minuti, sbrigatevi, fuori di casa.
0: Che stress, che ansia, che angoscia.
1: Ciao mamma.
0: Sì, mamma mia. Va bene, allora sei pronta, Martina? Perché
1: sono
0: vorrei
1: pronta
0: con te far riascoltare ai nostri amici che ci seguono non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, perché sempre più spesso ricevo anche mail, no?
1: Sì.
0: E questo mi fa enormemente piacere, di amici che scoprono leggendo l'Eco Vicentino, no? Che c'è anche una radio,
1: sì,
0: e ci ascoltano, che ne so io, da veramente l'altra parte del mondo. Tante volte vogliono anche intervenire, ma il fuso orario non è a favore.
1: Sì. No.
0: Tanto che stiamo pensando che con l'arrivo magari della bella stagione dell'estate è di spostare un po' l'orario d'inizio del programma,
1: sì,
0: per dar modo a chi ci ascolta in Giappone piuttosto che in Australia di essere dei nostri.
1: Bisogna calcolare se è il caso di anticipare o posticipare. Andiamo
0: a
1: diretta.
0: Accontentare tutti è impossibile.
1: Andiamo in diretta alle 2 di notte, così riusciamo a prendere.
0: O se no dobbiamo fare un We Love Italia lungo 12 ore.
1: La maratona We Love Italia, esatto. Magari ne
0: non
1: parliamo.
0: Non è una brutta idea, una volta ogni 6 mesi facciamo un We Love Italia.
1: Facciamo una volta ogni 6 anni, ma va bene, ci organizzeremo per i 6 mesi.
0: Allora, attenzione, però adesso dicevo, voglio fare ascoltare a te Martina e a chi ci segue questa ragazza che io adoro perché mi butta fuori, come si suol dire, no? Anche con il nuovo singolo che si intitola Pink Pony Club. Wow. E lei è Chappell Roan, di cui abbiamo già più volte parlato. Che bello.

0: mamma quanto mi piace, ragazzi. Pink Pony Club, Chapelle Roan, eh? Allora, Sonia, e noi ne abbiamo chiesto uno di detto popolare, non 800, mamma mia, eh? Allora, intanto grazie. Allora, Case Vece e Campi Magri, lo dico in dialetto veneto, eh. E non so cosa vuol dire, però io l'ho letto così, no? Casa fatta e campo da far, vabbè.
1: Carino. Vabbè.
0: Casa, casca, campi, campi. Tutto con le case. Vabbè, sarà la moglie di un impresario. Sonia, facci, Sandra, scusami, facci capire, facci capire. Bruno!
1: Bruno!
0: È arrivato Bruno, signori! Che non credo oggi sia in quel di Buenos Aires, ma probabilmente ci ascolta dalla sua casetta del mare.
1: Non lo so.
0: Comunque, sentiamo Bruno, grande assiduo ascoltatore di Radio Eco Vicentino dall'Argentina. Vai, sentiamo, eh? Eccolo qua.
2: Quando il gatto non sta, ballano los ratones. Quiere decir, quando il gatto non c'è, ballano i topi.
0: I ratones, ragazzi, mi piace tanto. Me lo rimandi, dai, che dopo faccio partire un disco e avremo un collegamento con l'estero.
2: Quando
0: vai.
2: Il gatto non sta, ballano los ratones. Quiere decir, quando il gatto non c'è, ballano i topi.
0: Ciao.
1: Quando il gatto non sta, ballano i ratones.
0: Beh, ma è un proverbio meraviglioso, noto anche qui in Italia.
1: Ma in spagnolo è più poetico.
0: I ratones, come dà l'idea proprio.
1: Los ratones, guardalo.
0: Guardalo
1: nella sua casetta, guardalo.
0: Vista oceano, che meraviglia. Immancabili, grandi ascoltatori dall'Argentina, dove di vicentini e di veneti ce ne sono davvero tanti, eh. Senti che musica, Bruno, alza il volume della radio, fatelo tutti, signori, è la magia di Carlos Santana, qui con i Gypsy Queen, Black Magic Woman.

0: Senti, senti qua, ma cosa sono andato a ripescarti, Martina? Ma che magia è? Black Magic Woman, Carlo Santana. Abbiamo il primo collegamento internazionale.
1: Abbiamo il primo collegamento.
0: Attenzione, attenzione. Tutti ringraziamo pronti. Bruno, che è dei nostri dall'Argentina.
1: Col ratones.
0: E con i ratones. E salutiamo Paolo in diretta
1: Paolo,
0: da Berlino.
1: Pronto.
0: Ciao Paolo.
2: Eccoci qua.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao,
2: buonasera.
0: Ciao, ciao caro.
1: Paolo da Berlino. Noi adesso siamo curiosi di sapere cosa fai a Berlino, perché Berlino, però prima vogliamo sapere un po' la tua storia, la partenza, da dove sei partito e perché, insomma, raccontaci tutto, confessati.
0: Dai,
2: io ci sono arrivato a Berlino, sì, sono originario di Roma,
0: sì,
2: e diciamo avevo un grandissimo interesse per la Germania già da ragazzo,
1: okay.
2: Ho studiato comunque tedesco ai superiori, ho fatto
0: sì,
2: lingua all'università,
0: sì,
2: avevo amici tedeschi, e quindi spinto un po' dalla curiosità, dai vari viaggi che avevo fatto qui in Germania, avevo detto ma quasi quasi, dico, perché non tentare?
0: Però
2: avendo
0: Paolo,
2: amici in loco.
0: Paolo, io voglio capire una cosa. Cosa spinge un bambino o un ragazzo, comunque una creatura ancora fragile, a voler imparare il tedesco, che lo parlano solo in Germania? Perché
1: è
0: successa
1: questa cosa? Ma non è vero, solo in Germania.
2: Beh, no, diciamo, la cosa è un po' simpatica, la storia è molto simpatica, perché
0: sì,
2: in realtà la scelta era tra il tedesco e lo spagnolo.
0: Perché tu hai scelto il tedesco?
2: Ho scelto il tedesco perché avevo una zia sudamericana,
0: sì,
2: e quindi ho detto, ma dai, tanto lo spagnolo si capisce, è facile, con l'inglese lo imparo facilmente, dico, quindi studio il tedesco che è più difficile.
0: Che è più difficile?
1: Bravo.
0: Vabbè, te la sei portata a casa, via, dai, andiamo.
2: Grazie, dai.
0: Senti, e poi a Berlino invece ci sei arrivato dopo averla visitata già e hai deciso di trasferirti,
2: sì,
0: definitivamente?
2: C'ero... Sì, sì, c'ero stato prima in vacanza per una settimana,
0: mm-hmm,
2: e poi dopo la laurea mi sono trasferito per 3 mesi, diciamo una sorta di vacanza studio.
0: Sì, ho capito.
2: Perché appunto il tedesco non è una lingua semplice,
0: no,
2: e quindi
0: no,
2: dopo la laurea
0: niente,
2: il mio tedesco era pessimo, e
0: sì,
2: quindi ho detto ok, mi trasferisco 3 mesi, corso di lingua, ed è stato lì che ho imparato la lingua bene e poi mi sono innamorato della città e ho deciso di tornare
0: a viverci
2: in via
0: proprio
2: definitiva.
0: Senti, Berlino, non so se è ancora così, però sino a un paio d'anni fa era la città, la capitale europea che dava maggior possibilità a tutti per partire con una startup. Me lo confermi?
2: Allora, più o meno sì. Diciamo ci sono ancora tantissime startup, questo sì,
0: sì,
2: e il problema è che dopo il Covid, recessione, ovviamente la situazione non è più no, diciamo così rosea come lo era fino a qualche anno fa,
1: certo,
2: ma è sicuramente migliore che altrove.
0: Sì, ci sono un po' più di possibilità di aiuti per portare avanti determinate idee, determinati progetti, no? Ascolta Paolo,
2: esatto,
0: tu a Berlino adesso ci racconterai cosa fai, ma io ho visto di un certo Paolo Berlino, Caput Mundi, lo conosci?
2: Lo conosco, sì, è un gran bel personaggio.
1: Dici?
0: E perché Caput Mundi?
1: E come no? Perché no, scusa.
0: Ma perché no,
1: perché
0: certo.
1: No?
0: Ma me lo deve dire lui.
2: Beh, diciamo che ne abbiamo appena parlato.
0: Sì.
2: Uno, comunque vengo da Roma.
1: Sì.
2: Due, Berlino, diciamo negli ultimi anni è stato un po' al centro del mondo,
0: sì,
2: soprattutto
0: vero,
2: nel periodo in cui mi sono trasferito, considerate
0: sì,
2: che sono venuto qui nel 2013,
1: okay,
0: beh, però sono oramai 12 anni,
1: sì,
0: ridendo e scherzando
2: sono 12 anni, sì. Sono 12 anni, sono volati però,
0: sì, bello,
2: che sono volati,
0: bello che mi dici questo,
2: Però appunto Berlino all'epoca era al centro del mondo, tutti volevano venire qui, perché? Perché appunto, come dicevamo prima, paradiso per le start-up, gli affitti erano bassi, il costo della vita era basso, e poi chi è venuto per la birra come me, chi è venuto per l'amore della musica techno, quindi tutti volevano venire a Berlino, e quando mi si è presentata l'opportunità di aprire il blog, ho fatto 2+2, ok, vengo da Roma, Berlino adesso è il centro del mondo,
0: vado,
2: sfruttiamo questo gioco di parole.
0: Ecco. No,
1: bravissimo.
0: No, bello, bello, bravo Paolo. Cosa fai adesso? Come ti mantieni? Che lavoro fai lì a Berlino?
2: Lavoro come data analyst per un'azienda informatica.
0: Sì.
2: Perché appunto comunque diciamo la scena IT qui a Berlino è molto molto rosea, quindi sì, è un'azienda americana.
0: Meno male.
2: Non lavoro in tedesco, lavoro in inglese, sì, lavoro in italiano. Quindi bene, diciamo, queste opportunità ancora ci sono.
1: Bene. E come ti trovi? Nel senso che ormai sei lì da parecchi anni, se uno volesse trasferirsi lì adesso, consiglieresti di andare a Berlino, gli diresti di aspettare, di prepararsi in un certo modo?
2: Allora, il problema principale è, come anche in altre realtà italiane, sono gli affitti.
0: Gli affitti, sì, lo so.
2: E non è solo un fattore di prezzo, ma anche proprio di assenza di appartamenti disponibili.
0: Sì, sì,
2: diciamo,
0: sì.
2: Berlino è satura, quindi mancano proprio gli appartamenti.
0: Ho capito.
2: Però a prescindere da quello, il lavoro si trova abbastanza facilmente.
0: Sì.
2: La città è comunque un Luna Park. Dico Luna Park, ma non nel senso negativo,
1: certo,
2: nel senso
1: sì,
2: è una città che ti offre tantissime opportunità,
0: sì,
2: sia culturali che di divertimento, quindi è una città che consiglio a tutti.
0: Ne parli proprio, pur essendo romano di Roma, ne parli con un entusiasmo proprio pazzesco, bello.
1: Sì.
0: Allora Paolo, abbiamo sentito com'è la tua storia, cosa fai, abbiamo parlato del tuo lavoro e adesso parliamo di quello che è il tema di questa puntata, no? Cioè, detti e modi di dire tipicamente tedeschi, eh?
1: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora, ne ho preparati un paio, giocando un po' con i luoghi comuni.
1: Sì.
2: Dai, tedeschi, salsiccia e birra.
1: Sì.
2: Quindi ho cercato dei modi di dire, dei proverbi che hanno a che fare con la birra e con le salsicce.
1: Fantastico.
0: Vai col primo.
2: Allora, con la birra c'è questo modo di dire tedesco che recita kein Bier vor vier. Niente birra prima delle 4 di pomeriggio.
1: È più bello in tedesco che in italiano.
0: Sì, è vero, più bello in tedesco che in italiano. Sì, perché c'è la rima.
2: E poi non è neanche vero.
0: Ma
2: perché
0: va,
2: vedi i tedeschi che bevono prima delle 4 di pomeriggio.
0: Poi la birra.
2: Però in ufficio capita magari, no? Alle 3, ragazzi, birretta o magari in pausa pranzo. E il
0: ma io ho visto signore che allattano con la birra.
1: No, ma come?
0: Vabbè, questo è
1: quindi
0: carino.
1: Non prima delle 4.
0: Questa è carina, dai.
2: Niente birra prima delle 4.
0: Poi
2: esatto.
0: l'altro come vai.
2: Allora, ce n'è uno che è abbastanza diretto che dice "Das ist mir wurscht".
0: Che
2: vuol dire? A me non interessa nulla. Interessa nulla la traduzione in italiano. Ma in tedesco sarebbe "Questo è una salsiccia".
1: Bellissimo.
2: Questo è per me una salsiccia.
1: Gianni, sei una salsiccia. L'abbiamo perso.
2: E poi ce n'è un altro fantastico. Sì. Questo vi fa capire un po' anche l'umorismo tedesco.
0: Sì.
2: Alles at ein Ende, nur die Wurst at zwei.
0: No, traduci per favore.
2: Questo significa tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due.
1: No,
2: perché la salsiccia da qualsiasi lato inizi.
0: No,
1: io voglio la maglietta con questo.
0: e con la salsiccia.
1: Bellissimo. No,
0: questo è il più
2: ovviamente
0: bello.
2: Con la salsiccia.
0: Questo è il più bello, Paolo, davvero.
1: Bellissimo.
0: Vabbè, senti, a parte la birra e la salsiccia, devo dire che tutto il resto però del cibo italiano a Berlino si può trovare, ragazzi. È vero, questo è vero. Non l'abbiamo detto prima, però io a Berlino ho trovato l'italiano che ti fa da mangiare bene.
1: Ma non puoi andare a Berlino a mangiare la roba italiana, Gianni.
0: No, dopo un po' che sei lì, vero?
2: Una volta che ci vivi, per forza. Devo ammetterlo, spero che non ci siano ristoratori italiani in ascolto e romani in ascolto.
0: Sì.
2: Ma la pizza a Berlino è 10 volte più buona che a Roma.
1: Diciamolo!
0: Allora.
2: Sfatiamo il mito.
0: Bravo.
2: A Berlino si mangia molto meglio che a Roma per quello che riguarda
0: la
2: pizza.
0: Io l'ho detto, è vero, io a Berlino una delle poche capitali dove ho detto mangiamo italiano, degli amici come te italiani che vivono lì, ha detto vieni che ti facciamo mangiare bene, ed è stato proprio così. Paolo, sei stato un incontro meraviglioso, simpaticissimo, grazie di essere stato con noi in questa puntata di We Love Italia.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Ricordaci al volo dove ci si può trovare online con il tuo sito.
0: Volete vedere Paolo, dove lo trovate?
1: Leggere.
2: Allora, mi trovate, mi leggete soprattutto sul sito berlinocaputmundi.com,
0: sì,
2: che vi consiglio se state organizzando una vacanza in città.
0: Ok.
2: O altrimenti, se siete più social, ovviamente su Instagram, l'username berlinocaputmundi, e vi aspetto lì.
0: Bene.
1: Fantastico.
0: Oh, grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Ambasciatore di Radio Eco Vicentino in quello di Berlino. Ti saluto, amico mio.
1: Grazie.
2: Grazie ragazzi, buona serata.
0: Grazie ciao. A te. Ascoltaci ciao. E passa ciao, ciao. Parola. Ciao.
2: Non mancherò. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: suo sito, no?
1: È
0: ed
1: sito,
0: è proprio
1: ma anche
0: bello.
1: Il suo username su Instagram.
0: Sì, sì, sì, sì, bello. Io lo seguo, eh. Io ti ho appena cliccato che ti seguo.
1: Ecco,
0: Paolo.
1: Se c'è uno stalker sappiate che è Gianni Manuel.
0: Senti,
1: ma vedi,
0: invece,
1: guarda, anche mangiare senza glutine a Berlino, vedi.
0: Vedi che in Germania ci sono veramente tanti veneti. Ok, che siamo Radio Eco Vicentino, ma l'abbiamo detto prima, poi alla fine abbiamo un respiro internazionale, no?
1: Sì.
0: Però non tanti veneti vicentini, più bellunesi, vero?
1: Esatto, quella zona lì, Cadore, Val
0: sì,
1: di Zoldo.
0: Sono andate in Germania a fare il gelato, ragazzi.
1: Bravi.
0: C'è una grande tradizione di gelatieri, gelatai.
1: Gelatieri è scritto, l'epopea dei gelatieri,
0: sì,
1: veneti.
0: Sì, in Germania, veneti. Va
1: è
0: bene,
1: così
0: va
1: che
0: bene.
1: Si conquista il mondo un gusto alla volta.
0: Ascolta, io invece, visto che parliamo di proverbi di saggezza popolare che fa più o meno ridere, perché sto ancora ridendo
1: la salsiccia.
0: Dalla salsiccia che da, come la vedi, come la guardi, come la pigli, sia di qua che di là, sempre salsiccia, no? Io ero innamorato da piccolo dei proverbi della saggezza dei nativi d'America, gli indiani,
1: sì,
0: d'America, però,
1: sì,
0: no? Hai trovato qualcosa?
1: Ho trovato qualcosa. Allora ti dico subito il primo, il mio preferito, l'avevo già sentito, già letto,
0: sì,
1: ovvero prima di giudicare una persona cammina nei suoi mocassini per tre lune.
0: Per tre lune, questa l'avevo già sentita anch'io e mi piaceva, molto, no? E poi io sapevo, la rana non si ingozza mai di tutta l'acqua dello stagno in cui vive.
1: Cioè, spiegamela.
0: E com'è? Cioè, si accontenta di quanto le serve per vivere.
1: Okay.
0: Guarda lungo, dice, quell'acqua lì mi deve permettere di andare avanti. Hai capito? La rana è saggia.
1: È saggia.
0: Quello che invece non ho mai capito degli indiani d'America è il proverbio che recita così: meglio avere meno tuoni nella bocca e più luce nella mano.
1: Poche ciance, rimboccati le maniche, dati da fare.
0: Ah, come dicono a Milano, fan dai man. Perché tuoni nella bocca mi viene in mente il ruttazzo.
1: Ma no, Gianni.
0: Vabbè, dai.
1: Dopo la birra e le salsicce, giustamente.
0: Se vi siete appena collegati e avete un proverbio caro, a voi caro, che vi accompagna nella vita da tanto tempo, scrivetecelo. Anche proverbi meno noti,
1: Sì, vogliamo sapere,
0: ragazzi,
1: modi di dire che comunque in qualche modo sono cresciuti insieme a voi o vi hanno accompagnato in un certo periodo della vostra vita.
0: La saggezza popolare, signori, noi la adoriamo, è vero?
1: Eccolo, l'ho trovato.
0: L'hai trovato,
1: sì.
0: vai, ormai è.
1: Tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due.
0: Ok.
1: Era quella di prima, no scusa, era la mia emozione. Alle Saturday Night Nurwurst, solo la salsiccia. Ah, questa maglietta.
0: Segnatelo.
1: Maglietta.
0: Tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due. Solo un tedesco poteva inventarsi sta cosa, però, Sentiamo il nuovo di Lizzo, come dice la Martina,
1: Lizzo,
0: Love in the Real Life.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Chiamo tu.
1: L'ho chiamata io.
0: Gaia, Gaia, l'abbiamo detto un milione di volte. Sereni, chiamiamo noi.
1: Chiamiamo
0: giusto?
1: Noi.
0: E chi hai chiamato adesso?
1: Ho chiamato la Scozia, perché dopo Berlino mi sembrava carino andare in Scozia. Ce l'hai il gonnellino tu di famiglia col tantan?
0: Ma io non vedo l'ora.
1: No, mamma mia, che domanda ho fatto. Meglio andare al telefono.
0: Non vedo l'ora.
1: Federica della Scozia, pronto.
0: Ciao.
2: Pronto, ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Bene, bene, sono qui seduta con un buon whisky di fianco, quindi sono preparata per la serata.
0: Ah, ma una figata, c'è, cioè, proprio
1: grande, dalla birra al whisky.
0: Al whisketto, ragazzi, non fa una piega. Federica, allora vai a geolocalizzare dove sei in Scozia, perché poi gli ascoltatori vanno lì a vedere proprio il paese, paesello, città.
2: Perfetto, certo. Allora, io sono a Inverness, quindi proprio di fianco al lago di Loch Ness, quindi se qualcuno ha sentito parlare ovviamente del mostro,
0: certo,
2: di Nessie,
0: sì,
2: siamo qua dietro.
0: Sì. Te lo fai qualche giretto sul lago? Penso di sì, insomma, no? Anche perché è un bel
2: spesso
0: lago.
2: Spesso volentieri. Sì, no, è proprio molto bello, comunque è abbastanza accessibile, così un paio di volte siamo anche riusciti a farci il bagno.
0: Senti, e lui da quant'è che non si fa vedere?
1: Infatti, il mostriciattolo, qualche visione, no?
2: In realtà è questa settimana, si è fatto vedere per la prima volta quest'anno. Chiamate proprio la settimana giusta. Noi, io lavoro per il giornale locale, l'Inverness Courier.
0: Sì.
2: E uno dei nostri, ogni tanto, diciamo, quando siamo di turno così, dobbiamo controllare il registro ufficiale degli avvistamenti,
0: certo,
2: di Nessie.
0: E, e questa settimana si è fatto vedere, c'è stato un avvistamento.
2: Esatto, che è un'ombra nel lago, però
0: sì,
2: comunque, insomma,
0: vabbè,
2: ci sono sempre i segnali, ecco.
0: Federica, allora, Federica Stefani, giusto?
2: Sì, sì, giusto, giustissimo.
0: Di dove sei originaria e come sei arrivata lì a Inverness?
2: Allora, io sono di Milano, mia nonna è della Valsugana, quindi non troppo lontano
0: da dove siamo
1: in casa,
0: noi.
1: Giochiamo in casa.
0: Ah, dove siamo noi. Tu sei,
2: esatto,
0: però sei di Milano, quindi
2: Sono di Milano.
0: Abbiamo parlato poco fa di Milano, dove io ho vissuto 30 anni, Milan, Fandai Man, tu hai fatto andare anche le gambette e sei arrivata in Scozia.
2: Esatto, esatto.
0: No, come
1: successo?
2: Un po' più a nord, volevo la nebbia più forte, più non mi bastava quella di Milano.
0: No, più che la nebbia volevi un posto ancora più umido, di la verità,
2: esatto,
0: voglio l'umidità nelle ossa.
2: Esatto, ma insomma, life goals sono le cose che bisogna avere, assolutamente.
1: Le priorità della vita.
0: No, dai, a parte, certo, gli scherzi, qual è stato il tuo percorso di vita sino alla veneranda età di 32 anni?
1: In Scozia.
2: Ma nel cuore sono 80. Comunque,
1: no.
2: Allora, io diciamo che il mio percorso è stato studiare lingue comunque in Italia, e poi comunque avrei voluto fare un percorso, andare all'estero così.
0: Sì.
2: Sono andata un po' in Francia, sempre a studiare lingue così.
0: Sì.
2: Però mi sarebbe anche piaciuto fare giornalismo. Tra una cosa e l'altra, non mi ricordo neanche bene come ormai, mi ricordo,
0: sì,
2: ero a fare la volontaria in Russia a insegnare lingue straniere, e praticamente lì è venuto di mezzo l'opportunità di fare un master in giornalismo,
0: sì,
2: in Scozia, perché all'epoca, prima della Brexit, appena prima proprio,
0: sì, sì,
2: costava esponenzialmente meno che andare a studiare in Inghilterra.
0: Okay.
2: Negli Stati Uniti,
0: okay,
2: quindi ho fatto domanda, sono andata a studiare, a fare il mio primo anno di master a Glasgow.
0: Sì.
2: Questo era il 2017, e poi non me ne sono più andata,
0: tra
2: una cosa e l'altra.
0: E a Inverness come ci sei arrivata?
2: E per lavoro, allora, il primo, dopo il master così, ho fatto un anno a lavorare, insomma, mi sono rimasta anche perché mi sono appassionata molto al whisky,
0: sì,
2: ho iniziato a scrivere anche di whisky, insomma, a livello professionale, puramente teorico ovviamente. e quindi no, mi sono messa anche a lavorare un po' in un negozio di whisky, comunque una, sì, un posto che si chiama la Scotch Whisky Experience a Edimburgo, molto carino se vi capita e niente, poi insomma si è aperta una posizione come reporter qua a Inverness e sono venuta su, mi è piaciuto e sono rimasta qua.
0: Ok, senti, io la Scozia non l'ho visitata, è nei miei programmi, è nelle mie corde.
2: Te la consiglio assolutamente.
0: Sì. La stagione, il mese più che la stagione, più bello secondo te? Qual
1: in
0: è?
1: Che periodo?
2: Allora, io eviterei i mesi estivi perché intanto vengono tutti durante i mesi estivi, quindi tipo agosto, luglio così, e tipo l'anno scorso veramente abbiamo praticamente avuto l'inverno ad agosto, è stata una cosa orrenda.
0: Sì. I
2: mesi più belli secondo me sono maggio e settembre.
0: Maggio,
2: ottobre.
0: Perfetto. Volevo dirti proprio settembre, Federica, guarda, mi hai letto nel pensiero.
1: Bello.
2: Settembre perfetto.
0: In occasione del mio compleanno vado a trovarmi la Federica, magari vedo anche il mostro.
1: Se bevi un po' di whisky
0: sicuramente
2: verrò, certo, con un whiskettino.
0: Immagino quando hai detto sono qui bella seduta che vi ascolto col mio whisketto di fianco,
1: aveva gli occhi a cuoricino.
0: No,
1: lui.
0: Un'immagine meravigliosa, che donna fantastica, ragazzi. Senti, adesso a parte gli scherzi, meglio Glasgow, meglio Edimburgo, meglio invece la provincia scozzese?
2: Sono molto diverse. Io ho il mio cuore a Glasgow perché secondo me è quella città che nessuno si fila più di tanto, ma in realtà è proprio bella,
0: sì,
2: ha un cuore immenso secondo me Glasgow. Se uno, anche se non si capisce niente, perché comunque quando uno arrivi tutti gli anni di inglese che hai fatto spariscono nel nulla, in un buco nero, perché accento completamente diverso. Esatto.
0: Che lingua parlano a Glasgow?
1: Non so, ma servono i sottotitoli.
0: Lingua è quella lì?
2: In teoria è inglese, in realtà è l'accento, il Glaswegian o Ouija,
0: come
2: alcuni dicono così, ed è proprio una forma artistica completamente a un mondo a parte, ed è bellissimo secondo me, quando una volta che uno ha craccato i codici e si è abituato alle tonalità, così è proprio
1: diventa poesia
2: quando sento qualcuno, esatto, quando sento qualcuno che è da Glasgow, così mi viene un po' il cuoricione, perché qua ad Inverness ci sono molti inglesi, molte persone con le seconde case, quindi c'è una parlata abbastanza standard,
1: troppo puritana.
0: Sì, ho capito. Quindi Glasgow,
2: un po' più roncia, ma bella. Sì.
0: Glasgow come città assolutamente da vedere. Poi mi dicevi invece la provincia è completamente diversa, vero? Però è da vedersi.
2: Sì, assolutamente. No, io direi, allora, Glasgow è bella così, Edimburgo è proprio bella perla, diciamo, pulita, è una bella città in quel senso, ma le Highlands sono assolutamente da vedere. Io ancora ogni volta faccio i viaggi su e giù, mi vengono ancora la pelle d'oca.
0: Bene,
2: ci sono
0: bene.
2: Proprio.
0: Arriviamo, Federica, col suo bel whisketto in mano, arriviamo a proverbi tipici e saggezza popolare scozzese. Qua ti voglio.
2: Allora, ne faccio la prima che mi è venuta in mente è una che si sente spesso nel mondo del whisky, che è today's rain is tomorrow's whisky, quindi in un posto dove piove tantissimo la pioggia di oggi è il whisky di domani.
0: No, ma è bellissimo. È bellissimo questo è proprio bello, ci sta,
1: ma che bello,
0: no, grande
2: è l'ottimismo.
0: grande fede sì guardiamo avanti. Invece l'altro dai.
2: Questo invece è molto più è in Scots,
0: sì.
2: Che è una versione ancora diversa, diciamo, una lingua ancora diversa che si parla qua.
0: Sì.
2: E praticamente qua dicono Long May Your Lambrick.
0: Che vuol dire?
2: Che sarebbe in inglese Long May Your Chimney Smoke, che il tuo camino fumi, diciamo, per tanto tempo, ed è un augurio che si fa diciamo a Capodanno, diciamo un augurio di buona salute e fortuna.
0: Capito, pensavo
1: carino.
0: Fosse una cosa per i pellegrini, io penso a te, no, beh, dai, carino, singolare. Senti, ma sulla nota io direi a livello mondiale, no, propensione degli scozzesi a pagare da bere.
1: Ecco,
0: a a tutti, no? Ad essere generosi, non hai trovato
1: a
0: nulla?
1: A fare donazioni e beneficenza.
0: Hai trovato niente?
2: Ma devo dire che tutto sommato qua pagano sempre un sacco di giri, quindi no, non ne avete uno voi?
0: No, è perché così, avevo letto che addirittura i defunti usano le biciclette. No, niente,
1: no,
0: non
1: cosa?
0: Te la voglio dire, è troppo brutta la radio, te lo dico in privato, Federica.
2: Va bene.
0: Però non sono così tirchi gli scozzesi in realtà.
2: Se si parla di bere, assolutamente no, anche se in teoria sarebbero i genovesi del Regno Unito, ma in realtà veramente sono un popolo generosissimo.
0: Ma dai, pensa a te, vedi che abbiamo sfatato un mito.
1: Oh, meno male.
0: Allora, abbiamo capito, Fede, che ti trovi tanto bene, quindi toccherà a noi venirti a trovare. Intanto divulga il verbo, fai ascoltare a chi potrai anche Radio Eco Vicentino, va bene?
2: Assolutamente, e se per caso vi interessa avere qualche spunto e sapere un po' più di Scozia, io ho una piccola newsletter che si chiama Dispacci Scozzesi su Substack.
1: Ecco,
2: faccio
1: brava.
2: Una piccola plug.
1: Fai pubblicità, dove ti troviamo e come?
0: Sì, dai, vai Federica.
2: Allora sì, Dispacci Scozzesi su Substack è una newsletter gratuita e insomma sono un po' i miei giri cerebrali sulla Scozia e insomma per parlare un po' di Scozia da insider, ecco.
0: Guarda, ti stiamo leggendo in real time Dispacci Scozzesi.
1: Ma senti, pillole di vita dalle Highlands.
0: Ascoltami, invece sui social ti trovano? Certo che sì.
2: Allora, sì, in realtà Dispacci Scozzesi è anche un TikTok che sto iniziando a imparare ad usare perché comunque sono tantenne dentro.
0: Sì.
2: Però se mi si trova sul mio profilo personale che è Nescafè però col PH.
0: Ah, col PH, Nescafè col PH.
1: Sì, bello, è quella che hai seguito prima.
0: Bello, io ho appena iniziato a seguirti su Instagram.
1: Quindi se trovi uno stalker è lui.
2: Grazie.
0: Contraccambia.
2: Comunque, eccolo. Grazie. Vi stavo ascoltando prima, complimenti per il programma perché è proprio divertente e bella
0: carino,
2: musica.
0: Sì.
2: Diventerò una regolare.
0: Grazie. Senti, allora, io sono un ventenne dentro, quindi ti mando un bacino.
1: Oh, mamma mia. Finché non mandi i cuoricini, va bene.
0: Un bacione. Senti,
1: grazie.
0: Ci sentiamo ancora. Sento che succederà. Ciao, Federica.
2: Assolutamente. Un abbraccio.
1: Un abbraccio. Grazie. Ciao.
0: Che bella telefonata. Che bella storia di questa ragazza che ha già girato un bel po'.
1: Molto in gamma.
0: Hai
1: molto
0: sentito?
1: Brava. E io mi iscrivo a Dispacci Scozzesi.
0: Anch'io. Oh, Francia, Russia, Scozia. E vai. Kid Creole and the Coconuts, Stool Pigeon. Che bella puntata di We Love Italia.

0: Cia-cia. Stavo raccontando a Martina come in tempi non sospetti andai a vedere prima le prove di Kid Krillo and the Coconuts in quella struttura che Milano ai tempi ospitava i concerti di un po' tutti, no? E sto parlando del caro vecchio Palatrussardi. E lui, Kid Krillo, mi bacchettava le coconuts in una maniera, ma una roba! Ma una roba! Poi però che spettacolo, ragazzi, in 12.000 a ballare. Oh, cia cia cia. Senti, altra telefonata, ma soprattutto altra persona meravigliosa che abbiamo incontrato qui a We Love Italia è la nostra Federica dalla Scozia, lì vicino al famoso lago di Loch Ness.
1: Vicino
0: a
1: Nessie.
0: Inverness, Inverness, no? Allora, la t-shirt con scritto vai today.
1: Today's rain is tomorrow whiskey. La
0: ragazzi,
1: pioggia di oggi è il whisky di domani.
0: Ah, questa la voglio.
1: Allora, io davanti voglio questa il whisky, la pioggia di oggi e il whisky di domani. E dietro la scritta tutto una fine, solo la salsiccia ne ha due.
0: Esatto.
1: Cioè, io dopo sono la persona più felice del mondo.
0: Sì, beh, però abbiamo scoperto dei detti popolari molto carini,
1: ma sono meravigliosi,
0: che bene identificano il Berlino da una parte e la Scozia dall'altra, no? Però bella, bella proprio, mi è piaciuta. Questo è lo spirito di We Love Italia, signori, e We Love Italia vuol dire Riva Impianti. Ci teniamo tanto a ringraziare e a salutare ancora una volta Riva Impianti e Pulsar, che ricordo è la divisione di professionisti interamente dedicata all'automazione e agli impianti, manutenzione di macchine, retrofit, sistemi di controllo, isole robotizzate, cablaggi bordo macchina, Riva Impianti e molto altro ancora.
1: Esatto, Riva Impianti Pulsar, azienda storica dell'Alto Vicentino, tratta anche la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti speciali, ovvero videosorveglianza, antintrusione, antifurto e trasmissione dati. Non è tutto qui, tutto il resto è
0: rivaimpianti.it. Ti ho fatto anche il cambio di base.
1: Wow,
0: ragazzi,
1: ma che magia, ma che poesia.
0: Allora,
1: ascolta, ma dopo la Scozia del whisky, la salsiccia, torniamo in Argentina.
0: Torniamo in Argentina. E muchas gracias al mio amico Bruno, el Brunita, che ci manda un altro proverbio tipico argentino. Leggilo tu.
1: No por mucho madrugar se amanece más temprano.
0: Allora, alzarsi presto non significa svegliarsi prima. È bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Alzarsi presto non significa... ragazzi, è meraviglioso, secondo me.
1: È poesia.
0: È vero? E poi è arrivato il classico proverbio veneto, no? Qui dobbiamo ringraziare Carla che dice, come dimenticare, la bocca non è stracca se non la gammagna un po' de vacca.
1: Cioè?
0: È un antico proverbio che si basa su concezioni mediche e anche dietetiche completamente superate ed oggi anche un po' dimenticate per il mutamento degli stili e delle abitudini alimentari. Cioè, una volta si diceva che comunque a fine pasto, cena o pranzo che sia, bisognava mangiare un po' di formaggio.
1: Ah, okay.
0: Un pezzetto di formaggio.
1: No, perché mi immaginavo la zampetta.
0: A fine pasto ci voleva un pezzetto
1: di formaggio.
0: La bocca non le stracca se non l'ha mangiata un po' di vacca, inteso,
1: okay,
0: un pezzetto, hai capito?
1: Okay.
0: Che è bellissimo comunque, secondo
1: sì.
0: me. Vabbè, sarà anche passato di moda, ma per me ci stiamo dentro. Va bene, dai, ho tempo per farvi ascoltare un'altra bella canzone, e questa la dedichiamo alle tante ascoltatrici di Radio Eco Vicentino e oggi anche a Paola, New Entry dalla Scozia.
2: Sei io!

0: Io quando c'è sto disco di Sean Kingston, proprio a me viene naturale. Tulli tulli bane bane, mi trastulli le banane. Tulli tulli bane bane.
1: Gianni!
0: Ragazzi, mi viene quella, ma che ti devo dire? Beautiful girl.
1: Grazie.
0: Vedi il potere della radio, il potere di internet, del web. Abbiamo avuto il piacere di incontrare, conoscere Federica, no? E ci ha scritto Paola, anche lei italiana in Scozia, che ci ascolta da Edimburgo, di cui Federica ha parlato comunque molto bene. Che belle ste cose. Grazie,
1: la radio
0: Fede.
1: Unisce.
0: Grazie Fede, fammelo dire ancora una
1: grazie
0: volta. Grazie Paolo, perché abbiamo tutti i gelatieri italiani in Germania che ci ascoltano adesso. Vabbè. Allora andiamo di proverbi, abbiamo ancora poco tempo e prima di chiudere io direi partiamo con i proverbi arabi.
1: Sono i più belli.
0: Non lo so se sono i più belli, sicuramente l'Africa ne ha tanti, soprattutto i popoli africani, no? Però cominciamo proprio con un proverbio arabo tipico, vai.
1: Buttate in mare un uomo fortunato e tornerà a galla con un pesce in bocca.
0: E se è meno fortunato, il pesce ce l'avrà da un'altra parte.
1: Andiamo avanti. Proverbi africani.
0: Africani. Cominciamo con il Kenya.
1: Oh, questo è il mio preferito.
0: Sì.
1: Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano.
0: Bellissimo,
1: bellissimo.
0: Questo è proprio bello. Mi piace molto quello del Madagascar, perché sai che Madagascar è un'isola meravigliosa, grande,
1: carine,
0: tra le più grandi del mondo, ma soprattutto è proprio, come si dice, quello che c'è lì non c'è in nessun'altra parte del mondo, no? E ci sono pochi dentisti da quelle parti.
1: Dici?
0: Tu ridi, ma è vero. Allora, il detto è:
1: hai un dente solo? Sorridi almeno con quello.
0: E allora, chi se ne frega se te ne mancano 31? Oh, viva la vita!
1: Sì,
0: poi,
1: sì.
0: Egitto.
1: Egitto, le parole buone sono come la pioggia che bagna il terreno.
0: Bellissimo, eh? Poi Etiopia. Etiopia, scusami.
1: Etiopia,
0: eh?
1: Popolo senza educazione è come cibo senza sale.
0: Secondo me questo è uno dei più belli, eh?
1: Bellissimo.
0: Popolo senza educazione come il cibo senza sale, sa di nulla, eh?
1: Sì.
0: Bello, bello, bello. Torniamo alla nostra cara vecchia Europa, eh?
1: Irlanda, le due migliori cure che ci siano sono una bella risata e una lunga dormita.
0: E vuoi dirgli di no? Sai che gli irlandesi sono un po' come noi italiani, ci assomigliano per molti versi. Sì, questo è molto bello,
1: molto,
0: la
1: molto
0: cura
1: carino.
0: Migliore, una bella risata, una bella dormita, via, passa tutto.
1: Molto carino anche quello della Spagna.
0: Sì.
1: Il gambero che dorme se lo porta via la corrente.
0: Sì, carino.
1: Molto carino.
0: Molto, mai, non avrei mai pensato che fosse spagnolo,
1: Sì.
0: E loro sono molto siesta, sai, fly down.
1: Beh, forse più Centro America,
0: dici.
1: Sono più siesta.
0: Però anche in Spagna.
1: Dici.
0: Sai, mi hai saputo tu di un spagnolo che pensa al gambero? Non lo so. Vabbè, ne hai altri?
1: Allora, ci ha scritto Christian
0: Non ci credo. Ah, non riesco a dirlo io quel nome lì. Io andrò a trovarlo perché ho fatto una promessa. Comunque ci stanno ascoltando dalla Namibia.
1: Namibia, da Swakopmund.
0: Eccolo lì.
1: Christian.
0: E uno è Kapodmundi. Questo invece è Swakopmund.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
0: Bello.
1: Recita così un antico proverbio africano e la Namibia di cose mai viste da vedere ne offre tantissime.
0: Grazie Christian,
1: grazie.
0: Ti adoriamo, bacio grande a te, alla tua famiglia. Chiudiamo questa bellissima puntata di We Love Italia ringraziando tutti per l'ascolto.
1: Assolutamente sì.
0: Particolarmente con un bacio e un abbraccio Federica dalla
1: Scozia.
0: Paolo da Berlino, Bruno dall'Argentina e tutti gli altri che sono intervenuti via WhatsApp. È stato davvero piacevole, ma è sempre così con Radio Eco Vicentino. È vero o no?
1: Assolutamente sì.
0: Grazie Martina.
1: Grazie Gianni.
0: Vi lasciamo con uno dei nostri preferiti del momento. Lui è Post Malone e la canzone è Losers.

0: love Italia.
1: We love Italia.
0: We love Italia. Radio Eco Vicentino.
1: We love Italia.
2: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
3: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: Ciao Gaetano.
4: Ciao, ciao Martina.
2: Sei appena tornato dagli Stati Uniti. Quali sono gli ultimi trend della cucina all'americana, ma in Italia?
4: Beh, allora, è vero, sono appena tornato negli Stati Uniti, però il concetto della cucina all'americana sì, è già da qualche bel decennio che c'è. Cosa vuol dire? Vuol dire non più la cucina in uno spazio piccolo e definito, ma una cucina che si interfacci con la zona giorno.
2: Certo.
4: Per cui l'isola, e portare magari a chi sta cucinando non a guardare un muro, ma a guardare gli ospiti magari sul tavolo pronti a degustare quello che stai preparando.
2: Ma è una cosa fattibile in Italia?
4: Sì, sì, sì. Allora, tieni presente che anche le case sono cambiate.
2: Sì.
4: Non c'è più il cucinino, il tinello che era la zona pranzo separato. Oggi molto spesso si ritrovano già degli ambienti unici.
2: Uh-huh.
4: E poi bisogna dire la verità che l'evoluzione della cucina è stata così importante che oggi è diventata il fulcro centrale della casa.
2: E quindi quali possono essere alcune idee per arredare questo nuovo ambiente?
4: Beh, alcune idee è svincolarci dai muri perimetrali, per cui ragionare anche che esiste l'isola o la penisola o elementi insomma in maniera diversa da quello che è lo schema classico dritto a L che magari ricorda le cucine del passato. Ripeto, è un concetto che stiamo già sviluppando da parecchio tempo.
2: E riesce a essere lo stesso funzionale? Penso all'angolo cottura, ma poi mi devo lavare le mani.
4: No, beh, allora, attenzione, bisogna sempre considerare l'ergonomia di movimento delle persone, per cui gli elettrodomestici devono avere una sequenza che sia in modo da poterli usare in maniera corretta. È chiaro che la lavastoviglie per forza deve essere vicina al lavandino.
2: Sì.
4: La cottura deve essere anche abbastanza vicina o comunque, o se no, tenere presente che ci si muove nella casa e insomma per evitare di sporcare in giro bisogna in qualche modo trovare materiali e sistemazioni corrette.
2: E quali possono essere alcuni suggerimenti per chi ha intenzione di avere questa tipologia di cucina a casa ma non sa esattamente da dove partire?
4: Beh, si parte da un progetto. Si parte da un progetto, dalle esigenze, per cui incontrando il nostro staff, poi la prima cosa che noi facciamo sono un sacco di domande. Un sacco di domande per capire qual è la tua identità di cucina. Non è uguale per tutti e ognuno deve trovare la propria dimensione, il proprio habitat, la propria soddisfazione nell'ambito della casa.
2: Quindi cucine personalizzate su misura.
4: Per forza.
2: Perfetto. Grazie Gaetano e alla prossima.
4: Ciao, alla prossima. Ciao,
2: ciao. Martina.
3: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
5: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
6: Questa è Radio Eco Vicentino.
7: Dalla redazione. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di massi instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
8: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
7: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
8: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
7: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona, aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
8: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma, da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guillon e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Eco Vicentino.
7: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 11:40.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste.

0: voluto dalla redazione.
1: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, è il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
0: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
1: In Arabia Saudita prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
0: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
1: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino, al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
0: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
1: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 12:05.
2: CG Group vi invita all'ascolto di Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento.
3: Eccoci qui, dunque scrivere. Oggi parliamo di scrittura. Scrivere sembra un gesto semplice, mettere una parola dopo l'altra, raccontare una storia, darle forma. Ma quando a scrivere è una donna, le cose restano sempre così lineari? Chi decide quali storie trovano spazio e quali invece restano così ai margini? Quali criteri vengono usati per stabilire cosa viene considerato letteratura che conta e cosa invece viene rapidamente classificato, semplificato o ridotto a un'etichetta? Qui a Libera ci facciamo sempre tante tantissime domande, non necessariamente per fornire risposta, anche se ci piacerebbe, ma almeno per iniziare così a riflettere e soprattutto per capire, per conoscere, per provare a spostare i nostri confini un pochino più in là. Scrivere, essere pubblicate, essere lette, è un percorso che attraversa delle scelte personali, professionali, opportunità, contesti culturali e a volte anche delle difficoltà. Quindi io lo chiedo così, a bruciapelo, amiche e amici, c'è spazio per le donne nel mondo dell'editoria? Sì? No? Forse? E quale spazio? Parliamone via WhatsApp, scambiamoci anche dei consigli di lettura, quali libri scritti da donne vi hanno segnato in qualche modo e soprattutto che cosa ne pensate di questo grande argomento che stiamo per affrontare. Il numero è sempre quello, 348 308 39 27. L'ospite di oggi, che ve lo dico a fare, è una scrittrice, è qui davanti a me pronta, ma ve la presento dopo perché prima, come consuetudine, iniziamo con una citazione. Questa volta è un incoraggiamento della scrittrice Margaret Atwood, che ha detto: si diventa scrittori e scrittrici scrivendo, non c'è altro modo, quindi fatelo, fatelo di più, fatelo ancora, fatelo meglio e fallite, fallite meglio. Diana Ross, The Boss.

0: Diana Ross, The Boss, era timidina, non voleva partire, ma alla fine l'abbiamo convinta. Siamo qui su Radio Eco Vicentino, state ascoltando Libera e l'ospite di oggi è una scrittrice, Laura Novello, benvenuto.
1: Grazie.
0: Benvenuta ma anche bentornata perché tu ormai sei amica di Radio Eco Vicentino, Laura Novello è un nome che avete già sentito se ci ascoltate, quindi è un piacere averti di nuovo qui per sentire le tue storie.
1: Piacere mio direi, che mi avete richiamato a distanza di un mese. Alla
0: ecco
1: fine,
0: vedi quando qualcuno lascia il segno.
1: Grazie.
0: Salutiamo nel frattempo chi ci ha scritto al 348-308-3927, ovvero salutiamo Federica, Francesca, Claudia e Anna che dice, per rispondere alla domanda che ho fatto all'inizio, una scrittrice che ha lasciato il segno e lei cita Elena Ferrante con L'amica geniale, dice non per la storia in sé ma per come racconta la relazione tra donne senza addolcirle. E quindi teniamo traccia di questo. Però siccome io ho qua proprio la scrittrice, io faccio le domande direttamente a te perché c'è molta curiosità intorno a questo mondo. Il mondo della scrittura, il mondo dell'editoria, è un solo un sogno, non è un lavoro, ma è possibile, è accessibile. Quindi io partirei proprio dalle basi, dalle tue basi, come hai iniziato. Quindi quando è che hai iniziato a dire ma magari io potrei scrivere e quando hai detto sì basta ora lo faccio, com'è nato tutto?
1: Allora, è nato lentamente per la verità. Posso dire che questo era il mio sogno di bambina, perché ho sempre scritto con passione, inventato storie, riempito diari però a quell'età non è che pensi lo faccio di lavoro, non lo faccio di lavoro.
0: Era un gioco.
1: Sì, cosa vuoi fare da grande? Voglio fare la scrittrice, cioè. Così, dopo la vita, insomma, un po' coi piedi per terra, dici ma che lavoro faccio e ho preso altri percorsi, però non ho mai abbandonato l'idea di scrivere, non sapevo ero molto particolare come scrittura, cioè, ma io che cosa scrivo? Ecco, questa è una domanda che rimaneva dentro di me senza una risposta precisa. Finché non sono diventata mamma. E allora questo mondo dei bambini che per me era lontanissimo, perché io ho studiato economia aziendale.
0: Ok, quindi tutta un'altra cosa.
1: Tutta un'altra cosa, ma mi sono approcciata alle dinamiche aziendali con grande passione, veramente. Poi adoravo la matematica, quindi ho fatto un indirizzo quantitativo, ho studiato matematica tantissimo, mi piaceva. E allora hai capito, cose molto lontane, dici, com'è possibile? L'ho usato come uno strumento per comunicare con mia figlia.
0: Ah.
1: Sì, che a partire dai 2 anni è diventato difficile gestirla perché lei ha dimostrato il suo bel caratterino, no? E quindi ho scoperto che questo mondo delle fiabe, il mondo poteva diventare uno strumento assolutamente divertente per me, per lei, per il fratellino, perché Francesco ha 2 anni di differenza, e quindi tutto filava liscio, quelle piccole cose che i bambini fanno fatica a fare, tipo vestirsi, mangiare, diventava tutto magico, tutto
0: bello.
1: Così, sì, e le storie sono nate proprio in maniera assolutamente spontanea, dalla quotidianità, per questo motivo. Poi subito c'è stata questa esigenza di scriverle perché il papà tornava la sera, magari metteva a letto qualche volta anche lui i bambini e loro volevano ascoltare le storie. Aspetta, le storie, ma cosa gli racconti? Cosa gli racconti? Non le ho scritte.
0: Oh.
1: E da lì poi l'Anna li portava a scuola e la maestra mi ha chiesto, qua giocano tutti a queste storie e gli altri bambini vogliono saperle. E allora li abbiamo portati a scuola. È stata una cosa che si è amplificata.
0: Bellissimo, c'è sempre la magia. Quando ci sono i bambini di mezzo c'è sempre una magia che poi si diffonde.
1: Sì.
0: Bellissimo. E quindi è qui, è stato con i tuoi figli che tu hai capito, ok, scriverò storie per loro.
1: Non ancora in quel momento, perché ero lontana dall'idea di pubblicare. Però la insegnante, l'Angela, mi ha detto, ma Laura sono bellissimi, perché non provi a pubblicarle? E mi fa, guarda che c'è la Città della Speranza che sta raccogliendo delle storie per fare un volume il cantastorie, era il secondo cantastorie. Io ho mandato via il racconto e l'hanno inserito. E da lì sono stata presente in 9 cantastorie. E poi un po' alla volta le cose sono cresciute, nel senso che io comunque anche fin dall'inizio dicevo, sapevo che era difficile pubblicare.
0: Sì.
1: E piuttosto che mandare a concorsi, dico ma io no, non mi interessa, perché se no leggono i giurati, così, io voglio che leggano i bambini. Allora all'epoca avevo cominciato a scrivere con Via Vai, che era Via Vai Magazine, ho fatto la rubrica dei bambini per 6 anni.
0: Bello, dedicato a loro.
1: Sì. E poi volontariato nelle scuole dell'infanzia. E contemporaneamente ho iniziato dei piccoli, dei timidi tentativi di pubblicazione, che la maggior parte dei tentativi sono stati di no, ma avevano ragione. Sì, se penso cosa ho mandato, anche adesso direi no. Non c'erano delle scuole di scrittura comode, insomma, okay. Oppure non c'erano, adesso ce ne sono tante, perciò chi si approccia adesso alla scrittura ha questa possibilità, che è una buona possibilità.
0: Quindi quanti anni fa hai iniziato?
1: Allora, qui parliamo del 2003 con i primi racconti pubblicati nel Cantastorie della Città della Speranza. Il primo libro è arrivato nel 2009,
0: okay.
1: È Il volo di Giorgia. E ecco, poi diciamo che nel 2010 con Nina Enello, la collana Nina Enello e Sassi Editore, è stato l'esploit,
0: sì.
1: Perché questa collana poi è stata presente, è stata andata in nuova edizione nel 2022, è stata presente, sì, quanto, 12 anni di più fino adesso, fino all'anno scorso, quindi... Sono cresciute delle generazioni con Nina Enello, devo dire.
0: E quindi niente male, insomma. Sì. Ascoltiamo Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

0: Il cielo d'Irlanda è dentro di te, Fiorella Mannoia. Sono arrivati altri messaggi. Marco ci dice che per lui è stato colpito dal racconto dell'ancella di Margaret Atwood. L'ha letto anni fa e ha capito quanto certe libertà non siano mai scontate. Salutiamo anche Mr. Charlie che ci ascolta di ritorno da Vicenza. Un abbraccione a te. E Lara, che ha menzionato, ecco, io aspettavo. Lara dice che la scrittrice che l'ha colpita e le ha fatte, quindi ha letto tanti dei suoi libri, è Sophie Kinsella. Kinsella nel cuore di tutti, penso. Adesso dico anch'io un libro scritto da una donna che dovete assolutamente leggere, dell'enigma della piscina impazzita di Laura Novello. L'ultimo libro, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: L'ultimo libro appena nato, presentacelo.
1: Sì, allora, intanto diciamo che è illustrato, ha le illustrazioni, è illustrato da Lucrezia Buganè e con colori di Federica Nurchi.
0: E la copertina, ve lo dico, ce l'ho qui davanti.
1: È gialla.
0: È meravigliosa, allora, questo giallo possente.
1: È un giallo, l'editore è il gruppo editoriale Raffaello.
0: Sì.
1: Sono i gialli del mulino, è nuova collana ed è, io sono onorata, diciamo.
0: Infatti voi non potete vederci perché siamo in radio, non ci sono le telecamere, ma Laura ha un sorriso meraviglioso, luminosissimo, si vede proprio che è orgogliosa di questo libro.
1: Sì, sì, sì. L'enigma della piscina impazzita, troviamo una piscina, troviamo dei draghi, troviamo una leggenda, troviamo quattro ragazzi investigatori, e davvero tante avventure.
0: Bello, mi piace già. Ma come nasce l'idea
1: della piscina impazzita?
0: Sì, di questo libro, come nasce?
1: Adesso vi farò ridere, però a me... E tante volte i libri nascono proprio da dei guai che mi capitano. L'anno scorso mi si è rotta la caldaia.
0: Ecco.
1: Sì, però proprio grave la faccenda, ho dovuto cambiarla. E questo mi ha fatto, insomma, la piscina è impazzita, c'è una caldaia, sì. Se la scalda, che... Lo dico perché lo scoprirete nelle prime pagine.
0: Ok, perché niente spoiler, sì, altrimenti.
1: Sì, sì, sì. C'entra, diciamo, un sabotaggio.
0: Sì, sì,
1: sì. Questo è l'inizio, però ecco, non siamo mica ben sicuri, eh. Dovete andare a leggere perché...
0: Non è tutto come sembra.
1: No, perché si dice, la leggenda dice che questa piscina è scaldata dai draghi.
0: Sì. Qui bisogna indagare.
1: Sì, perché quindi giusto ci sta il mio sabotaggio, perché la mia caldaia a casa è defunta.
0: Sì.
1: Però qui come mai? Cosa sta succedendo alla piscina impazzita? Sono i draghi? O è la caldaia?
0: Bisogna andare a controllare.
1: Sì.
0: Ecco, allora io qui ti chiedo, siccome è un libro, e parlavamo prima, microfoni spenti tra l'altro, mm-hmm. del fatto che c'è questa categoria, libri per ragazzi, per giovani, per bambini, e tu giustamente dicevi che queste categorie non avrebbe senso di esistere,
1: no.
0: Perché è giusto che i libri siano un po' per tutti, senza distinzioni. E quindi ti chiedo, questo libro parla mm-hmm. anche agli adulti?
1: Allora, questo è un libro che si rivolge ai bambini delle elementari.
0: Certo.
1: Quindi. Però io mi diverto tantissimo a leggere i libri dei bambini, i libri, la letteratura per ragazzi. È bellissima, ci sono... non è banale.
0: Esatto, cioè, questo è bello, non è banale.
1: Non è banale, questo libro è studiatissimo, è frutto di un lavoro di gruppo, perché è vero che io l'ho scritto, però ho avuto ben due redattori che hanno... corretto, e più prima di mandare in redazione c'è stata l'attenta lettura da parte di mio figlio Nicola, che è appassionatissimo, e quindi cioè, è stata una continua discussione tra me e lui prima sì. di mandarlo ai redattori, che hanno messo la loro, e ci sono stati vari passaggi, quindi perché tutto tornasse, perché ci fosse proprio la logica del giallo. Per me è interessante anche per una persona adulta che ovviamente abbia una certa passione, un certo sguardo bambino anche lui, insomma, dentro, ma tutti abbiamo un bambino dentro di noi, e forse leggere, approcciarsi alla letteratura per ragazzi con curiosità permette di risvegliare quel bambino dentro di noi che dà una gioia e un brio che tante volte noi nel mondo adulto ci si dimentica di questo.
0: Sì, ecco. È anche un modo per rallentare, per ricalibrarsi, per evadere da tutto ciò che ci preoccupa, da tutta la quotidianità. Allora ti chiedo anche, senti una sorta di responsabilità quando scrivi questi libri, sapendo poi chi li andrà a leggere?
1: Sì, per me è molto importante, cioè nel mio intento io voglio dare assolutamente qualità, che sia una qualità in termini di linguaggio, di parola, e sia anche di pensiero. Un libro che offra degli spunti di riflessione, e qui ce ne sono tanti, non voglio spoilerare niente, però è tutta una sorpresa, anche nel finale, insomma. Anche nella coerenza di quello che si scrive, io voglio dare qualità.
0: E questo è importante perché non è da tutti, e soprattutto, guarda, proprio ieri l'altro leggevo un articolo dove diceva che molti scrittori, li metterei tra virgolette, chiamiamoli scrittori, per riuscire a sfornarne tanti e a guadagnare, scrivono senza leggere, senza guardare, con l'intelligenza artificiale, buttano tutto quanto su Amazon, che tanto tra Kindle, Unlimited, Prime, eccetera, le persone lo leggono a gratis, poi comprano i libri per averne, e in realtà è tutto ChatGPT senza qualità, e c'era una grande lamentela in questo senso, perché dicevano dov'è la qualità, dov'è il senso di responsabilità e rispetto nei confronti dei lettori. Quindi è apprezzabile che invece tu dica no, io sto attenta perché c'è un senso dietro.
1: Io spero che la selezione la devono fare i lettori, devono scegliere questi libri che, ecco, io questi li direi libri, ma gli altri neanche, non lo so. Ecco, e se vengono scelti questi libri, allora gli altri non hanno futuro. Però diciamo che come che il pubblico deve crescere, nel senso che se anche le nuove generazioni perdono la capacità di conoscere il linguaggio o di articolare pensieri, allora troveranno libri scritti in una certa maniera troppo difficili.
0: E questo mi fa venire in mente un'altra cosa che ho letto stamattina, che adesso esce il film al cinema Orgoglio e Pregiudizio, è questo che sta uscendo al cinema adesso?
1: Non sono così aggiornata.
0: Mi pare che fosse questo, che siccome c'è tanto hype, tanta aspettativa, i giovani stanno andando a prendere il libro.
1: Ah, questa è una bella cosa.
0: Ma non riescono a capirlo, è troppo difficile per loro. Ecco. Hanno fatto delle indagini, li hanno intervistati, è troppo difficile. E questo, quando l'ho letto, mi ha lasciato un attimo, dicendo: ma è già bene che abbiano letto, spero non lo mollino, spero che vadano avanti a masticare un po' di questo linguaggio, perché trovarlo difficile, ragazzi, dove stiamo andando?
1: Non solo difficile, probabilmente lo trovano noioso,
0: anche
1: perché i ritmi a cui siamo abituati dai social, dalle serie, sono velocissimi, velocissimi, e invece abbiamo bisogno di lentezza e di silenzio.
0: E quindi anche un bel Tolkien, insomma, dei bei romanzi di una volta servirebbero per aiutarci.
1: Però bisogna avere la pazienza, e poi anche la pazienza di scriversi le parole che non si conoscono, di andare in cerca delle parole, e così aumenta il vocabolario di ognuno. Ma è quello che io faccio ancora,
0: È un bellissimo suggerimento, amiche e amici, segnatevelo questo, anche perché più si legge, più si impara a parlare, più si impara a capire, e quindi è un'ottima palestra. Abbiamo parlato dell'enigma della piscina impazzita, dove lo troviamo? Dobbiamo correre a prenderlo.
1: Dappertutto, cioè, è arrivato nelle librerie questa settimana, direttamente dall'editore, su Amazon, su tutte le web, qualsiasi libreria... su internet, quindi...
0: Quindi, amiche, amici, l'enigma della piscina impazzita, segnatevelo, ma anzi, io vi do un altro suggerimento. Dovete semplicemente cercare Laura Novello libri su Google e tutto quello che c'è, approfittatene, è un arricchimento.
1: E ho il sito anche, ecco, naturalmente, lauranovello.com.
0: Lauranovello.com. Sì. Tu qui ci hai portato anche altri libri?
1: Sì, sì, ho portato anche altri libri. Beh,
0: facciamo
1: possiamo...
0: una rassegna?
1: Sì, sì, allora attenta. Giorgia, Gioia e il velo d'Iside.
0: Che Mime bella Bu, copertina anche
1: edizioni.
0: Questa.
1: Edizioni. Qua abbiamo l'Egitto. L'Egitto.
0: Ho riconosciuto anche il font papir del,
1: questo qua?
0: Del tuo nome.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Ah, ecco, già riconosciuto il
0: ho passato
1: font.
0: Da grafiche, quindi...
1: Ah, ecco, dai. Beh, poi abbiamo i due libri Dialoghi con l'albero.
0: Sì.
1: E poi La strega V. Strega erborista.
0: Wow, mi piace.
1: E ho portato altri due libri, invece qui ho partecipato con dei racconti, Cuori forti, sempre il gruppo editoriale Raffaello.
0: Sì.
1: E anche questo interessante, deep learning congiunti, e che parla dell'intelligenza artificiale nella nostra vita, e io il mio è il racconto Il chip.
0: Il chip.
1: Sì, immagino che il chip ci sia messo nel cervello e che cosa succede?
0: Dovete leggerlo per scoprirlo.
1: E poi ecco, Un cielo di foglie, poesie, invece se...
0: andate a recuperare la puntata.
1: Questa è su Amazon, sì, oppure nelle librerie di Schio c'è, tiene Schio, sì, sì.
0: E potete riascoltare la chiacchierata che hai fatto con Gianni Manuel su questo libro, su questa raccolta.
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto, allora proseguiamo con Levante, la sua ultima, dell'amore, il fallimento.

0: era Frida, I know there's something going on. Frida, quella degli ABBA, era lei con Phil Collins alla batteria. Qui su Libera, state ascoltando Radio Eco Vicentino, ma prima di riprendere la conversazione con Laura Novello, la scrittrice che è ospite oggi di questa puntata, ci fermiamo un momento per ringraziare il nostro sponsor, CG Group, che sostiene questo spazio di racconto e di confronto. CG veste la voglia di fare, l'abbigliamento CG veste tutte le persone che per il proprio lavoro hanno bisogno di un abito adatto, stile, comfort, protezione. Questo è un modo concreto per dare valore al lavoro, alle competenze e alle storie di chi ogni giorno costruisce il proprio percorso. Il sito è cggroup.it. Parlare di lavoro, di percorsi e di possibilità significa anche raccontare le difficoltà che si incontrano lungo la strada.
1: Ah, sì.
0: E quindi, Laura, hai mai incontrato difficoltà in questo mestiere?
1: Tantissime, cioè io i no non li conto, infiniti. Difatti ho avuto dei periodi anche di ferma, insomma, che non facevo, pure tipicamente appena un editore mi dice sì, ok, wow, poi non mando più nessun tentativo per un anno e l'anno
0: mi
1: dopo
0: godo il mio sì.
1: Sì, e quindi vado dietro quel libro lì e l'anno dopo dico ah, vabbè, dai, meglio che ritento e
0: okay, me la sono goduta
1: mando
0: abbastanza,
1: qualche altra
0: quindi
1: proposta.
0: Ora sono pronta a farmi sì. male
1: di nuovo.
0: Quindi le difficoltà più grandi sono i no, c'è qualcos'altro che ti ha un attimo?
1: Ma in realtà sono tante cose difficili in questo settore, perché non è che quando il libro è uscito, ok, è finito il lavoro, e il lavoro comincia.
0: È proprio lì.
1: sì, perché comincia la promozione. Allora io mi dicevo, quando ero ai primi libri, è ovvio, nessuno mi conosce, quindi devo darmi un da fare incredibile perché nessuno mi conosce,
0: sì.
1: No? Adesso invece che comunque sì, sono abbastanza affermata, no? Come scrittrice, però mi dico incredibile lo stesso.
0: Darmi da fare perché ora sanno chi sono.
1: No, è perché comunque il settore è anche cambiato, è diventato più difficile, adesso tutti pubblicano.
0: Sì.
1: E poi, ma non è solo quello, è che la quantità di libri che escono nel mercato è grandissima e il ciclo di vita di un libro è molto,
0: molto breve
1: in confronto a qualche tempo fa, insomma una decina di anni fa, e quindi risulta tutto più complicato.
0: E quindi c'è spazio per le donne nel mondo dell'editoria?
1: Beh, sì, assolutamente. Diciamo quasi che il mondo, nell'editoria per ragazzi le scrittrici sono tantissime, sono la maggioranza.
0: Ma
1: la maggioranza.
0: Adesso
1: e anche in generale, comunque sono assolutamente convinto che c'è posto.
0: Ok,
1: per
0: perché
1: la donna,
0: adesso volevo
1: per
0: fare la
1: voce
0: domanda
1: femminile.
0: La domanda un po' provocatoria.
1: Sì.
0: C'è spazio nel mondo nell'editoria per ragazzi, c'è spazio per le donne perché desiderano andar lì o perché vengono rifilate lì?
1: No, assolutamente.
0: Okay.
1: No, è un desiderio,
0: una sensibilità loro.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: Sì, ma non da tutti. Cioè, per esempio, io ho questa sensibilità che la mia aspirazione è scrivere per i ragazzi, perché e lo amo assolutamente, non è un ripiego.
0: Bene, questo
1: per
0: è
1: nulla,
0: importante.
1: Assolutamente, no, ma anche le altre scrittrici, sono convinta che è così anche per loro. Questo non significa che ognuno di noi possa scrivere anche per il mondo degli adulti.
0: Certo, ok, questa allora è la prima domanda, sì. Bene, da chiarire. E tra l'altro adesso ho proprio scritto Stefania ti ringrazio perché hai scritto il messaggio giusto al momento giusto. Dice: a me piacerebbe scrivere. Ha dei suggerimenti per noi la signora Novello? Oh, signora
1: sì.
0: Novello,
1: sì.
0: Hai dei suggerimenti?
1: Allora, intanto devo dire questo, ci vuole una grandissima passione.
0: Passione?
1: Una passione, ma la passione è proprio fuoco, fuoco.
0: Proprio bella, calda,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: arde.
1: Sì, quasi che se non scrivi stai male, così, che scrivendoti liberi.
0: Ok.
1: Il piacere del percorso, il piacere di farlo, perché questo è fondamentale, lo fai innanzitutto per te,
0: sì.
1: Anche se non lo fai solo per te, perché altrimenti non tenteresti di pubblicare.
0: Certo.
1: Quindi questo è un secondo passo, perché ci sono tante persone che pubblicano per sé, va bene così, no? E,
2: aggiungiamoci la tenacia.
0: La tenacia.
2: Tenacia, perché dire costanza è troppo poco.
0: Bisogna essere sì. costantemente grintosi, quindi
2: sì,
0: tenaci.
2: Sì, tirarsi su da tantissimi no. E avere fiducia in quello che si scrive, che quello che si scrive è buono.
0: Ok, sì.
2: Però essere anche umili.
0: Okay.
2: E essere nell'atteggiamento di chi è un eterno principiante, perché solo così riusciamo a migliorare e a imparare. E così, insomma,
0: serve quindi equilibrio tra
2: sì,
0: io
2: tra
0: ce la posso
2: cosa,
0: fare,
2: sì.
0: io ci credo, io sì, vado avanti, sì, sì, ma sì. devo rimanere umile, sì. perché comunque sì. ho
2: cioè,
0: ancora
2: io
0: tanto
2: valgo,
0: da imparare.
2: No, io valgo, quello che mi quello che scrivo io vale, però sì, sono, non è che sono arrivato, ma non siamo mai arrivati, anche perché il mondo cambia continuamente.
0: Eh sì, e bisogna adattarsi.
2: Sì, cambia continuamente, e quindi cosa facciamo? Solo che se cambiamo col mondo, riusciamo a starci nel mondo. E poi la cosa comunque non importantissima è riuscire ad uscire dal giudizio.
0: Ok.
2: Prima di tutto verso noi stessi, verso quello che abbiamo scritto, e poi verso quello che verso il mondo dell'editoria, per esempio,
0: sì.
2: no? Perché se l'editore non ti risponde, è cosa che capita tantissimo,
0: sì.
2: non è detto che non ti risponde perché non vali niente, perché quello che hai scritto non vale, è perché la mole di cose che gli arriva
0: è
2: infinita. Tante volte per essere pubblicati vince il fatto di mandare la cosa giusta nel momento giusto.
0: Che è un po' un vincere al superenalotto.
2: Così, poi ovviamente bisogna scrivere bene, quello sì,
0: sì.
2: è scontato, però ecco, uscire dal giudizio. Se l'editore risponde, ti risponde no, non è detto che quello è scritto non vada bene. Ecco, invece... Se ci si butta giù, cioè è facile buttarsi giù, facile.
0: Sì, immagino.
2: Cioè io mando anche io adesso faccio una proposta, ci ho messo magari un mese per mandare quella mail lì, perché rivedo, e l'ho mandata, mi viene mal di pancia, ci penso per due giorni, cioè, poi
0: sì.
2: magari non riceve neanche risposta, ma cosa vuol dire?
0: Non necessariamente è un no, può essere un aspetta un attimo che sono. Infatti adesso Stefania ci sta scrivendo che lei avrebbe uno scritto, vorrebbe che fosse letto da qualcuno che ne sa, e chiede: nel caso l'editore non risponda, lo devo prendere per sfinimento?
2: No. No, ma non va bene insistere, non va bene telefonare in redazione. No, cioè si propone e poi
0: si aspetta
2: se la risposta è sì, bene, se non arriva la risposta
0: arriverà,
2: ma non è detto.
0: Okay.
2: No, ma poi bisogna leggere nelle istruzioni della casa editrice.
0: Ah, okay,
2: no,
0: è tutto spiegato.
2: Sì, c'è scritto la maggior parte, se non si riceve risposta nel giro di sei mesi, no.
0: Beh,
2: in genere
0: già
2: in
0: sei mesi ci fa capire quanta abbondanza.
2: Ma c'è una mole infinita.
0: E quindi sì, aggiungerei sì. tra i consigli che ti ho dato anche avere tanta pazienza.
2: Sì, avere pazienza. Poi ovviamente la pubblicazione con editore non è l'unica strada, c'è anche l'autopubblicazione.
0: Sì.
2: La cosa importante è non scegliere editori a pagamento. Ecco,
0: okay.
2: questo posso dirlo, non scegliete editori a pagamento.

0: Se hubiera conocido, se ti avessi conosciuto prima. Questa è la musica di Parole che pesano, la rubrica che vuole smontare gli stereotipi per provare a portare il cambiamento già dal linguaggio che utilizziamo. State ascoltando Libera su Radio Eco Vicentino. Con me l'ospite di oggi è Laura Novello, scrittrice, e con lei analizzeremo una parola un po' pesante. Prima però saluto Silvia, Christian, Sara, Nicola e Giovi che ci stanno ascoltando. E signore e signori, la parola che pesa di oggi è rosa. Rosa, che sembra un semplice innocuo colore, ma in realtà è uno stereotipo che spesso viene attribuito così alla scrittura delle donne. È l'idea che quando una donna scrive di relazioni, sentimenti, emozioni, no, deve essere messa un po' da parte perché è una categoria che un po' forse di serie B. La parola rosa quindi rischia di diventare non più un genere, ma un'etichetta, un giudizio, soprattutto se riduce poi il valore della storia e del racconto. E quindi oggi proviamo un po' a parlare di questo argomento. Laura, tu cosa ne pensi del rosa?
1: No, allora, io penso che è solamente un settore, una parte dell'editoria che sì, ha un gran pubblico e che vende tantissimo.
0: Vende tantissimo, questo sì, è vero.
1: Sì. E quindi io penso che ognuno ha i suoi gusti, no? Io non sono mai stata appassionata di questo genere letterario, però ho qualche amica che scrive per quel... e va benissimo, cioè va benissimo. E poi non so, ci sono queste tantissime ragazze appassionatissime, sì, ma è bellissimo.
0: Ci sono, cioè, i gruppi che parlano di rom-com.
1: Sì, sì, ci sono le fiere, è un mondo. So che è un mondo a parte, un mondo che posso dire non conosco, e ne ho già abbastanza a cercare di conoscere quello della letteratura per l'infanzia, il mondo.
0: Sì. E qui

0: Quindi, cioè, non è... Io sono lì, leggo cose che escono, ma di questo settore, insomma, un po' per passione, un po' anche per lavoro. ritornando a quello che dicevamo, non c'è niente di... non ci sono serie B.
1: questo chiariamolo, non c'è editoria di serie B, non ci sono settori, argomenti, libri, racconti di serie B, no. No, assolutamente no, e anzi, come diceva Laura, Rosa, vogliamo chiamarlo romance, se vogliamo fargli anglosassoni, vogliamo chiamarle rom-com, come le chiamano le nuove generazioni, è un genere.
0: È un genere.
1: C'è chi piace, a chi non piace, come a qualcuno piace il giallo, a qualcuno piace il crime, a qualcun altro no, perché c'è troppa violenza, per dire.
0: Appunto.
1: Deve essere quindi questo. Dobbiamo ridargli allora il giusto significato, non più frivolezza, ecco, ma... un genere che piace e che, ci diceva Laura, vende tantissimo, c'è un mondo. E allora forse potremmo anche provare un po' a scoprirlo, questo mondo. Non significa necessariamente doverlo amare, doverlo leggere, ma almeno provare a capirlo.
0: Sì, devi chiamare qua un'attrice di romance la prossima volta, guarda.
1: Prossima volta organizziamo.
0: Poi allora ascolto anch'io, sì, con molto interesse.
1: Allora, diciamolo, ognuno ha il proprio genere.
0: Sì.
1: Molto spesso non si conoscono perché non si legge, forse non si legge abbastanza. E quindi allora si potrebbe anche provare a esplorare, no?
0: Certo.
1: E allora che cosa cambia? Proviamo a metterci anche prova a metterti nei panni di una scrittrice, Laura. Provo io a mettermi nei tuoi panni, tu aiutami. Quando un libro, che tu ci hai detto prima, va scritto con passione e poi si ritrova etichettato per ignoranza, nel senso che si ignora, crea delle difficoltà poi anche nello scrittore. Non penso che riesca a farsi passare tutto quando c'è una grande...
0: Beh, guarda, io in un modo diverso posso dire che vivo ugualmente questo pregiudizio, perché c'è una grande pregiudizio nei confronti della letteratura per l'infanzia, che viene considerata di serie B in Italia, non all'estero.
1: In Italia.
0: Serie B perché dicono favolette, hai capito?
1: Ok, allora facciamo il doppio parole che per smontiamo favolette.
0: Smontiamo favolette. Non sono favolette.
1: Non sono favolette, sono... troviamo un sinonimo.
0: Beh, è letteratura e basta. È letteratura e basta. Se il pubblico ha 10 anni, voglio dire, è ancora più difficile farsi capire da un pubblico che cambia ogni giorno, perché andiamo dai bambini in età prescolare agli adolescenti fino ai 20 anni, è difficile.
1: E teniamoci gli stretti lettori di 10 anni, ringraziamo che ci sono.
0: E sono grandi lettori, anche... il mondo degli albi illustrati, 6-7 anni, 5 anni, ha un grandissimo pubblico, è quello che tira tantissimo. Sì.
1: E allora grazie Laura, perché insieme a te non abbiamo smontato solo una parola che pesa, ma due parole che pesano. E ricordiamoci, favolette non sono favolette, assolutamente no. Beyoncé con Shakira, Beautiful Liar.

0: Beautiful Liar, Beyoncé con Shakira, potrebbe essere la colonna sonora dei vostri romance. Quando li leggete potreste ascoltare questa canzone. Siamo però noi arrivati alla fine di questa puntata di Libra con la scrittrice Laura Novello. Abbiamo attraversato il mondo della scrittura, dell'editoria, parlando delle storie, dei percorsi, delle possibilità. Lei ci ha dato dei consigli, dei suggerimenti che poi ricondivideremo sui social perché è giusto che rimangano. Abbiamo visto quanto è importante che ci sia spazio per tutti e quanto è importante interrogarsi su chi racconta, quanto è importante avere passione per andare avanti, quella proprio che brucia, che ti fa andare avanti anche nelle difficoltà. Sì. Ci ha raccontato Laura a manetta, proprio tanti, come se non ci fosse un domani. Abbiamo affrontato ben due parole che pesano perché two is meglio che one, ovvero rosa, inteso come romance, che è un genere, non è per forza un genere letterario, e poi favolette, non sono favolette ma è letteratura per l'infanzia. Quindi ringrazio tantissimo Laura Novello per essere stata nostro ospite oggi. Sai che non c'è due senza tre, quindi qualcos'altro potremmo organizzare, eh?
1: Beh, io ho un altro libro che esce ad aprile
0: e allora ci organizziamo, se non qui a Libera, se non a Startup, perché l'hai già fatto. Ma le troviamo un altro programma. Benissimo. E grazie quindi per tutti i suggerimenti che ci hai dato per questa chiacchierata. Vi ricordo il suo ultimo libro, che ha una copertina bellissima, è L'enigma della piscina impazzita. Dove lo possono trovare, ricordiamolo?
1: Libreria, in tutte le librerie e anche sul web.
0: Ma ci sarà anche una presentazione prossimamente?
1: Sì, è il 17 di febbraio, l'ultimo di carnevale, a Zanè, presso Pensieri Golosi. Dalle 10 alle 11 e mezza facciamo mistero, aspetta com'è, merenda con mistero.
0: Quindi se state ascoltando in diretta, sappiate, 17 febbraio c'è questo. Se ci ascoltate in replica, l'evento è già passato, ma niente paura, lauranovello.com, la seguite, la stalkerate con educazione anche sui social e sicuramente pubblicherà altri appuntamenti, altre presentazioni.
1: Sì, perché ho vari, mi devono dare delle date qua, Schio, Tiene, Vicenza, insomma.
0: E allora seguitela e opportunità ci saranno per conoscerla e per conoscere il suo libro.
1: Grazie.
0: Ringraziamo anche Gian Emanuele, il nostro direttore artistico. La bella musica è tutto merito suo, quindi se ti è piaciuta questa musica
1: moltissimo.
0: Hai ascoltato Laura, è tutto merito di Gian Emanuele. È anche più interessante e appagante parlare di certi argomenti con la musica giusta. Grazie direttore per aver scelto queste canzoni. Grazie ovviamente anche a Sigi Group, il nostro sponsor che sostiene Libra, crede nel valore del lavoro, delle competenze, delle storie di chi ogni giorno costruisce il proprio percorso. Se questa puntata vi è piaciuta, riascoltatela, amiche e amici. Potete riascoltarla in replica il sabato e lunedì alle 12, il martedì alle 10, oppure potete scaricare il podcast. Siamo su radioecovicentino.it, su App Ecovicentino, su Spotify, su Audible, su Apple Podcast, sempre a portata di click. Io sono Martina Polelli e vi auguro buon proseguimento su Radio Ecovicentino. Pink, get the party started!

0: CG Group vi ringrazia per l'ascolto di Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento.
1: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
2: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
0: Un'altra puntata importante di Pillole di Salute. Dottoressa Arianna, vedo già che sorridi, bentornata intanto.
3: Grazie Gianni.
0: Perché finalmente parliamo del signor Magnesio. Avete capito bene, il Magnesio, che ha mille varianti, giusto?
3: Esatto.
0: Raccontaci un po', Arianna.
3: Diciamo che sicuramente il Magnesio è uno dei minerali più amati, più venduti, di cui si parla di più. C'è chi lo prende per la stanchezza, chi per i crampi muscolari, chi per le mestruazioni e tantissimi lo usano anche per l'intestino.
0: Sì.
3: E quindi oggi volevo chiedermi insieme a te: ma funziona davvero per la stitichezza sto magnesio?
0: Ma non lo so, la mia nonna prendeva la magnesia.
3: Esatto.
0: Adesso rispondimi tu.
3: Hai proprio ragione. Quindi ci sono sali diversi di magnesio.
0: Sì.
3: E molte forme diverse di sali hanno assorbimento diverso e quindi funzioni diverse. Cioè, se un magnesio si assorbe molto bene, non rimarrà nell'intestino più di tanto e quindi non avrà una funzione intestinale.
0: Certo.
3: Mentre se si assorbe molto male, rimane nell'intestino e quindi ha questa funzione principalmente di lassativa, ecco.
0: Ti chiedo, per chi fa attività sportiva è importante aiutarsi con degli integratori a base di magnesio?
3: Certo, ovviamente per quello che stiamo dicendo è importante guardare che tipo di sale c'è dentro, perché ovviamente possiamo trovare integratori di magnesio, magnesio e potassio per tutte le tasche, con cifre molto diverse.
0: Sì.
3: E non sono tutti uguali, quindi magari uno costa meno ma ha anche una qualità di sale o una quantità di sale.
0: Certo.
3: Che ci darà minorazione sui crampi muscolari, sul rilassamento muscolare e magari invece ci fa correre in bagno, e quindi bisogna prestare un po' attenzione al tipo di sale che utilizziamo
0: e soprattutto quanto assumerne, giusto?
3: Esattamente,
0: Perché anche lì non bisogna esagerare.
3: Quindi anche su quello diciamo che se passare per un consiglio di un professionista non è una cattiva idea.
0: Dove possono passare i nostri ascoltatori?
3: Beh, noi li accogliamo a braccia aperte in farmacia Calidea, molto volentieri.
0: Che ricordiamo è in centro a Schio,
3: in via Pasini 39.
0: Passeremo a trovarti, ciao a te e ai tuoi collaboratori.
3: Grazie, ciao Gianni.
2: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Un saluto dalla redazione.
5: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, è il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
4: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
5: In Arabia Saudita prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riad chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
4: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
5: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino, al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
4: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
5: Con questo è tutto, a più tardi. Radio Eco Vicentino WhatsApp
6: 348 308 39 27.
5: Registra o scrivici il tuo messaggio
6: 348 308 39 27.

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 13 e 20 minuti.
3: Storie di musica con Gianni Manuel.
4: La canzone che stiamo per riascoltare è stata definita dalla critica musicale di tutto il mondo un capolavoro della melodia italiana. E la voce dell'interprete resta e resterà per sempre una delle più belle del panorama musicale italiano. Sto parlando di Piccolo Uomo e di Mia Martini. Fu il primo grande successo della cantante calabrese, nonché la sua prima incisione alla Dischi Ricordi di Milano, dove si era trasferita per seguire il manager Alberigo Crocetta, che nel 1971 l'aveva reintrodotta nell'ambiente musicale. Quando Alberigo lasciò la RCA e approdò alla Ricordi di Milano, Mia Martini decise di seguirlo, riuscendo ad incidere Piccolo Uomo, canzone scritta da Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, sulla musica di Dario Baldambembo e Leonardo Ricchi, inizialmente non accreditato, il quale non ha mai nascosto la sua contrarietà nell'affidare il pezzo ad un artista allora appena esordiente. Destinato infatti ai Camaleonti, il pezzo fu invece presentato da Mia Martini al Festival Pop Beat Western Express di Londra il 26 maggio 1972. Dopo l'inspiegabile bocciatura a Un disco per l'estate, il brano venne presentato al Cantagiro e al Festival Bar, dove Mia Martini ottenne la sua prima vittoria. L'immediato successo coincise con la partecipazione alle più importanti trasmissioni musicali, quali Adesso Musica, Senza Rete e Tutto è Pop. Piccolo Uomo rappresenta il primo grande successo di Mia Martini. Infatti la canzone raggiunge l'apice della hit parade, le vale poi il suo primo disco d'oro per le vendite e diventa uno dei singoli di grande successo del panorama musicale italiano.

0: conflitto tra India e Ucraina, la traduce una tregua energetica. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a utilizzare le azioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump, con effetto immediato in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela, lo ha annunciato Donald Trump al suo social Truth. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata da Trump su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo di questa settimana, lo ha assicurato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico con il Presidente ucraino Zelensky. Intanto, oggi dall'Occidente sono arrivate diverse accuse contro Mosca. Secondo gli 007 occidentali, Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili delle difese europee.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita dell'Eco Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
0: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell''ndrangheta.
1: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
0: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
1: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
0: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
1: Ed è tutto. A più tardi.
3: I più grandi successi internazionali ed italiani.
4: Radio Eco Vicentino. Dall'Italia per il mondo.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 14 e 6 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

0: amori.
1: Rischio invasa dalle icone anglosassoni. Si conclude stasera, domenica 11 ottobre, le due giorni, trasforma il centro di Schio in una propagine del Regno Unito grazie alla manifestazione British Day. Il cuore cittadino ospita food truck con cucina britannica, mentre persone in costume riverberano in ogni angolo dell'atmosfera, tipica dell'Oltremanica. Per le strade del centro si possono ad esempio incrociare gruppi steampunk, mentre ci si può ristorare in un tipico pub scozzese. Ma ogni angolo della città propone richiami ai tipici simboli del mondo anglosassone, dalla Royal Family di ieri e di oggi e ai Beatles, dalle tipiche cabine telefoniche all'autobus a due piani rosso, da Elton John a David Bowie, da Teddy Bear a Freddie Mercury, a cui è dedicata questa edizione in occasione del suo 80° compleanno. Un fine settimana in cui si sono susseguiti eventi, musica, letteratura, spettacoli originali, gastronomia, raduni, sfilate, che hanno trasformato la città in un borgo di Sua Maestà Elisabetta II. Da sempre considerata la Manchester d'Italia, infatti Schio ha un'anima fortemente legata al mondo rappresentato dall'Union Jack, la bandiera inglese, anche in relazione al suo florido passato come polo laniero e tessile. Il mercato del British Day infine è ricco di bancarelle, dall'abbigliamento gotico ai mantelli, dai profumi alle spezie, fin sulla cucina in stile coloniale.
2: Questa è Radio Eco Vicentino.

think shit!

Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto ad ascoltare il mondo.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

0: Radio.
1: Portaci con te per essere sempre informato, in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: Kent, Britney Rischio invasa dalle icone anglosassoni. Si conclude stasera, domenica 11 ottobre, le due giorni che trasforma il centro di Rischio in una propagine del Regno Unito grazie alla manifestazione British Day. Il cuore cittadino ospita food truck con cucina britannica, mentre persone in costume riverberano in ogni angolo dell'atmosfera tipica dell'Oltremanica. Per le strade del centro si possono ad esempio incrociare gruppi steampunk, mentre ci si può ristorare in un tipico pub scozzese. Ma ogni angolo della città propone richiami ai tipici simboli del mondo anglosassone, dalla Royal Family di ieri e di oggi e ai Beatles, dalle tipiche cabine telefoniche all'autobus a due piani rosso, da Elton John a David Bowie, da Teddy Bear a Freddie Mercury, a cui è dedicata questa edizione in occasione del suo 80° compleanno. Un fine settimana in cui si sono susseguiti eventi, musica, letteratura, spettacoli originali, gastronomia, raduni, sfilate, che hanno trasformato la città in un borgo di Sua Maestà Elisabetta II. Da sempre considerata la Manchester d'Italia, infatti Rischio ha un'anima fortemente legata al mondo rappresentato dall'Union Jack, la bandiera inglese, anche in relazione al suo florido passato come polo laniero e tessile. Il mercato del British Day infine è ricco di bancarelle, dall'abbigliamento gotico ai mantelli, dai profumi alle spezie, fin la cucina in stile coloniale.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
2: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
3: Ma si può dire cimitero?
4: No!
3: E se dico radioattivo?
4: No!
3: Ah, cominciamo bene.
2: Gnam gnam, pussicato.

0: nero?
1: No.
0: Allora dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoy?
1: No.
2: Ma scusate, non si può più dire niente?
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
3: Dammi un morse sul cavallo horse. Un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
0: E Jim Morrison?
4: E morse.

0: No, ancora?
1: Siete gente che non avete una dignità!
0: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi fa? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Il ricovero della Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
0: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
1: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
0: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
1: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
0: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
2: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Eco Vicentino.
4: Da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.

0: Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: Startup, startup.
1: Radio Eco Vicentino.
4: Startup, voce agli imprenditori.

0: allegria, no? Con la musica, la voce di Sergio Mendes, Maschenada. Non credo che il mio ospite sappia anche il portoghese, però glielo chiedo. Marco, sai anche un po' di portoghese?
1: Io fa il portoghese.
0: Vuoi fare un portoghese? Ciao amore bello, io mi fermo lì.
1: Sono capitato dalle parti del Portogallo per qualche mese.
0: Ah, ecco.
1: So anche offendere in portoghese.
0: Offendere in portoghese. Sì. Io so dire solo obrigado. Vabbè. Obrigado e pronti con una nuova puntata di Startup. Avete sentito la voce del nostro ospite che è Marco Felippi. Ciao Marco, benvenuto. Sei venuto qui in radio accompagnato da un amico che si chiama come te, Marco anche lui, ciao. Eccoli lì. E sei arrivato qui con una bellissima t-shirt.
1: È fantastica,
0: molto bella. Poi me ne regali una, che io faccio collezione di t-shirt, d'accordo?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, Marco Felippi intanto è vicentino, ma che viaggia il mondo, giusto? Gira il mondo.
1: Direi proprio di sì. Ho la fortuna che posso lavorare ovviamente anche da remoto.
0: Sì.
1: E questo mi ha portato ovviamente a viaggiare tanto anche per promozione, per altre attività sempre collegate al business. Io comunque fondamentalmente ho una base a Malta dal 2016.
0: A Malta,
1: sì.
0: L'isola di Malta, è lo stato di Malta che ho letto ieri è nelle blacklist però, per certe faccende.
1: Allora, non credo...
0: Bellissima l'espressione.
1: Non credo sia in blacklist. Entra ed esce dalla lista grigia, in blacklist no, dai. Io sono basato lì dal 2016. Perché prima della startup lavoravo in finanza.
0: Esatto,
1: essendo diciamo un posto a tassazione agevolata per gli investimenti finanziari, c'è un florido settore nella della finanza.
0: Tu però sei vicentino, giusto?
1: Vicentino puro sangue.
0: E ti sei laureato dove e in che cosa?
1: Mi sono laureato in finanza quantitativa all'Università degli Studi di Verona.
0: Sì.
1: Ed è per questo motivo che lavoravo in finanza.
0: Ok. E quindi poi ti sei trasferito a Malta, lì hai la tua attuale residenza?
1: Poi, diciamo, dopo la laurea sono andato in Lussemburgo dove ho fatto un altro master sempre in tematiche
0: altro
1: finanziarie.
0: Altro posticino carino.
1: Chiaro, sì. Non ci si vuole annoiare.
0: Diciamo che il clima di Malta è migliore.
1: Ero in depressione in Lussemburgo.
0: Immagino.
1: È meglio che me ne scappi da qua e quindi sono finito a Malta.
0: Sei finito a Malta, va bene. Senti, allora, questo per presentare così a chi ci ascolta e a chi ci leggerà un po' chi è Marco Felippi, perché insomma è giusto poi alla fine, quando si parla di startup, quando si parla di impresa, capire anche la persona, no? Com'è la persona, perché è da lì che si parte. Bella parola impresa, uno immagina l'impresa, tante persone che vanno, che fanno, che sbrigano quella, e poi alla fine magari si riduce all'operato e alle idee di un singolo. Sei d'accordo?
1: Parzialmente, per fortuna abbiamo un team e dei soci di altissimo livello. Ce n'è qua uno con me oggi, il grande Marco, anche lui.
0: Sì.
1: E quindi direi che sì, l'impresa va fatta. Se si può fare da soli, ma in team
0: funziona meglio, certo. Anche perché fare impresa da soli non è facile, no? Le partite IVA in Italia da qualche anno che fanno fatica a fare impresa.
1: Certo, ma poi ovviamente sono anche cose diverse, no? Perché una cosa è fare delle attività di consulenza, una cosa è mettere insieme molte teste per riuscire a mettere insieme un prodotto complesso come quello che può essere quello di cui andremo a discutere oggi.
0: Di cui tra poco andremo a parlare. Marco, allora, benvenuto anche a te. Tu di cosa ti occupi? Tu sei di Tiene, diciamolo, quindi sei anche qua vicino, relativamente vicino alla sede della radio, no?
2: Sì.
0: E te ti occupi di?
2: Allora, io nel team mi occupo della parte operation. Quindi tutto quello che passa da me sono tutti gli onboarding, i nuovi utenti che arrivano sulla nostra piattaforma e tutte le partnership con tutti i nostri partner.
0: Sì, e partnership, loro devono essere, giusto?
2: Sì, esatto. E ecco, E conosco Marco da una vita, diciamo, sì, perché abbiamo... Come si può dire? Da...
0: Quindi siete anche amici, sì, ecco, che è, sì, una parola importante, eh?
2: Da quando lavoravamo insieme le domeniche pomeriggio in discoteca.
0: Eccolo là, eccolo là. Va bene, fermiamoci qui perché abbiamo messo un po' di curiosità a chi ci ascolta, giusto? Perché tra poco andremo a parlare proprio, possiamo chiamarla ancora come startup? La teniamo ancora lì?
1: Direi proprio di sì.
0: Direi di sì, dai, perché non è ancora così affermata, ma è una cosa molto bella, credetemi. Ho preparato una bella canzone di Jack Johnson e qua vi voglio perché si intitola Three. Three is the magic number, eh? È la verità? Tre sarà il numero magico? Ascoltateci e lo scoprirete.

0: A parte che a me piace molto lui, Jack Johnson, Matrice, Magic Number è una canzone del titolo di questa canzone che da sempre è adito a varie, come si dice, teorie. È vero che 3 è il numero magico perché abbiamo conosciuto e sentito la voce di Marco Filippi, quella di Marco Grolla. C'è un terzo socio o un quarto?
1: Direi proprio di sì.
0: Quanti siete in tutto?
1: Non ho mai tenuto il conto.
0: Dai, veramente?
1: Diciamo che i soci principali siamo in 3-4.
0: Sì.
1: E però ovviamente avendo anche un'ottica molto innovativa anche in come gestiamo proprio la compagine sociale, diciamo che ci sono anche dei collaboratori che hanno delle quote.
0: Sì.
1: Quindi siamo più di 10 persone che poi possono anche vantare delle quote sociali.
0: No, ma è bella questa cosa che stai raccontando, perché stiamo parlando comunque di una startup che già esiste come società, perché se parliamo di quote societarie, e soprattutto di una gran bella idea. Oh, vogliamo dire finalmente il nome? Perché siete qui a Startup, ragazzi?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo tenuto in incognito fino adesso, abbiamo le persone che ci scrivono: ma di cosa stiamo parlando? Chi siete?
0: È vero,
1: cosa fate?
0: È vero,
1: dove?
0: È vero.
1: Diteci di più, siamo quelli di Volvero.
0: Volvero, occhio dove mettere l'accento, Volvero, giusto? Perché Volvero?
1: Perché deriva da una parola latina,
0: sì.
1: Volver, dal latino
0: sì,
1: volver,
0: sì.
1: Che è ancora utilizzato in spagnolo, che vuol dire tornare indietro. E qua perché tornare indietro? Perché quello che noi facciamo a livello di servizio, Gianni, possiamo dirlo, dobbiamo ancora.
0: Sì, diciamolo.
1: Chiaro. Allora, Volvero è una app che mette in condivisione chi ha un'auto e la vuole noleggiare o condividere con persone che la prendono a noleggio direttamente dal proprietario.
0: E finalmente abbiamo svelato l'arcano. Ragazzi, sono qui perché si sono inventati questa app di condivisione di mobilità. Ok, vi piace come l'ho messa lì? E che non tutti conoscono. Io ho scoperto di voi ieri quando ho cominciato a leggere sui social che sareste stati i miei ospiti. Da quando vi è venuta questa idea e quando e a chi è venuta soprattutto?
1: Abbiamo iniziato a lavorare sul concetto dietro Volvero già nel 2015, tardo 2015, quindi
0: una decina d'anni.
1: Sono
0: ormai
1: 10 anni.
0: Sì.
1: Ovviamente all'inizio non era solo un'idea di business che è rimasta lì a covare per più di qualche anno.
0: Sì.
1: E poi diciamo che c'è stata un'accelerata nel corso dell'ultimo anno e mezzo, dove abbiamo lanciato il servizio prima nella città di Padova con il supporto della municipalità,
0: sì,
1: e poi lo stiamo aprendo anche in altre zone.
0: In altre città, certo, perché poi funziona così, no? Da qualche parte bisogna iniziare. La cosa funziona e questo lo fai vedere anche ad altre città, capoluoghi di provincia, eccetera. Marco, tu invece hai iniziato a seguire lo sviluppo dell'app proprio dal primo embrione o sei arrivato dopo?
2: No, sono arrivato anch'io all'incirca un anno e mezzo, 2 anni fa.
0: Quindi già in corsa, diciamo.
2: L'app era già strutturata, però comunque in questi 2 anni ci abbiamo lavorato tanto,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: qualsiasi cosa che può essere banale, anche un minimo errore che dopo fa tutto il processo, si blocca. Quindi ci abbiamo lavorato tanto per renderla più facile da utilizzare possibile quando un nuovo utente entra all'interno dell'app, che sia tutto diciamo facile, user friendly.
0: Sì.
2: In modo da essere utilizzata in modo facile da chiunque.
0: E uno ne sente parlare in questo momento, Volvero, la trova, giusto? Penso che sia scaricabile su tutte le piattaforme, no? E immediatamente capisce che è una cosa semplice da usare, ok? Credo che la semplicità alla fine paghi sempre, esatto, giusto? Signor Filippi, cosa dice lei? Mi guarda, però quando non ci vedono deve dire sì o no.
1: Devo dire che semplicità è una delle parole che usiamo spesso in azienda.
0: Che meraviglia.
1: Perché? Ma perché proprio nasce Volvero con l'idea di andare a risolvere un problema che è la complessità che invece si ha quando una persona utilizza un auto noleggio tradizionale, no?
0: Mamma mia, ragazzi, un sacco di carte e garanzie e questo e quello e ti passa la voglia, no?
1: Esattamente. Ed è proprio per questo motivo che ci siamo venuti. Siamo venuti fuori con un'idea e con un'app che sta rivoluzionando un po' la mobilità delle persone. Un servizio di noleggio molto più semplice, come abbiamo detto prima, fatto dai proprietari privati. Quindi anche voi che ci state ascoltando adesso potreste condividere.
0: No, e adesso
1: auto.
0: Andremo a spiegare, a differenza degli altri, come funziona proprio il mondo Volvero, no? Perché ognuno dei nostri ascoltatori o lettori può diventare, tra virgolette, socio dello sviluppo anche dell'app, o no?
1: Può diciamo mettere a disposizione il proprio veicolo può anche cercare un veicolo quando ne ha bisogno per un giorno, due giorni, una settimana.
0: Certo, va bene, dai, un'altra bella canzone per chi ci ascolta, per chi crede in startup e nelle startup come hanno fatto i nostri ospiti. Loro sono Mary J. Blige, Tiziano Ferro, Each Tear, e questa è Radio Eco Vicentino. Un'altra bella e interessante puntata.

0: Mary J. Blige, Tiziano Ferro, Itch Tir. Allora a me piace quando vengono a trovarsi degli ospiti, come dire, curiosi, perché a microfono spento sono loro a chiedere le cose a me, no? Sì, ma è bello, perché in diretta sono io a scoprire chi siete voi, ragazzi, che fate, e a microfoni spenti loro vogliono sapere di me. Sì, vivo di radio, ragazzi, vivo di radio.
1: Ma Gianni, allora settimana prossima ci ritroviamo qua a ruoli invertiti. Tu
0: dai,
1: ti siedi da questa parte e noi ti intervistiamo.
0: No, perché no?
1: Raccontiamo la tua storia.
0: Siete amici da tanti anni alla fine, no? Sì. Marco 1 o Marco 2, chi risponde? Dai.
2: Sì,
0: diciamo. Grolla, che... rispondi tu. Anche perché devi andare via, ho sentito tra un po'.
2: Sì, ho un impegno. Vai. Resisto ancora per una ventina di minuti.
0: Sì,
2: comunque, sì, ci conosciamo da... ti direi... tra i 15 e i 20 anni,
0: eravate ragazzini proprio.
2: Sì. E come detto prima, da quando c'erano ancora le esistevano ancora le domeniche pomeriggio in discoteca. Esatto.
0: Senti, e tu che percorso di studi hai fatto?
2: Io ho studiato anch'io economia.
0: Anche te economia?
2: Di Verona.
0: Sì.
2: E ho fatto vari lavori, tra cui lavoro in azienda,
0: sì,
2: e ho lavorato in agenzia marketing. E anche per un piccolo periodo in assicurazione, vabbè, e dopo ci siamo ritrovati,
0: sì,
2: a parlare io e lui 2-3 anni fa. Mi ha ricominciato a riparlare di Volvero, mi ha detto: puoi, con le tue capacità puoi darci una mano, e
0: sì,
2: parliamone,
0: sì,
2: approfondiamo.
0: Mm-hmm.
2: E da lì è rinato.
0: Certo.
2: Tutto.
0: Allora, Volvero è un nuovo modo di poter affittare una macchina, giusto? Senza tanti sbattimenti, usarla per poche ore, un giorno, 2 giorni, dicevi, Marco, no? Quanto può essere lungo il periodo?
1: Sì, diciamo che il minimo è un giorno.
0: Minimo un giorno,
1: sì.
0: Ok. Sì.
1: E abbiamo la media della durata di un noleggio, vediamo essere sui 3-4 giorni.
0: Sì.
1: Per arrivare a qualcuno che se la tiene anche un paio di settimane. Di solito invece, se qualcuno ha bisogno di un veicolo per un periodo più lungo, si rivolge ad altre tipologie di servizi rispetto,
0: okay,
1: a Volvero.
0: Però bisogna far capire bene a chi ci ascolta che Volvero permette anche a me, con la mia automobile, di poter fare questo tipo di servizio, no? Metti che a casa di automobili ne ho due, uno non lo uso perché è una seconda auto, quello che vuoi, no? E ferma lì. Posso metterla a disposizione, giusto?
1: Certo, è proprio questo il modo di funzionamento del servizio.
0: Sì, sì.
1: Anche tu che ci stai ascoltando, se vuoi mettere il tuo veicolo a disposizione e guadagnare dei soldi quando qualcuno te lo richiede, coperto,
0: certo,
1: ovviamente da una polizza assicurativa, sì, poi magari ne andremo,
0: sì,
1: a parlare anche di quello,
0: sì,
1: puoi farlo in maniera totalmente gratuita.
0: E autonoma. Proprio.
1: È autonoma.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, avete avuto una bella idea, no? Devo dirvi la verità, anche perché le nuove generazioni, non mi chiedere come si chiamano, che qua ogni anno che passa hai ti catechizzano in una nuova era.
2: Dovremmo,
0: no,
2: essere arrivati la Gen Z.
0: Gen Z, bravo, ecco quelli lì, no? Allora, sempre meno c'è la voglia di avere l'automobile. Comunque, una volta era uno status symbol, no? I primi soldi che si portavano a casa con i primi lavori, mi compro la macchina, no? Prima il motorino, vabbè, però appena potevi la macchina era un punto d'arrivo, sei d'accordo? Adesso i ragazzi non gliene frega niente.
1: No, direi di no. Quando vado anche magari nell'università a fare,
0: sì,
1: delle docenze, perché ogni,
0: sì,
1: tanto capita che mi invitino a fare una docenza all'università X piuttosto che la Y, parto chiedendo quanti di voi hanno la patente, a ragazzi che magari hanno 22-23 anni, si alzano il 50% delle mani.
0: Certo.
1: Chi se lo poteva aspettare 20 anni fa?
0: A 18 la prima cosa che facevi era fare la patente una volta.
1: È quello,
0: vero,
1: che ho fatto io appena compiuto,
0: sì,
1: 18
0: tutti
1: anni.
0: Tutti noi. E quindi c'è proprio un disinteresse a questo tipo di bene, giusto, che è l'automobile, e soprattutto anche, per fortuna io direi, più che soprattutto, si impara a muoversi in maniera diversa, no?
1: Assolutamente sì. Io oggi sono arrivato in treno, ad esempio.
0: Sì.
1: Che non è che sia proprio la cosa più facile. Ho fatto un pezzo a piedi perché poi sapevo che comunque il mio amico mi avrebbe riportato in zone più centrali.
0: Sì, sì.
1: Se fosse stato mio padre a dover venire qua in diretta, spero non vi stia ascoltando, ma non ci sarebbe stato altro modo diverso se non
0: che arrivare in automobile.
1: Macchina,
0: certo, certo, certo, certo. Senti, ma mi dicevi che siete già operativi sulla città di Padova. Giusto?
1: Noi siamo attivi in diverse aree e anche con qualche test all'estero. Però dove noi ci stiamo focalizzando a creare una grossa massa di utenti è principalmente a Padova.
0: Ma perché c'è l'università? Scusa, la domanda non è casuale?
1: Bravo Gianni, hai proprio capito. L'università è un fulcro importante per noi. Abbiamo, come dicevo prima, delle partnership sulla città, partnership anche con dei gruppi di studenti universitari, dei gruppi di Erasmus, con la municipalità e presto anche con alcune istituzioni molto importanti nel mondo sportivo della città, tenendo le dita incrociati. Quindi Padova poteva offrire un punto di partenza molto dinamico, molto più dinamico di quello che avremmo potuto trovare ad esempio in una città un po' più piccola e provinciale come Vicenza.
0: Come si fa per presentare un'app, che in questo caso è anche una startup, a chi di dovere dovrebbe capire immediatamente il servizio e soprattutto l'utilità? Quali sono i problemi per farsi conoscere, per presentarsi? Ve lo chiedo perché so che è dai.
1: Vedo che indicano,
0: sì, indicano me, te, indicano Filippi, me. tocca a te, dai.
1: Ho capito. Quale è sicuramente molto importante far percepire, far arrivare il messaggio in maniera corretta a chi ti deve ascoltare. Quindi è molto importante parlare semplice.
0: Sì.
1: Ritorna di nuovo.
0: Ritorna a quella bellissima parola, la semplicità, che paga,
1: Perché ovviamente qualsiasi tipo di persona interlocutore ti deve capire. Quindi se abbiamo bisogno di far capire alla municipalità che supportando Volvero possono avere dei benefici anche a livello proprio sociale, perché andiamo a rimuovere auto ferme, andiamo ad avere più condivisione, quindi meno auto che circolano nelle strade, andiamo ad estendere le possibilità di avere accesso a un veicolo anche a chi non se lo può permettere, dobbiamo ovviamente essere in grado di far arrivare questo messaggio in maniera corretta e quindi impacchettarlo facendo ben presente questi punti, ad esempio.
0: Sì, sì.
1: Se invece stiamo parlando con un'altra tipologia di utente, come ad esempio può essere un autonoleggio, perché nella nostra app ci sono anche veicoli di autonoleggi che sono offerti, è ovvio che in quel caso devi spiegargli qual è il vantaggio per l'autonoleggio a offrire una collaborazione.
0: E qual è il vantaggio per l'autonoleggio?
1: Hanno una piattaforma che digitalizza tutto il servizio. Tu la prima cosa che hai detto prima hai detto ma quante scartoffie quando sono andato a utilizzare l'auto dagli autonoleggio. Noi abbiamo una piattaforma che ha digitalizzato tutto il processo.
0: Perfetto.
1: Quindi niente più scartoffie, ma anche offriamo una nuova clientela a questi autonoleggi.
0: Una nuova clientela che ha anche meno voglia di spendere, permettimi la domanda. Cioè è vantaggioso Volvero rispetto a altre formule di noleggio?
1: Fondamentalmente può costare meno, i prezzi sono più stabili, non necessariamente costa sempre meno, perché gli autonoleggi magari soprattutto fuori stagione hanno dei prezzi applicati molto bassi perché devono per forza far girare i loro veicoli.
0: Però
1: magari lo stesso veicolo che ti viene noleggiato a 5 euro, 10 euro al giorno a metà febbraio, ad agosto ti viene noleggiato a 200 euro.
0: Ho capito, va bene, va bene. Mi piace tanto questa cosa che state portando avanti, ragazzi, ve lo dico con grande sincerità. Marco, devi andare via, Marco 2 ha detto la grolla.
2: No, posso restare altri 5 minuti.
0: Ecco, ti ricordo che Grolla è un cognome impegnativo perché c'è questo meraviglioso rito valdostano.
2: Me lo ricorderò.
0: Dove alla fine si beve tutti insieme con gli amici più cari e con i nuovi e futuri soci di Volvero e utenti di Volvero, la Grolla, quella della pace e dell'amicizia. Come ve l'ho messa giù, poetica. Qua ci stanno gli Oasis, o no?
1: Direi proprio di sì, e poi faremo un excursus ancora su questa grolla.
0: Sì, allora, dai, direi. Wonderwall!

0: grande, grande classico degli Oasis, Wonderwall. Startup oggi più interessante che mai, perché due giovani imprenditori, Marco Grolla, Marco Filippi, ci stanno parlando di Volvero, un nuovo modo di noleggiare un'automobile. Anche la tua che hai ferma nel box, perché? Perché i motivi possono essere mille, davvero, no? E la puoi mettere a disposizione di chi per un giorno, due giorni, una settimana ha bisogno di un'auto senza spendere troppi soldi, no ragazzi? Eravamo rimasti lì. Però adesso io con voi, anche fuori onda, ho parlato di Sigi, che da sempre crede anche in questo nostro meraviglioso appuntamento, no? Perché crede nelle start-up, crede nella gente che lavora. E allora Sigi, che conoscete, giusto Marco? Tu la conosci per i grembiulini?
1: Io, perché i grembiulini di Masterchef, e perché mi ricordo che quando andavo all'asilo avevo proprio...
0: il grembiulino Sigi, no? Tu invece te la ricordi per...
2: perché io ho fatto l'istituto alberghiero a Recuaro Terme.
0: Eccolo là. Allora, niente di meglio che dire, cara Roberta, care amiche di Sigi, se volete, qui abbiamo dei ragazzi che per il momento si sono fermati alla t-shirt, giusto? No? Alla maglietta di Volvero. Potremmo inventarci anche l'abbigliamento.
2: Il
0: grembiule, perché insomma Sigi pensa proprio a chi lavora, no? E ha tutta una serie di linee, ci manca per quelli che devono andare in macchina e hanno fretta magari.
2: O hanno freddo come me.
0: Quindi
2: sono sicuro che magari mi possono dare il vestiario giusto per le mie giornate.
0: Allora, qua c'è Sigi Workwear, se cerchi un abbigliamento da lavoro che unisca comfort, stile, durevolezza nel tempo e che ti tenga caldo, c'è anche quella linea lì, ok? Va bene. Allora, ritorniamo a parlare invece, no, di Volvero, perché io voglio che i nostri ascoltatori e lettori capiscono davvero che è un nuovo modo di noleggiare un'auto, no? Perché noi abbiamo parlato di Padova e giustamente lanciare una nuova app in una città come Padova ha dei costi differenti rispetto a una Milano, Roma, Napoli o Palermo, giusto? Quella è la verità, eh? O no?
2: Assolutamente sì, ovviamente c'è anche magari meno competizione di servizi di mobilità,
0: sì,
2: perché se ad esempio si pensa a una mobilità sul breve periodo,
0: sì,
2: ci sono delle note aziende che sono attive su Milano che però non sono attive su Padova,
0: esatto,
2: dove magari stanno entrando adesso, quindi sicuramente l'offerta di servizi è anche diversa.
0: Ma io ve la butto lì, ragazzi, ma andare e fare qualcosa in tutte quelle che sono le nostre graziose città di provincia universitarie, mi viene in mente Pavia, mi viene in mente Verona, mi viene in mente Parma, di cui non si parla mai e dove i ragazzi hanno le stesse esigenze di coloro che invece vivono nelle grandi metropoli. Quindi un filone universitario, brutta idea?
2: Sicuramente è un'idea molto valida, anche perché... Tra gli studenti universitari magari Marco Grolla può dirci un po' come si stanno rivolgendo a Volvero gli studenti universitari.
0: Esatto, perché lì volevo arrivare, poi che tipo di pubblico avete già conquistato?
1: Allora, per quanto riguarda l'utente tipico che utilizza il nostro servizio per prendere un veicolo, per noleggiare un veicolo, l'utente medio di solito è tra i in età universitaria fino ai 30 anni, 35, anche lavoratori autonomi capitano, ma
0: però diciamo tra i 20, 18, 20 arrivare
1: tra
0: alla
1: i 20
0: trentina.
1: E i 30, sì, okay, quello è l'utente medio tipico che ci capita, sono la maggior parte di essi li troviamo grazie comunque sono universitari o abbiamo varie partnership, come diceva prima Marco, con degli un istituto Erasmus, che ci sono molti studenti europei che utilizzano la nostra piattaforma. Una cosa che siamo contenti è che vediamo soprattutto è che un utente non utilizza l'app una volta, ma una volta che la utilizza
0: ci torna.
1: Ed è un dato molto importante questo.
0: C'è fidelizzazione, quindi. Esatto. Ok, quello è importante, davvero, sì. Senti, il passaparola funziona, ragazzi?
1: Sì.
0: Molto?
1: Sì, infatti tutti i nuovi utenti che arrivano la maggior parte arrivano tramite amici, dicono guarda, ho usato questa app per prendere la macchina e andare a Jesolo questo weekend. Te la consiglio e così via, ovviamente.
0: Allora, senti, adesso dividiamo in due categorie. Io che ho una macchina da mettere a disposizione, un'automobile, cosa devo fare? Marco.
2: Tu che hai il tuo veicolo e lo devi mettere a disposizione, intanto ovviamente ti devi scaricare l'app.
0: Scarichiamo l'app, che è gratuita, ricordiamolo, Volvero. Sarà azzurra, è così come la vedo io?
2: Bianca e azzurro Volvero.
0: Il logo è quello?
2: Okay. Il logo è quello, Quindi scaricare l'app, se ti crei il profilo, quando decidi che vuoi crearti il profilo, e se sei un proprietario devi a quel punto caricare dettagli e informazioni del tuo veicolo, le foto e anche i documenti di proprietà, l'assicurazione, perché ovviamente ogni veicolo che viene condiviso deve già avere la sua assicurazione. E poi
0: ne forniamo
2: un'altra on top. Spettacolo. E anche qua devo sempre ringraziare i nostri partner strategici, che anche questi sono una startup di Milano, Neosurance, che ci hanno aiutato a creare il prodotto assicurativo.
0: Bravi.
2: Che poi è stato commercializzato da Europe Assistance, Gruppo Generali. Quindi un grande brand ci ha anche voluto supportare con questo
0: progetto. Ci ha creduto. Bene.
2: E quindi importante sottolineare che è sempre il proprietario che decide il prezzo e la disponibilità.
0: Questo volevo sapere, perché mi dicevi prima te che insomma tu la puoi noleggiare a un euro come a 10 o a 100, no?
1: Esatto.
0: Quindi lì è bella questa cosa, sei te che decidi il prezzo, no? Mentre io come utente che parco automobili ho?
2: Questa è un'altra cosa molto interessante, forse l'aspetto più interessante di Volvero, perché si ha un'ampia disponibilità di veicoli ai quali si può avere accesso.
0: Eccolo là.
2: Quindi abbiamo anche dei camper, ad esempio.
0: Sì.
2: Ci sono
0: dei van.
2: Ci sono dei veicoli elettrici a due ruote, forniti da dei proprietari che magari ce li hanno. E appunto le auto la fanno ovviamente da padrona. E le auto sono di vario tipo, possiamo avere dalla utilitaria compatta a qualche veicolo di una tipologia superiore.
0: Quindi per il momento adesso il disco che sta per arrivare è tuo. So che ti piacciono i Medusa, no?
2: Ah, è fantastico.
0: Vabbè, non ho trovato poi quello che volevi te, però i Medusa piacciono anche a me, e questa Peace of Your Heart in questo momento della nostra intervista di Startup ci sta.

0: down, down, down. Questi ragazzi milanesi, in Medusa, con Piece of Your Heart. Allora, qua mi hanno anche, poi andremo a sottolineare quello che ci stavamo raccontando poc'anzi sulla sicurezza e sulle garanzie che l'app Volvero e Volvero, perché poi la gente sbaglierà sempre, no, dove mettere l'accento, dà a chi mette a disposizione l'automobile, ma anche a chi la richiede, no? Però mi hanno detto di chiedere al Sure Filippi, no? La tua esperienza americana, cosa vuol dire? Mi è arrivato un WhatsAppino,
1: dovrei chiedere
0: che danni hai fatto negli Stati Uniti.
1: No, dai, no, sto scherzando. Dovrei chiedere se la prima o la seconda, perché ho avuto la fortuna di fare due grandi esperienze negli Stati Uniti.
0: E raccontacele in un minuto, dai.
1: In un minuto, allora, la prima è stata nel 2019, quando arrivai a Chicago, grazie a un programma finanziato dal dal MISE, credo. Sì.
0: Spero
1: non mi bacchetti. Vabbè, nel MISE.
0: Comunque, Chicago, sì. Grande metropoli.
1: Grande metropoli, e abbiamo fatto un programma per startup lì, due mesi. E a margine di questo programma, che ovviamente

0: No, io sono residente a Vicenza, ho sempre vissuto a Vicenza.
1: Ok. Però restavi in contatto con lui.
0: Ci sentivamo.
1: Lo so.
0: Dopo le strade si sono riunite al momento giusto.
1: No, davvero, bravo. Ti è servita l'esperienza americana?
2: Assolutamente molto, sì, perché mi ha permesso di confrontarmi con i migliori imprenditori al mondo nell'ambito della tecnologia. E quindi è stata una cosa assolutamente super, anche perché poi quando esci a San Francisco tutti parlano di tecnologia, tutti parlano di innovazione, è proprio un'area diversa quella che si respira, c'è una carica incredibile e quindi sono contentissimo.
1: La parola innovazione mi piace da matti, perché siete qui, perché insomma è un'app innovativa, quella di Volvero o Volvero, chiamatela come volete, però vi invito a scaricare l'app. Perché? Perché parliamo proprio di tecnologia, no? Grazie alla tecnologia avete delle garanzie, sia che voi, come dicevo, mettiate a disposizione la vostra automobile, sia tu ne abbia bisogno, giusto? Perché?
2: Perché noi siamo ovviamente una startup anche molto focalizzata sulla tecnologia, come giustamente hai detto tu, e facciamo uso di tecnologie anche innovative, come intelligenza artificiale ad esempio, per andare a ridurre i rischi per gli utenti.
1: Sì.
2: Quindi cosa facciamo? Noi quando abbiamo un nuovo utente, che sia un proprietario o una persona che vuole noleggiare un veicolo di qualcun altro, andiamo a fare delle verifiche sui profili di queste persone, interrogando anche il web, quindi andando a capire questa persona quanto ci potrà portare un rischio all'interno della nostra piattaforma.
1: Perfetto, perfetto. Quindi tutelate comunque l'utente, che sia andante o ricevente, giusto?
0: Esatto.
1: È vero, ed è importante. Sì, sai che mi hai anticipato, Marco, con quelle due parole, intelligenza artificiale. Cosa ne pensate entrambe? Perché va usata come e quando soprattutto?
0: Diciamo che è stata una svolta, perché almeno, ma dal punto di vista di chi la usa, cioè noi del team la usiamo molto, è un grande aiuto, perché diciamo che aiuta, riduce i tempi di lavoro,
1: certo,
0: ti dà varie soluzioni se riesci a usarla bene. È uno strumento vincente.
1: Ma io infatti poi voglio condividere con voi questa mia idea, no? Siccome se ne parla sempre di più e se ne fa uso un po' in tutti gli ambiti lavorativi, siamo praticamente oramai tutti davanti allo schermo di un computer, no? E se usata per ridurre tempi di elaborazione, se usata a livello proprio intelligenza artificiale che mi aiuta nella tecnologia, secondo me ben venga sempre. È un po' più difficile usarla quando il rapporto diventa face to face, giusto? Nei rapporti umani, piuttosto che nell'esprimere certe opinioni, lì secondo me serve ancora la presenza umana, no? L'empatia, o sbaglio?
2: Questo è un
1: ve lo chiedo perché proprio in fase di startup, no, per far conoscere quello di cui noi stiamo parlando quasi oramai da un'ora, no? Io vi ho davanti tutti e due, hai capito? Vi vedo, potete più o meno convincermi anche con uno sguardo, un sorriso, una parola. L'intelligenza artificiale questo non lo fa ancora. E qua, se lo fa, non lo fa bene.
2: Qua mi astengo da dare un'opinione, perché è talmente tanto vasto e complicato in evoluzione questo mondo che dipende, mi sentirei di dire.
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: io veramente mi astengo dal dare ogni parere.
0: Diciamo che la puoi far imparare.
1: Sì,
0: quella
1: puoi far imparare, però quanto bello è di persona andare a esporre poi l'idea di una startup e di un'app come quella che vi siete inventati, ragazzi.
2: Sicuramente sì, e c'è una persona molto famosa di Vicenza, una persona che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia e della fisica, quella persona che ha inventato il microchip, che adesso sta parlando molto di tecnologia e di intelligenza artificiale e dice che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'essere umano e l'intelletto umano, perché non avrà mai una coscienza.
1: Esatto, l'hai detto tu, vedi, è lì che volevo arrivare. E voi state raccontando con grande coscienza anche come i ragazzi e le future generazioni, grazie proprio a un nuovo modo di noleggiare una macchina, possono

0: affrontare un problema di spostamento, o no? Voglio dire, è quello che alla fine stiamo cercando di trasmettere, no? Perché il noleggio auto già esisteva. Questo è un modo innovativo, no? Di poter noleggiare l'auto.
1: Questo è un modo innovativo e sicuramente sta aprendo nuove opportunità in questo campo.
0: Bene, allora, poi un'ultima domanda, ma prima vi faccio ascoltare una cosina nuova che, devo dire, ha colpito anche il sottoscritto. Lui si chiama Ghe Pequeño, no? E è riuscito a campionare anche...

0: Mamma mia, è sempre un'emozione sentire la voce di Pino Daniele. Marco, detto il grolla,
1: ormai sono etichettato così.
0: Eri sul pezzo, sto disco, ho visto che ti è piaciuto, O ti piace lei?
1: Tutte e due. No, è meglio che non mi senta rumorosa.
0: Tutte e due, dai.
1: No, dai, è un bel disco.
0: Allora, ritorniamo a noi. Dove è andato qua? Martina dice: ragazzi, non ho capito l'accento, dove lo devo mettere. L'app la sto scaricando. Rispondiamole, Volvero, giusto? Alla spagnola.
2: Volevo fare una battuta, forse.
0: Dillo.
2: No, allora, la battuta è un po' come le donne, non va capita, va amata.
0: Cioè,
2: Pronunciala come vuoi,
0: l'importante è che scarichiate quest'app. Invece no, io volevo sapere, tanti problemi, perché poi l'investimento è importante per farla conoscere, giusto? Per far conoscere questa bella realtà. Siete partiti con Padova, adesso il prossimo obiettivo qual è, ragazzi?
2: Fantastico punto che hai sollevato, Gianni.
0: Sì.
2: Il prossimo obiettivo è quello di iniziare ad addentare in maniera più sostanziosa,
0: sì,
2: altre aree d'Italia.
0: Altre città, quindi.
2: Altre città, stiamo portando avanti dei progetti europei, come dicevamo prima, anche su altre municipalità,
0: sì,
2: che ci stanno chiedendo il supporto. Abbiamo già fatto dei test a Bruxelles, in Belgio, abbiamo fatto delle attività a Malta,
0: infatti
2: domani riparto,
0: sì,
2: torno di nuovo
0: a Malta, sì.
2: E per fare questo siamo anche in contatto con diversi investitori con cui stiamo parlando, perché ovviamente la nostra è una storia.
0: Servono soldi, ragazzi. E invece a livello di social, di sito, di come vi state muovendo?
2: Siamo attivi principalmente su Instagram,
0: sì,
2: con la pagina Volvero Italy.
0: Volvero Italy,
2: poi
0: sì,
2: ovviamente abbiamo anche la pagina su Facebook
1: e
2: su LinkedIn. Sì, bravo Marco. Quindi stiamo crescendo e stiamo iniziando a investire un po' su tutte queste diverse piattaforme.
0: C'è un sito che rappresenta
2: volvero.com.
0: Volvero.com.
2: Semplice.
0: Allora io direi di chiudere questa nostra bella chiacchierata solo con una domanda. Siete giovanissimi tutti e due, però avete qui già davanti una bella opportunità. Non credo che sarà l'ultima, perché vi vedo già con l'occhio della tigre, quindi qua parlate di una cosa, ne pensate già un'altra ed è bellissima sta cosa. Infatti io vi chiedo solo di chiudere questo nostro primo incontro piacevolissimo dicendomi cosa vuol dire per due ragazzi come voi fare impresa nel 2025.
2: Marco, lascio a te la prima versione.
1: Patata bollente. Allora, beh, cosa vuol dire fare impresa?
0: Sì.
1: Come posso dire, è una sfida ogni giorno, è una nuova sfida che bisogna affrontare al massimo, diciamo, anche se non si è mai sempre al 100%
0: con l'entusiasmo,
1: sì,
0: che però
1: sì,
0: bisogna avere, giusto?
2: Sì, è una guerra tutti i giorni, ha detto bene Marco. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da vedere. È fantastico, è molto stancante e serve molta determinazione per non perdere il senso di quello che si sta facendo e la visione. Però noi ce l'abbiamo chiara, sappiamo dove vogliamo arrivare.
0: E già una cosa l'avete portata a casa.
1: Ed
0: comunque.
1: Essere operativi 24 ore su 24.
0: Eccolo là, che non è facile, non è facile. Ragazzi, Marco, io vi ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata. Avete fatto scoprire a me e ai nostri ascoltatori l'opportunità di un nuovo modo di noleggiare l'auto e di mettere a disposizione la propria automobile, e non posso che ringraziarvi e augurarvi le cose più belle del mondo. Buona vita a entrambi e spero di rivedervi presto.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grande.
2: Gianni, ti ringrazio e salutiamo tutti quelli che sono stati con noi in questo momento.
0: Questa bella oretta di startup. Scaricate la startup, dai. Mannaggia, dai. Volvero, basta che la scarichi, dai.

0: Startup Radio Eco Vicentino. Startup, voce agli imprenditori.
1: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
2: Donadio, boss dei Casalesi, per Startup era stata Vicenza. Grazie a un blitz della squadra mobile di Venezia è stato arrestato oggi a Vicenza Luciano Donadio, capo del clan camorristico dei Casalesi nel Veneto orientale, in particolare ad Eraclea, sul litorale veneziano. Donadio, che deve scontare 30 anni di reclusione, è un caso della sua abitazione a Eraclea pochi giorni fa, dopo la sentenza della Corte di Cassazione aveva reso definitiva la pena. È stato localizzato grazie alle indagini e intercettazioni che la squadra mobile lagunare messo in campo con il supporto del servizio centrale operativo della squadra mobile di Caserta e coordinate dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia. Donadio è stato individuato all'esterno del carcere di Vicenza mentre andava a costituirsi. La fuga è avvenuta dopo che la Procura Generale di Venezia aveva emesso 24 ordini di arresto per altrettanti soggetti già condannati dalla Corte d'Appello di Venezia nel giugno dell'anno scorso e condannate dalla Corte di Cassazione il 6 ottobre. La banda, quale titolo, è stata dichiarata colpevole di associazioni mafiose, estorsione, usura, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, missione di fatture, condizioni inesistenti, altri gravi reati aggravati dal veto mafioso. Tutti gli arrestati vivono fra il Veneto, la Campania e la Calabria transitata. Il litorale veneziano, affermano le sentenze, controllavano l'edilizia e il mondo della ristorazione, il narcotraffico e la prostituzione. Criminali di grande rilievo, quindi, di cui tentacoli erano arrivati a fare alleanze con la politica locale.
0: Questa è Radio Eco Vicentino.
3: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
4: Un saluto anche a chi, oltre ad ascoltarci qui su Radio Eco Vicentino, ci segue sul profilo Instagram, che ho visto ha successo, Arianna?
5: Ci teniamo a curare.
4: Lì è merito tuo, so che lo segui tu,
5: Sì.
4: Allora, profilo Instagram, Farmacia Calidea, con la dottoressa Arianna, oggi vogliamo parlare di difese immunitarie. Arianna, me lo dici una volta per tutte, dove sono le difese immunitarie?
5: Guarda, ti stupirò sicuramente se ti dico che il 70% delle nostre difese immunitarie si trova nell'intestino.
4: Eccolo.
5: Così
4: là.
5: Ti porto sempre lì.
4: Avevo una mezza idea, perché là mi volevi portare, lo so. No, ne abbiamo già parlato, però insomma approfondiamo l'argomento.
5: Esatto, quindi tante volte si va, cioè comunque venite in farmacia anche a chiedere prodotti per stimolare le difese immunitarie, banalmente prendendoci cura della salute intestinale, assicurandoci che il nostro intestino funzioni bene con la sua regolarità, dandogli da mangiare le cose giuste, fornendogli quindi le fibre ad ogni pasto e insomma cercando di fare in modo ogni tanto magari di dargli un po' di fermentini nuovi, aiutandolo, supportandolo, così già facciamo molto per aiutare le nostre difese immunitarie.
4: Oltre, quindi, oltre ai fermenti, scusa se ti interrompo, ci sono anche degli integratori, sì, penso, no?
5: Sì, beh, i fermenti sono già degli integratori, ma poi ci sono anche altri integratori che vanno a sfiammare, rinforzare l'intestino in base a come sta, e quindi vediamo di volta in volta di supportare e riportare in equilibrio quello specifico intestino con il suo equilibrio personale.
4: Allora, il 70% delle nostre difese sono nel nostro intestino, l'altro 30% dove l'hanno distribuito?
5: L'abbiamo sparpagliato anche in altri organi specifici come la milza, il timo, quindi sicuramente i nostri globuli bianchi viaggiano anche nel sangue, quindi ce li ricordiamo dai cartoni animati sul corpo umano,
4: vero?
5: Però magari quelli dell'intestino non venivano tanto dipinti, e pensiamo a quanti magari antibiotici, cure antibiotiche fanno i bambini piccoli, e queste per forza di cose inficiano i batteri, uccidono anche i batteri dell'intestino, quindi se non andiamo a ripristinarli, a proteggerli dopo che vengono fatte queste cure, rischiamo ogni volta di rimanere un po' impoveriti dopo nella crescita, e quello che viene fatto da piccoli è fondamentale anche per la salute dell'adulto. quindi anche sensibilizzare le mamme a come coltivano le difese intestinali dei bimbi piccoli è un'ottima cosa per la salute futura degli individui.
4: Grazie dottoressa, alla prossima.
5: Grazie a te.
3: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
0: Questa è Radio Eco Vicentino.
6: Trovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexios Grinkevich.
6: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
7: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Iacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Iacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
6: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il Centro Genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
7: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione della 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
6: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
8: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Ecco, il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
7: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
3: Radio Eco Vicentino WhatsApp
0: 348 308 39 27.
3: Registra o scrivici il tuo messaggio
0: 348 308 39 27.

0: Da Vicenza, per l'Italia e per il mondo, Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 17:21.

0: schianto moto-auto a Porto Tolle, morto trentenne vicentino, grave una ragazza. In un drammatico incidente stradale avvenuto domenica 11 ottobre in Polesine, morto un motociclista vicentino di 30 anni, grave la passeggera ventenne, pure lei della provincia di Vicenza. L'urto frontale fra una moto e una Volkswagen Golf è avvenuto poco dopo le 16 di domenica, lungo la strada provinciale nel tratto denominato Via Moro. Il bilancio è gravissimo, un morto, quattro feriti, l'urto frontale è stato violentissimo. La vittima era in sella ad una Kawasaki con la giovane di 20 anni seduta sul sellino posteriore. Secondo quanto riporta la voce di Rovigo, la coppia è stata sbalzata nel fossato. Le condizioni del centauro sono immediatamente apparse gravissime. Privo di conoscenza, è stato rianimato a lungo dai soccorritori, purtroppo inutilmente. La ragazza è stata soccorsa dal SUEM, trasportata in ospedale a Padova con l'eli soccorso e in gravi condizioni. Feriti i tre occupanti dell'auto, affidati alle cure del personale SUEM 118, successivamente trasferiti in ospedale. Sul posto anche il personale del SUEM, i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Jazz.
1: Il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei Veneti e dei Vicentini di tutto il mondo.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che si apprende sarebbe vivo e cosciente.
0: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
0: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexis Greenwich.
1: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
0: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
2: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18.30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando
4: Radio Eco Vicentino.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 18 e 6 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 3927. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 3927. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Allora Arianna, bentornata qui in radio.
2: Grazie Gianni.
1: Visto che oltre ad ascoltarci qualcuno veramente ci guarda sul profilo Instagram della farmacia.
2: Certo.
1: Allora diamoci la mano. E spiegami cosa vuol dire PAO. Cos'è sta parola? Cos'è il PAO?
2: È un acronimo che vuol dire Period After Opening, quindi è la durata del prodotto dopo l'apertura del flacone. È un simbolino che troviamo dietro a tutti i prodotti cosmetici.
1: Sì.
2: C'è un barattolino disegnato col coperchio aperto e dentro c'è un numerino, se c'è scritto 6M vuol dire che da quando apro quel flacone durerà 6 mesi e poi lo devo eliminare. Se c'è scritto 12M, 12 mesi e così via.
1: Quindi se fra 3 mesi avete programmato una vacanza, che ne so, sulla neve piuttosto che ai Caraibi, non usate la crema solare di 2 anni fa, perché probabilmente è scaduta.
2: Esatto, quindi non è tanto la scadenza che troviamo sulla confezione, ma il PAO che ci indica se il prodotto è ancora valido.
1: Ma però io voglio farti una domanda proprio da uomo della strada: non è che ci giocano un po' le aziende su sta cosa?
2: Direi di no, che soprattutto per quanto riguarda le protezioni solari è importante essere sicuri che quei filtri ci siano e funzionino. E poi i prodotti cosmetici quasi sempre, essendo fluidi, contengono comunque acqua banalmente e quindi possono essere facilmente attaccabili da microrganismi. L'aria, ogni volta che apriamo e chiudiamo il flacone, esponiamo il prodotto a rischio di contaminazione e quindi ogni volta si impoverisce, diciamo, la qualità del prodotto, non è più come la prima volta che lo abbiamo aperto. E da qui ti faccio notare un'altra cosa che è una mia battaglia personale. Il PAO dovrebbe farci pensare a un comportamento comune, a volte ingenuo, che vediamo fare al supermercato.
1: Sì.
2: Perché in farmacia, se qualcuno ci prova, lo fulmino malissimo. Ed è quella bella abitudine di aprire i flaconi e annusare i prodotti bagnoschiuma, gli shampoo, per scegliere in base al profumo che hanno.
1: Non
2: si fa, ragazzi.
1: Non fatelo, chiedete al dottore, chiedete alla farmacista.
2: Ma anche al supermercato non lo dovete fare, perché quel flacone ha il PAO. E quando io lo acquisto voglio che parta da quando lo apro io il prodotto, non che è stato già aperto e chiuso 200 volte da qualcuno che voleva sentirne il profumo.
1: Che bello, io sarò il più felice del mondo se la dottoressa Arianna un giorno verrà qua in radio e mi dirà: Gianni, sai che sono entrati dei clienti in farmacia e mi hanno chiesto, mi controlla il PAO? Grazie doc.
2: Vedremo.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di salute.
3: Ognuno ha un cuore che ha bisogno di un'anima. Ognuno ha un'anima che batte più del cuore. Se tu mi chiedi di scegliere, io ti dono l'anima, così avrò anche il cuore.
4: Belle parole e sempre e solo bella musica. Radio Eco Vicentino.
5: Questa è Radio Eco Vicentino.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: Roana, stroncato da un malore in via Achille Papa. La vittima è Nicola Capitanio. È Nicola Capitanio, 55 anni, il ciclista rimasto vittima del dramma consumatosi nel pomeriggio di sabato 10 ottobre a Cesuna di Roana. L'uomo, direttore di banca residente a Montecchio Maggiore, era stato rinvenuto privo di sensi a bordo strada in via Achille Papa. Inutili i soccorsi, Capitanio è stato stroncato da un malore fatale. Decade dunque la seconda ipotesi sulla quale stavano indagando i carabinieri di Roana, ovvero quella dell'incidente frutto dello scontro con un veicolo in transito. La vittima lascia la moglie e due figlie.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

chiedono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta bello, senti qui che c'è.

Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata Arianna, come stai dottoressa?
2: Tutto bene, grazie Gianni.
1: È bello perché tu arrivi qui in radio sempre sorridente, vuol dire che stacchi un po' anche dalla farmacia e dall'ambiente,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Senti, e poi oggi mi hai promesso che finalmente parliamo di fermenti lattici.
2: Esatto.
1: Che fanno tanto tanto bene. Apro una parentesi, anche se avete delle gengive doloranti, chiudo la parentesi. È vero.
2: È giusto.
1: Dai, da dove vogliamo partire?
2: Allora, oggi volevo raccontarti una cosa che succede spesso.
1: Sì.
2: Che le persone, quando capiscono che l'intestino è importante, dicono ok, allora prendo i fermenti lattici sempre.
1: Sì.
2: Sempre, in modo continuativo. Pensano di fare una cosa sensata, utile, visto che tutti dicono che l'intestino è importante e che i fermenti servono per metterlo in equilibrio.
1: E invece no, non va bene.
2: Non è così semplice in realtà. Io faccio sempre questo esempio in farmacia.
1: Sì.
2: I fermenti lattici vivi sono appunto vivi. Sono degli esserini in cerca di casa, diciamo.
1: Sì.
2: Nel nostro intestino ci sono miliardi di altri esserini vivi appartenenti a tantissime famiglie diverse, ognuno che ha dei compiti precisi e che vivono insieme in un equilibrio tutto loro, o meglio tutto nostro, ognuno al suo.
1: Sì.
2: Noi continuiamo a buttare dentro nuovi potenziali inquilini, magari sempre dello stesso tipo, praticamente a caso, senza tenere conto di chi già sta occupando i posti disponibili.
1: Certo.
2: E rischiamo così di sfalsare l'equilibrio, anche se con le migliori intenzioni.
1: Quindi che succede e cosa bisogna fare, dottoressa?
2: La cosa da fare invece è dare da mangiare ai nostri già residenti abitanti dell'intestino.
1: Sì, che bello questo esempio, mi piace tanto. Vai avanti.
2: Vero. Il loro cibo preferito, indovina qual è?
1: Non lo so, dimmelo.
2: Ma come non lo sai? Sono le fibre.
1: Ancora le fibre, mamma, me le sogno di notte oramai.
2: Esatto, le fibre, in particolare quelle prebiotiche, sono il cibo preferito dei batteri buoni del nostro intestino, e quindi tu gliele dai e loro si moltiplicano, mantenendo l'equilibrio che tu in tutti gli anni della tua vita hai costruito.
1: E quindi ancora una volta, fatemelo dire, frutta e verdura, tanta
2: esatto.
1: Frutta e verdura va bene, anche se ricordo la frutta secca, vero?
2: Anche quella contiene fibre. Poi se ci si rende conto che con i ritmi di vita, con le corse che si fa, non si riesce ad apportare la giusta quantità, esistono anche degli integratori di fibre prebiotiche che allora si possono prendere magari in dei periodi in cui non ce la si fa con l'alimentazione.
1: Ah, quindi non fermenti lattici, ma in farmacia da te troviamo anche questi integratori
2: di fibre prebiotiche
1: proprio specifici.
2: Esatto.
1: Non dimentichiamo però che i fermenti lattici in caso di antibiotico vanno presi.
2: Ma vanno bene in tante situazioni, però non continuativamente, ecco.
1: Va bene, grazie dottoressa, buon lavoro, verremo a trovarti in farmacia prestissimo.
2: Grazie Gianni.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
0: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
1: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
0: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
1: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaya Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
0: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Kibu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
2: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
3: Il nostro territorio,
4: la nostra cucina,
3: le nostre tradizioni.
4: Radio Eco Vicentino,
3: la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.
1: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Roana, stroncato da un malore in via Achille Papa. La vittima è Nicola Capitanio. È Nicola Capitanio, 55 anni, il ciclista rimasto vittima del dramma consumatosi nel pomeriggio di sabato 10 ottobre a Cesuna di Roana. L'uomo, direttore di banca residente a Montecchio Maggiore, era stato rinvenuto privo di sensi a bordo strada in via Achille Papa. Inutili i soccorsi, Capitanio è stato stroncato da un malore fatale. Decade dunque la seconda ipotesi sulla quale stavano indagando i carabinieri di Roana, ovvero quella dell'incidente frutto dello scontro con un veicolo in transito. La vittima lascia la moglie e due figlie.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino. Sono le 21.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cenisello Balsamo nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
1: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
2: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
2: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
1: Il calcio torna la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Kivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
4: Solo grandi successi, 24 ore al giorno, tutti i giorni.
0: Radio Eco Vicentino, informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.
5: Sveco, il programma preferito dai sordi. Il primo format approvato da 10 dentisti su 10.
6: Direttamente dal laboratorio di Radio Eco Vicentino.
7: Siamo live.
8: Ciao Emanuele, siamo live.
7: Marco.
8: Sì, bisogna dire subito una cosa prima di partire con questa live, perché se dico mamma, nonna, senti qualcosa che non
7: io
8: va.
7: Io sento babba e bobba.
8: Babba e dodda, sì, perché adesso è il periodo famoso, no, della, delle influenze.
7: Sì.
8: E il povero Marco non è
7: Vabbè, comunque penso che te la gestirai bene per questa sera. Ma che puntata ci aspetta?
8: Una puntata bellissima, perché abbiamo un sacco di ospiti e dopo, nel momento dell'applauso canonico, lo sentirete.
7: Ovvio.
8: Un sacco di ospiti e toccheremo dei temi importanti che mi stanno a cuore, come il volare, capito?
7: Ah.
8: Perché io sai che ho quella paura, no, del volo.
7: Ah, un po' quel brividino che ti sale.
8: Sì, non ho le vertigini, però l'idea di volare mi spaventa un po' e sono sicuro che dopo quest'ora di puntata non ce l'avrò più.
7: Va bene, dai, oggi toccheremo il cielo con un dito, come si suol dire, va.
8: Mamma
7: che perle
8: mia,
7: che ti tiro
8: che
7: fuori.
8: Poeta. E allora, se volete toccare il cielo con un dito, per citare un grande saggio, con noi potete scriverci al numero 348
7: 308 39,27.
8: Esatto.
7: Oppure lo ricordiamo sull'Instagram sbeco.rev.
8: Sì, esattamente. E come allora, un ospite l'avete già ascoltato non troppo tempo fa.
7: No, è vero, magari vi ricordate di lui.
8: Vi ricorderete. E mi ispira tranquillità. Quindi anche oggi io sarò rilassato nell'approcciare questo argomento.
7: Sì, sì, sì, dell'abbozzare, sì,
8: perché se vuoi approcciare qualcosa che un po' ti intimorisce, devi essere rilassato.
7: Va bene, però io vorrei dire una cosa ai nostri ascoltatori, sì. Perché oggi mi ha scritto una nostra ascoltatrice e ci fa: io non so se riuscirò a ascoltare tutta la puntata per intero, perché come ricordiamo da questa stagione è un po' una new entry, magari andiamo anche fino a un'ora e mezza, sì, un'ora eccetera. Io ricordo che c'è la possibilità di riascoltare il podcast sul sito Radio Eco Vicentino, oppure siamo anche su Spotify.
8: Sì, esatto.
7: Non l'avevamo mai detto.
8: Ci trovate anche su Spotify e se proprio volete essere pazzi fuori di testa, ci trovate anche in replica. Pensa
7: assurdo.
8: Un po'.
7: Assurdo.
8: Anche in replica.
7: Boh.
8: Quando? No, boh, lo sappiamo benissimo, però se siete dei veri fan di Sbeco lo andrete a controllare sul sito.
7: Lo sapete meglio di noi.
8: Va bene, musica, canzoni, vai, prego, selezione Emanuele Tomiello, comincia con un'intro lunga. Allora godiamocela tutta.
7: Questa qua è un'intro lunga, la mettiamo un po' così, È una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo, non mi ricordo quanti anni fa, però è una canzone che ci fa stare tanto tanto bene.
8: Sì?
7: Questa è Di Caparezza, il nome omonimo, Ti fa stare bene.

0: Sbeck un po' ci fa stare bene questa sera.
1: Sì, ci fa stare bene e entriamo nel vivo della puntata immediatamente con un saluto di Lara. O no, Emanuele, un saluto.
0: Lara ci saluta e ci fa: ciao ragazzi, arriva il mio saluto un po' sonnato questa sera, ma tengo un botto per un po'.
1: Bravissima, vedrai che non te ne pentirai. E allora, è giunto il momento. Salutiamo e presentiamo gli ospiti. Allora chiedo a tutto il pubblico che c'è in studio di fare un bel applauso.
0: Perché non ce ne sono solo due,
1: ma tanti dopo. Che dopo conosceremo. Intanto solo due però.
0: Sì.
1: In questo talk solo due. Uno, il primo che presento, l'abbiamo già conosciuto, è scrittore ed è autore e scultore. Pensa un po', un artista un po' tutto tondo.
0: Tutto tondo, 360 gradi.
1: Esattamente, e l'abbiamo già conosciuto. Se volete scoprire il libro che ha scritto Bambini nella pietra, la sua storia, andate a recuperarvi. Quando è stato? Due puntate fa?
0: È stato due settimane fa, sì, la puntata in replica. È stata la seconda.
1: Recuperatela, vi raccomando. E invece l'altra persona che abbiamo qui è una, pensa un po', pilota biposto di parapendio per Tandem Fly.
0: Ospiti di rilievo oggi?
1: Sì, Montegrappa. Quindi io ti dico, facciamo un grande applauso a tutti quanti a Valentino Baron e Rudy Tasca. Senti che roba, Ciao ragazzi.
2: Buonasera Marco, buonasera al team di Radio Eco Vicentino. Grazie
1: ciao,
2: per
1: Valentino.
2: L'invito. Questa sera sono con un nuovo progetto,
1: sì,
2: ma con un caro amico dove questo progetto ha dato origine ed è esattamente Rudy Tasca.
1: Ciao Rudy, ciao.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
1: Allora, io direi di iniziare perché giustamente, intanto Valentino, posso dire, ormai la radio è diventata casa per te.
2: Ma cioè, sì, veramente... è una cosa bella, bella.
1: Sì,
2: bella.
1: Potrebbe fare un programma.
2: Ci sta prendendo gusto, eh.
1: Sì, esatto. E allora, perché giustamente io sono qui portandoci un progetto bellissimo,
0: sì, sì, sì,
1: che
0: sì,
1: unisce
0: sì.
1: il parapendio, quindi il volo, quindi il vedere, presente, no, da un sacco di metri
0: sì,
1: di altezza, benissimo, la disabilità. Cioè rende il volo accessibile. E quindi io adesso ho buttato un semino, lascio a voi la descrizione di questo progetto e poi ci raccontate com'è nato.
2: Certo, allora in breve, sai Marco che io sono una persona che realizza dei progetti.
1: Tanti.
2: E vuole concretizzare delle cose belle.
1: Sì.
2: Fa star bene possibilmente le persone meno fortunate.
1: Sì.
2: Quindi io sono un caro amico di una ragazza disabile in cui siamo anche molto virali e raccontiamo sempre le nostre storie e i nostri progetti. Cosa succede? Un giorno, siccome Rudy ci segue, vero Rudy?
1: Sì.
2: Ecco, ci ha fatto una bellissima proposta. Ha detto: sapete ragazzi, quasi quasi vorrei rendere Moira felice regalandogli un volo. E
1: che
2: noi
1: bello.
2: Ovviamente sapete che le proposte le accettiamo volentieri, specialmente quelle belle. E quindi lascio un attimo la parola a Rudy.
1: Vai.
2: Perché come è nata questa cosa, Rudy?
3: Allora, intanto ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Rudy.
3: Questa cosa è nata perché intanto io ho un progetto, quando sono partito diciamo con la mia associazione Tandem Fly Montegrappa,
1: sì?
3: Sì, ho pensato a far volare persone che possono camminare, però il mio progetto anche era di far volare persone che non possono camminare,
1: sì?
3: Ed è un'emozione grandissima vedere, poter...
0: Sì, certo. Dar modo a queste persone comunque di provare qualcosa che... In teoria non è nato per loro.
3: Esattamente.
1: Per te e per loro immagino che poi ne parliamo comunque.
3: Allora io mi occupo per dire di voli in biposto senza motore,
1: sì?
3: Poi ho i miei collaboratori, Mirko che si occupa diciamo del paracarello, che è appunto per portare persone disabili, che poi faremo parlare anche lui, che vi darà tutte le spiegazioni.
1: Sì, vabbè. Certo. Adesso sono curioso, dicevo prima che un po' di strizza come si suol dire, però ci faranno cambiare idea, dicevamo, no? E quindi insomma nasce questo progetto, ma spiegatecelo meglio, che risvolti ha?
2: Allora eravamo un po' titubanti, io e la mia amica Moira,
1: sì?
2: Che è in carrozzina, che ha fatto un gravissimo incidente 27 anni fa, e di cui, ripeto, siamo molto virali. Chi vuole seguirci, segua la pagina Baron Valentino e vede tutti i video,
1: esatto,
2: con noi e le nostre esperienze, ma soprattutto l'esperienza che abbiamo fatto con Rudy e la sua associazione, dove è stato una cosa meravigliosa vedere che una persona poteva realizzare un sogno, come hai detto tu prima, toccare il cielo con un dito. Per una persona con disabilità non è una cosa così,
1: sì,
2: da tutti i giorni.
1: Certo.
2: Quindi questo sogno realizzato è grazie anche a lui e alla sua associazione che ci ha appoggiato e ci ha dato questa possibilità, quindi
1: che
2: lo
1: bello.
2: Devo veramente ringraziare.
1: Veramente, cioè immagina cosa si deve provare a volare la prima volta, magari lo proveremo noi.
0: Magari faremo un video così, dove
1: sì.
0: andiamo così sull'Alto Vicentino,
1: esatto.
0: Saluteremo tutti voi ascoltatori nelle vostre case,
1: esatto,
0: dall'alto.
1: Ti pensi andare in diretta a
0: da
1: quanti metri
0: parapendio,
1: d'altezza?
0: Eh?
1: Perché questa è già la prima domanda tecnica.
3: Allora, ma stiamo parlando del parapendio senza motore o col motore?
0: No, così normale, senza motore.
3: Così normale, dipende dal vento che c'è nella fase di decollo, perché abbiamo diversi punti di decollo. Lo decidiamo la stessa giornata, dipende, diciamo, da dove arriva. Se arriva il vento da est, si parte nell'altro versante. Se c'è vento da sud, si parte nel decollo, quello ufficiale, che è da 850 metri.
1: Ok.
0: E poi da lì si costruisce il giro.
3: Sì. Dopo da lì si sfruttano le correnti ascensionali e si sale di quota.
0: Che bello.
1: Che dire, allora siamo stati infarinati in merito a questo progetto.
2: Yes.
1: Allora metabolizziamo quello che ci è stato detto, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo che approfondiamo questo progetto e poi anche la parapendio in generale. Il parapendio, questo è...
3: Il parapendio e il paracarrello.
1: Ok, il parapendio
0: tutti e due.
1: E il paracarrello, quindi intanto musica con Iron.
0: Musica maestra.

0: E ritorniamo questa sera su Radio Eco Vicentino, Marco, ma che puntatona che sta uscendo.
1: Con Iran, ma in questo caso è il caso di dire iFly, no?
0: Fly,
1: perché,
0: iFly.
1: Esatto, parliamo di voli, parliamo di parapendio e paracarrello, e adesso andiamo ad approfondire. E abbiamo qui Valentino Baron che ci sta raccontando un progetto interessante. E ci stava dicendo che lui fa da tramite, giusto?
2: Certo Marco, è nata da una piccola pagina Facebook insieme a questa mia amica con grave disabilità, dove parliamo, argomentiamo delle possibilità che un disabile può e deve, secondo me, avere.
1: Sì.
2: E appunto tramite amici e amici di amici prendiamo delle iniziative e cerchiamo di realizzarle.
1: Sì.
2: E in questo caso la mia cara amica ha ceduto il suo posto perché aveva paura di volare, però un'altra amica che ci segue sulla nostra pagina ha detto sì, lo faccio, quindi abbiamo, è stato bello perché erano due disabili, una sosteneva l'altra e insieme all'istruttore abbiamo vissuto questa esperienza bellissima, quindi dico, vedi che da cosa nasce cosa e questa cosa ci piace molto, specialmente quando troviamo gente umana, sensibile e ha voglia di fare divertire e star bene anche queste persone.
1: Sì, esatto, come questi piloti che abbiamo qui con noi questa sera. Però volevo chiederti l'emozione, no? L'hai detto anche tu, emozione. Cioè, cos'è che provi tu? Cosa provano loro? Che feedback ti danno?
2: Guarda, io posso dire che prima di far volare queste mie amiche, ho volato io con Rudy.
1: Sì?
2: E la prima volta, non ti nascondo, che un po' mi tremavano le gambe, no?
1: Sì.
2: Però devo dire che Rudy è veramente tosto,
1: sì.
2: Ma una persona che ti rassicura e ti fa star bene. Quindi la prima volta ho volato veramente, veramente anche a me ho toccato il cielo con un dito, con due forse. Mi ha fatto girare, è un po' pazzo, questo uomo è un po' pazzo,
1: okay.
2: Però devo dire che ci vuole quella giusta pazzia per anche per darti quell'adrenalina per dire sì, questo volo ha meritato.
1: Sì, anche vabbè. Perché i nostri piloti, quelli che abbiamo in studio adesso, hanno quanti anni? Decine d'anni.
0: Dicevano 30 anni addirittura di esperienza, quindi sono persone assolutamente sicure. Ci dicevano tra l'altro che, parlo ai nostri amici ascoltatori con vertigini, che sul parapendio non si hanno vertigini, ditemi se
2: sì, ma adesso devo dar parola a Daniele che fa parte del team di Rudy.
1: Abbiamo qui Daniele, anch'esso pilota, facciamo un applauso per cortesia anche a lui. Campione italiano di acrobazia. E quindi dopo ci racconterai anche cos'è questa competitività. C'è anche competitività, no, nel volo.
3: Sì, esatto. Beh, intanto un saluto a Radio Eco Vicentino, a tutti gli ascoltatori e logicamente anche la, diciamo, l'associazione sportiva che faccio parte assieme a Rudy.
1: Sì.
3: E una cosa volevo dire, cos'è l'acrobazia? L'acrobazia è chi vuole più adrenalina, diciamo, che già magari ha fatto qualche altro volo.
1: Sì.
3: E mentre per quanto riguarda invece l'emozione, diciamo, che uno può provare per la prima volta, logicamente va sempre a pensare al discorso delle vertigini.
1: Sì.
3: Le vertigini, cosa succede? Che tutti quanti pensano che le vertigini, diciamo, ti crea questo problema di non provare l'emozione. Quindi l'adrenalina che se c'è nel cervello in quel momento lì fa sì, diciamo, che stimola questa diciamo emozione fortissima di vertigini. Invece, diciamo, per quanto riguarda il parapendio, questa cosa non esiste. Perché non esiste? Perché noi, non essendo su un punto fermo e quindi sempre in movimento, non si avverte. Quindi diciamo che può farlo chiunque, insomma, chiunque, perché ho visto con l'esperienza, abbiamo portato signore anche di 70, anche 80 anni e anche gente molto giovane, anche ragazzini. Beh, logicamente i ragazzini anche di 6 anni sono quelli più tranquilli perché gli sembra di essere sulle giostre di Gardaland.
1: Supereroe.
3: Diciamo. Supereroe, wow. Esatto.
1: Ma c'è un'età minima e un'età massima per fare, proprio a livello di regolamento?
3: Ma diciamo sì, sarebbe 16 anni, però diciamo col consenso di genitori può farlo anche con un'età molto più giovanile, insomma, anche 10 anni. Ecco.
1: Certo. Sai, ho visto anche dei video, e qui non lo so, in cui portavano dei cani a fare parapendio. Ma è possibile? Cioè, io se fossi un cane direi, oh, cosa fai, cazzo? Però esiste questa cosa?
3: Ma è una cosa un po' voluta così per scherzare. Però anche poche settimane fa è avvenuto che praticamente un signore, siccome lui non si separava mai da questo cagnolino, sì, non è un Doberman, non è un cane grande, era un cagnolino piccolino, quindi non si separava mai, ha chiesto se era possibile e logicamente Rudy è stato bravissimo, ha detto beh, si può provare, se il cane sta tranquillo, ed è quello che è successo. Cane tranquillissimo,
1: ma dai,
3: il padrone felicissimo, è stata una bellissima cosa.
0: Tra l'altro, avere l'amico a quattro zampe dietro potrebbe addirittura aiutare, insomma, a tranquillizzare la persona, no?
3: Anche,
1: sì.
3: Anche perché diciamo che la maggior parte, cioè io ormai voli turistici e da più quasi 40 anni, ho visto che diciamo che quelli più timorosi sono sempre gli uomini e le donne sono più coraggiosi.
1: Ma dai, che bello!
3: Chissà perché, forse si fidano di più, non si sa.
1: Può essere. Immagina se questo cucciolo, come dire, scarichi finché vola. E uno che cammina per un campo che si vede... Ah, piove! No, non piove. Non piove.
3: Non piove.
1: Vorrei trasferirmi, poi ritorniamo sulla questione tecnica che è interessante su questo sport, giusto? Possiamo chiamarlo così.
3: Esatto, sì.
1: Una disciplina, uno sport. Sport. Sì. E di nuovo sul progetto di cui ci parlava Valentino, e volevo chiederti, ma se io fossi una persona con disabilità interessata a volare, cioè, siete aperti, voglio dire, qual è il vostro... cioè, come continuate?
2: Allora, io sono solamente da tramite, ovviamente mi dovrei appoggiare all'amico Rudy, dove lui è competente e ovviamente vi darà tutte le informative, le spiegazioni. E, diciamo che io faccio solamente come si può dire, un passaparola passaparola di belle emozioni.
1: Sì.
2: Questo mi ha convinto di continuare anche su altre strade, su altri progetti, se non che voglio parlare un attimo del nostro paese, Borso del Grappa, esattamente Semonzo del Grappa, e le tante possibilità che si possono realizzare, perché è veramente un paesino piccolo, ma come diceva Rudy, anzi vorrei lasciare la parola a lui, è veramente un paese a livello internazionale come specialista, ci sono le termi, cosa c'è Rudy?
4: Ci sono correnti ascensionali molto importanti, diciamo che è molto gettonato,
1: ma dai,
4: vengono gente da tutto il mondo.
1: Ci dicevate prima, decine di migliaia di persone all'anno, giusto? Incredibile.
4: Wow. Semonzo fa oltre 60.000 presenze all'anno.
1: Ma dai,
0: che turismo.
1: No, veramente, ma tutti appassionati di questo sport. Prego, prego.
2: E chiamalo paesetto, eh.
1: No, infatti,
0: sì, no, cioè,
2: e poi voglio ricordare ovviamente che non c'è solo il volo, lo specialista qua Rudy, perché stasera mi stai portando via la parola. C'è anche l'arte, eh.
1: Sì, giusto.
2: Vi ricordo che c'è uno studio che si chiama Studio Arte Valentino.
1: Giusto, giusto. C'è tutto un progetto più...
2: Nascono da lì le idee belle che poi vengono sostenute da altre persone belle come
1: Rudy. Sì, esatto. E dopo lo andiamo ad approfondire, però vedo un nome strano,
0: sì, direi
1: lì,
0: una
1: canzone.
0: Una bella canzone. Io direi la regia, intanto facciamo partire la musica. Questo è Marrakesh, è featuring Elisa con Neon. Quando...

0: Neon. Così, ritorniamo questa sera su Radio Eco Vicentino. Se non l'avete ancora fatto, cosa fai?
1: No,
0: te?
1: Stavo
0: cosa fai che mi
1: disturbi? Potrei fare la base io questo
0: Dai,
1: talk.
0: Dai, fai la base mentre io parlo. Questa sera, se non ci avete ancora scritto, fatelo al numero 348-308-3927. Interagite con noi. Adesso chi abbiamo come ospite? Abbiamo Mirko.
1: Abbiamo Mirko, Mr. Charlie, mi fa gli scherzetti.
0: Fa gli scherzetti della regia.
1: Abbiamo Mirko, esatto, anch'egli un pilota espertissimo con 30 anni di esperienza, giusto? Quasi. Più.
2: Sì, quasi.
1: Quasi.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Ciao Mirko, ciao, come stai ciao. Intanto?
2: Molto bene, grazie.
1: Sì?
2: E allora, molto bene.
1: E allora, Mirko voleva parlarci di questo parapendio
0: sì,
1: a motore.
0: Di questa cosa di un po' particolare.
1: Paracarrello, no? E quindi siamo curiosi.
2: Sì, ecco, il parapendio a motore, il paracarrello in questo caso, si differenzia dal parapendio normale in quanto può decollare da un piano, da terra,
1: sì.
2: Con la possibilità appunto di veleggiare, di volare anche sopra a paesaggi e posti dove il parapendio normale non riesce perché deve seguire le corrente scientifiche.
0: Sì, quindi potete andare in pianura voi.
2: Esatto, partiamo dalla pianura. Sorvoliamo appunto le zone dove si preferisce e poi si riatterra appunto nello stesso posto dove si decolla.
1: Sì.
0: Okay.
2: Abbiamo un motore dietro alle spalle, per capirci. Il passeggero sale davanti e io da dietro piloto appunto accelero e tiro i comandi per... per comandare.
0: Io non l'avevo mai sentita questa cosa del paracarrello.
1: No.
0: È una pratica... Meno diffusa, più diffusa rispetto al parapendio?
2: È meno diffusa nei luoghi di montagna come ad esempio del
0: Monte
2: Grappa.
0: Noi.
2: Sì, da noi. Dove è preferibile usarlo, dove appunto non si può volare col parapendio normale. Diciamo che io, abitando in quel paradiso del volo libero, è un po' una bestemmia, perché volare col motore in un posto dove puoi volare senza...
1: Certo.
2: Un po' insolito.
0: Ma vabbè,
2: comunque
0: però,
2: è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Comunque ti permette anche di portare, appunto, come dicevamo prima, persone che non potrebbero.
1: Sì, ho una domanda. Ho una domanda. Se per caso, qua tranquillizziamo gli ascoltatori, non me, che ormai. Tranquillizziamo.
0: La fobia.
1: Esatto. Ma se per caso il motore dovesse partire, non è un problema, no? Perché comunque hai un parapendio sopra, giusto?
2: Esatto. Il motore serve soltanto per decollare
1: sì.
2: e per restare in aria in volo di crociera. Dovesse
1: okay.
2: spegnersi il motore per qualsiasi evenienza, il parapendio è quello che sorregge il volo, quindi
1: sì.
2: diventa un parapendio normale.
1: Oh.
2: È successo, anzi l'addestramento è proprio questo, capire in caso di emergenza come fare per atterrare.
1: Sì.
2: L'atterraggio è molto molto dolce e è semplice, non è come un aereo dove per
0: sì,
2: forza serve... Esatto.
1: Quindi, Mr. Charlie ha una curiosità, peso,
0: sì,
1: quanto
0: peso.
1: Pesa tutto questo?
0: Anche perché penso che sia più grande,
1: sì.
0: anche insomma la... Come si chiama la parte sopra del parapendio?
2: Il parapendio vela. È la vela,
0: ah,
2: esatto,
0: okay.
2: uguale a quella del parapendio tradizionale. Invece il carrello, che appunto è un telaio dove monta il motore e i sedili,
1: sì.
2: è una struttura di alluminio, è relativamente leggero per essere comunque voluminoso e soltanto... tanto voluminoso
1: sì.
2: pesa circa 90 kg
0: ah, poco sì, beh, deve volare
2: quindi
1: beh, d'altra parte come gli aerei no? che sono grandi ma devono pesare poco
0: esatto.
1: Moiri ci saluta però
0: ciao.
1: Ci saluta e ci dice anche una cosa molto bella ci dice che puntata adrenalinica ed emozionante
0: ah,
1: io non soffro di vertigini è già qualcosa però ci dicevano che non è un problema anche fosse non sarebbe un problema ma il parapendio è un sogno deve essere un'esperienza unica una di quelle sensazioni che ti rimangono dentro per sempre spero che un giorno diventi realtà beh scusa Moiri sei nella puntata
2: ti
1: perfetta
2: ti invitiamo
1: questa.
2: Moira
1: esatto
0: la invitiamo e ti sapremmo anche dire se mai lo facessimo se mai l'invito effettivamente lo portassimo a termine anche se abbiamo un po' paura
1: esatto
0: come potrà essere la sensazione
1: però ti ripetiamo Tandemfly Monte Grappa è la realtà che fa per te in questo caso immagino che abbiate sito Instagram giusto siete più che reperibili, no?
2: Sì, abbiamo tutti i social, OnlyFans dove stiamo lavorando ancora un
1: però,
2: po'.
1: Però, sai che storia, in volo con... sarebbe sì. particolare.
0: Ma penso che non esista, sarebbe veramente la rivoluzione.
1: Sì, sì, esatto, potrebbe essere un business, interessante.
0: Vabbè, direi di andare con una canzoncina, no?
1: Sì, esatto.
0: Smezziamo un po' questo intervallo comico. Abbiamo
1: esatto.
0: David Guetta, Mike Posner con I Went Back to Ibiza.

0: Però Emanuele, con questo freddino che arriva, mi metti le cose tutte estive. Went back to Ibiza.
1: No? Io ci voglio tornare. Ecco che pascià che sono questa sera. Siamo rilassatissimi. Sì.
0: Il gran pascià e il gran visir. Sì. Eccoli qua, pronti a fare le interviste. Siamo su Sbecco, stiamo parlando di volo, disabilità, parapendio in tutti i termini
1: inclusione.
0: Possibili. Bravissimo. Possibili, immaginabili. E se avete dubbi o domande potete scriverci al 348-308-3927. Ma torniamo a noi. Valentino, avevi qualcosa da dirci, no?
2: Sì, Marco, difatti ho vicino a me l'amico Mirko, sì, dove lui ha fatto volare la nostra amica con disabilità.
0: Sì.
2: Io mi sono emozionato veramente solo nel vedere Mirko come accompagnato in questo viaggio, cioè proprio la preparazione. Però voglio lasciare la parola a lui, perché ovviamente da esperto può spiegare anche cosa prova lui per preparare una persona con disabilità.
0: Benissimo, vai Mirko.
3: Beh, ecco, sì, portare persone che anche volendo non possono volare per me è una grande soddisfazione, in quanto si vede anche la felicità nei loro occhi, nell'espressione, in tutto,
0: sì.
3: E quindi per me questa è una gioia.
1: Vabbè.
0: Ma durante il volo che feedback ti danno? Cioè ti urlano, di gioia, cosa succede?
3: Allora, sì, molte volte urlano, a volte, vabbè, come qualsiasi altra persona, c'è chi sta zitto anche per concentrarsi nel volo.
1: Io sarei terrificato.
3: E chi invece è più entusiasta fa proprio grida di entusiasmo, di gioia.
1: Wow.
2: Mirko, ma racconta un attimo che la nostra amica Antonella, che stavi facendo volare, mi ha raccontato prima, sai Valentino, che l'Antonella appena partiti ha detto vai piano, come fai a partire se vai piano?
3: Sì, infatti era un po' critica, nel senso che una volta decollati non si può andare piano, bisogna volare.
0: Sì.
3: E i primi 2-3 minuti appunto mi diceva Mirko vai piano, dopo ho visto, dopo appunto 3 minuti, ho visto il sorriso e quindi andava tutto bene, ho chiesto se andava tutto bene e lei continuiamo.
0: Eh beh, sì. Ma dai,
1: l'importante è anche confrontarsi, no? Con quella persona che è dietro.
3: Esatto. Sempre comunicare, sì.
0: Magari in certi casi, tutto bene?
1: No.
0: Non senti nulla, sarebbe quello il problema, no? Esatto, no, perché magari dalla tensione. Però c'è da dire che secondo me, ed è una cosa interessante, no? È l'inizio, l'ostacolo da superare, spesso è così, sì, nella vita in generale, no? Bisogna solo fare il primo scalino e poi di conseguenza si rotola giù per le scale, cioè ho detto via bruttissimo.
3: Probabilmente
0: però,
3: no.
0: Esatto, però no, è la partenza, no? Cioè com'è che...
3: È proprio la partenza, l'emozione più forte.
0: Sì.
3: È proprio superare la paura che penso ognuno ha di affrontare una cosa nuova. Nel volo in particolar modo, perché non tutti possono comprendere cosa si prova nel volare. Una volta decollati, proprio la sensazione è di pace,
0: mm-hmm,
3: sensazione di benessere e di gioia, perché vedi dall'alto con una prospettiva normalmente non puoi.
1: Ma esatto. Cioè, arrivando anche una domanda interessante, mi voglio collegare. È mai capitato che ad una persona che hai davanti, quindi che stai accompagnando durante il momento del volo, quindi appunto dicevi nei primi 2 minuti, gli fosse venuta una crisi di panico?
3: Allora, di crisi di panico no.
1: Mm.
3: In quel caso dovesse succedere, in pochi secondi si atterra.
1: Ah, quindi tu puoi ritornare giù.
3: Si può ritornare. Ecco, il paramotore è uno di pochi mezzi dove in qualsiasi momento si può atterrare.
1: Mm-hmm.
3: Il volo è lento, relativamente lento, sui 40-50 all'ora, quindi
1: sì,
3: qualsiasi campo disponibile, il mio lavoro è proprio, il nostro lavoro è di guardare sempre attorno nei campi un possibile atterraggio d'emergenza. Mm-hmm. È successo per altri motivi, non per condizioni del passeggero, si atterra in maniera del tutto sicura,
1: tranquilla
3: in spazi molto molto ridotti.
1: Quindi possiamo anche consigliare questa alternativa ai nostri amici ascoltatori che magari non se la sentono di fare il tradizionale parapendio.
0: Esatto, posso dire, mi lanci un sassolino molto importante, che è l'atterraggio, perché io mi chiedo, ma puoi farlo dappertutto in qualsiasi campo o ci sono campi specifici? Perché magari uno al campo fuori casa si vede arrivare queste persone, dice,
1: arriva quella scioppa.
0: Esatto.
3: Allora, per emergenza si può, ovviamente, okay, perché non
0: chiaro,
3: c'è alternativa. E anche per legge, perché appunto siamo assicurati anche per questo motivo.
0: Sì?
3: Ci sono comunque i decolli e gli atterraggi ufficiali dove praticare in sicurezza questo, questa pratica.
0: Ok.
3: Questo sport.
0: Però deve essere difficile beccarli magari anche. Cioè, magari arrivando, non so come funzioni, ma è facile arrivare in un punto X, atterrare in un punto X, o la ricerca diventa difficoltosa?
3: No, no, il punto dove si decolla e dove si riatterra
0: è lo stesso.
3: È semplice ed è lo stesso.
0: Ah, ok, sempre quello.
3: È sempre quello, a meno che non si voglia atterrare da qualche altra parte, e comunque al metro, nel senso che è molto molto preciso.
0: Okay.
3: Preciso.
1: Penso che noi riusciremo a sbagliare addirittura comune dove atterrare.
0: Sì, esatto, probabilmente ci troviamo a Bari.
2: Io volevo precisare, se so un secondo, sì, che in quel momento che è partito Mirko con la nostra amica, abbiamo fatto le riprese, ma soprattutto abbiamo fatto siamo stati attenti quando sono atterrati. Mi sono veramente emozionato, perché quando mi sono avvicinato all'amica Antonella, in questo caso si chiamava così, veramente esprimeva una gioia, una tale emozione, che ho detto: bene, ce l'abbiamo fatta, sogno realizzato. Grazie a Mirko, al team di Rudy, e veramente consiglio a tutti, non solo con disabilità, ovviamente, che c'è questa possibilità, però un voletto io lo consiglierei proprio.
0: Meraviglioso.
1: Lo faremo, forse.
0: Un po' di musica, no, sì, beh, a questo punto non possiamo non farlo.
1: Intervalliamo, bisogna.
0: Un po' di musica, poi domande degli ospiti, anche del nostro Radio Demon, che è qui con noi questa sera. Vai.
1: Mister Charlie, cosa abbiamo oggi? Ti ho messo una canzone davvero, davvero incredibile, uscita, che ha fatto un successo pauroso, Max Pezzali.

0: Max Pezzali, e alla mia sinistra un giovane esponente radiofonico che si accosta a Emanuele, che ormai è rodato, il Radio Demon. Ciao.
1: E siamo live, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo live. Allora, ritorniamo, di cosa stiamo parlando, Radio Demon? Vediamo se eri attento.
1: Beh, di questa fantastica associazione di nome, sì, Tandem Fly Montegrappa.
0: Esperto.
1: Che si occupa appunto,
0: sì,
1: di permettere a tutte le persone anche con disabilità di vivere queste esperienze.
0: Sì, di vivere queste esperienze di volo. E adesso siamo tornati con Daniele e Nadia, giusto?
2: Rudy e Nadia.
0: Rudy e Nadia, scusami, ho fatto confusione, troppi troppi ospiti, ragazzi. Rudy e Nadia, che volevano raccontarci come si sono conosciuti.
2: Allora, io frequentavo già Borso e Grappa perché volavo in parapendio, volo in parapendio dal 1993.
0: Sì.
2: Nadia lavorava in una pizzeria, io andavo spesso a mangiare.
0: Sì.
2: Ragazzi, la guardavo perché mi piaceva.
0: Ok.
2: Cosa fare per farmi avanti? L'ho invitata a fare un biposto in parapendio.
0: Sì.
2: E poi da cosa nasce cosa?
0: Certo.
2: Non sto a spiegarvi i particolari, però...
1: Quello si poteva prendere pizze tutte le sere, immagino, quindi...
2: Le dovevo pagare, non è che me le regalava.
1: Immagino.
0: Radio Demon.
2: Sì, sì.
0: Domande.
1: Abbiamo domande?
0: Sì, sì.
1: Abbiamo molte domande.
0: Quella là.
1: Allora, io volevo chiedervi a Rudy, ma anche a Mirko e Daniele, come è stato il vostro primo volo? Dove l'avete fatto? Cosa avete provato? Un po' le sensazioni a caldo e perché l'avete fatto? Chi vi ha spinto a farlo, insomma?
2: Allora, io ho iniziato nel 1992, ho fatto il corso di parapendio. Cosa mi ha fatto partire con sta cosa? Sono andato, diciamo, con gli amici nel Monte Cesen, a Valdobbiadene, a fare una festa e ho visto questa cosa gialla che volava. E ho provato a prendere informazioni, però poi i miei amici mi hanno detto no, torniamo a casa, vabbè. E poi la domenica successiva sono tornato su da solo, ho preso informazioni, mi hanno dato il nome della scuola, che era Borso de Grappa, ho chiamato, ho aspettato che finisse il corso precedente e dopo 2 mesi mi sono iscritto. Da allora io ho sempre volato.
1: Però...
0: E Nadia invece, scusami, caspita, è stata un'esperienza mita, se vogliamo, quindi...
3: Sì, Rudy, io sono la moglie di Rudy, buonasera a tutti.
0: Ciao, Nadia.
3: Mi occupo della segreteria dell'associazione e sì, Rudy mi ha portato a volare. Io ricordo ancora proprio perfettamente il momento in cui i miei piedi hanno staccato da terra la prima volta.
0: Sì?
3: Perché è stata un'emozione veramente grande, quindi io avrò volato, non so, io dico 100-150 volte, non le ho mai contate, però... Praticamente noi abbiamo passato la nostra tutta fase d'amorosi tutti i fine settimana in volo, quindi insomma sono tanti. Ah. E ogni volta che volo è un'emozione, quindi io immagino chi vola per la prima volta, mi ricordo ancora io la mia prima volta, quindi l'emozione ci sta. E quindi io lavoro anche dei piloti, tranquillizzare le persone che vengono a volare, spiegare bene tutte le fasi in modo che le persone sanno cosa ci si aspetta. E comunque è un'emozione veramente grande e le persone scendono sempre con un sorriso da un orecchio all'altro, quindi ogni tanto io dico Rudy porta anche me perché mi torna un po' la voglia di volare.
0: Sì, che bello, è un amore. Beh, che
1: ci riusciamo un attimo sul fatto che siete una coppia. Chiedono dal pubblico se sia possibile come cosa fare l'amore in volo. All'amore
0: è una domanda interessante.
1: Se sì, avete consigli su come?
2: Non ve lo posso dire.
0: Ah, arriverà un segreto.
3: No comment.
0: No, bisogna provare. Emanuele, se andremo. E tu cosa ne pensi? Che ci sei anche tu? No?
4: Ci sono, sono tornato dal bagno.
0: Pausa bagno.
4: Pausa bagno. No, io penso che se facessimo una parapendiata io e te, intanto chi starebbe davanti e chi starebbe dietro?
0: Vabbè, stiamo andando troppo nel dettaglio. A questo... L'importante, vabbè, pausa bagno, non farla finché si vola. Comunque, questo non credo si possa fare.
1: Lascio a voi due questa scoperta.
0: Sì, hai altre domande?
1: Ma avrei una curiosità, non so quanto sia importante in realtà.
0: Sì.
1: Nel parapendio per la partenza c'è una percentuale di pendenza adatta?
0: Là là. Molto specifico.
1: Che voi sappiate.
2: Allora, abbiamo diversi decolli. C'è un decollo che ha più pendenza, l'altra meno. Se si parte, diciamo, da un decollo con tanta pendenza, con poco vento, si parte molto bene. Se si parte invece con tanto vento si decolla prima, cioè dipende.
1: Ci sono molti fattori quindi da...
2: Sì, ci sono molti fattori da vedere.
0: Beh, allora io direi di lanciare una musica e poi parliamo di sicurezza. Vorrei ritornare bene sull'argomento, perché non perché io abbia paura, ricordiamolo, ma per rassicurare tutti quelli che ci ascoltano a provare, perché no, a sdoganare questo sport. Certamente. Che magari. E poi anche con l'ex campione italiano, no, di parapendio, parlare anche di queste competizioni, no? Quindi rimanete qui sintonizzati, ascoltiamo un po' di...
1: Che dire, vi ringrazio per questo spazio e rilascio lo spazio al mio fratello e i brother di AVC.

0: Hey brother, ma sono tornato dal bagno, eccomi qua. Oh.
1: Ti vedo più fresco, ti vedo più leggero.
0: Mi sono ristabilito completamente.
1: Esatto, ritorniamo qui con Nadia che ci racconta qualcosa in merito alla sicurezza, sì. Di questo. Perché appunto c'è magari chi ha un po' di insicurezza, tipo me, possiamo dirlo, dai, sì, prima sì, ho fatto sì, il figo. Sì. Quindi parliamo di sicurezza, ok? Vari aspetti che riguardano la sicurezza di questo sport. Ci dicevate prima che è più sicuro che andare in bici, no?
2: Sì, giusto. A parte i piloti che dicevamo hanno tutti oltre 30 anni di esperienza, sì. Quindi quella è la prima garanzia di sicurezza. Ah, cioè, hanno tanta esperienza. Poi l'attrezzatura che è tutta all'avanguardia, sempre ci fanno sempre i check, si manda sempre in revisione tutto. Uh-huh. E poi è fondamentale la meteo. Cioè Rudy, che è mio marito, sta sempre a guardare a 3000 app.
1: Sì.
2: I voli vengono confermati il giorno prima ai clienti e se c'è la necessità si riannullano. Okay. Se si vede che il giorno dopo la meteo è incerta. A volte succede che si annullano anche nell'arco della stessa giornata perché per essere certi al 100% che il volo venga fatto in totale sicurezza. Quindi certo. C'è proprio una politica molto molto molto garantista su questo.
1: Certo, quindi
0: sicurezza fondamentale 100%, non c'è, si attenzione.
1: Ho un dubbio. Vai. C'è anche Daniele comunque con noi per questo discorso sicurezza.
0: Che tra l'altro l'avevi presentato prima, però vorremmo fare una precisazione.
1: Ho detto italiano, ma invece. Sapete, è il muco che non connette bene le sinapsi. È ex campione europeo di volo acrobatico, quindi neanche
0: sponsorizzato negli anni 90, ci diceva dalla Red Bull.
1: Rendetemi
0: incredibile.
1: Conto. E dopo ci parlerà anche di queste competizioni. Però io avevo una curiosità riguardante gli uccelli, no? Gli stormi d'uccelli. Perché io sono cresciuto guardando Jurassic Park e nel terzo film ci sono gli pteranodonti, no? Che tagliano con i loro artigli la vela. Cioè è un pericolo lo stormo d'uccello oppure anche se ci passi in mezzo non...
3: Ma diciamo anche l'altra settimana insieme a quel passeggero era una cosa fantastica perché si vedeva proprio questi falchetti che volavano sul fianco nostro. Quindi a pochi metri assieme ed è una cosa indescrivibile, è una sensazione che non si può provare su altre cose. Il discorso, diciamo, che dicevi te per quanto riguarda i rapaci, diciamo ci sono due periodi dell'anno, quindi nella primavera e nell'autunno, dove che praticamente i falchi nidano e hanno le uova.
1: Sì.
3: Quindi in quel momento lì, in quel periodo lì, bisogna stare molto attenti, anche per noi parapendisti, che quando si vola di non avvicinarsi troppo dove c'hanno questi nidi, queste uova, perché veniamo proprio attaccati da questi falchi, da questi rapaci sulla nostra vela, con non conseguenze pericolose che la vela precipita, però con danni molto, molto grandi, insomma.
1: Questo. Sì, wow. Anche perché immagino abbia un costo importante,
0: sì,
1: una vela,
0: esatto,
1: comunque.
0: Sì. Sono estremamente territoriali, allora.
3: Esatto.
0: Ma adesso, nel caso, allora, prima avevamo parlato nel fuori onda di una chiusa, no?
3: Sì.
0: O di un rapace che ti strappa la vela, non so cosa succede. Il paracadutista, quello che fa parapendio e insomma anche la persona che si sta godendo il giro, indossano un paracadute d'emergenza?
3: Sì. Esatto, sì. Diciamo, soprattutto il biposto, quindi il tandem, ha il paracadute d'emergenza, come anche le vele singole, cioè i piloti singoli anche loro hanno questa emergenza. Diciamo che è più tutelato il parapendista tandem perché, diciamo, abbiamo la priorità delle precedenze. Le precedenze come sono? Praticamente chi vola e c'ha la montagna verso destra ha la precedenza.
0: Wow.
3: Però come spiegavo questi minuti qua, il biposto sia in decollo che soprattutto in atterraggio, che è la cosa

0: più, diciamo, delicata. E se ci sono piloti esterni, si spostano e danno spazio di atterrare al 100% di sicurezza.
1: È bella questa cosa che ci lanci, la
0: Ah.
1: precedenza, cioè ci saranno regole di guida anche in aria, no? Anche nel
0: Esatto,
1: cielo.
0: sì.
1: E quindi, tipo, il rischio di scontrarsi tra due paracadute, anche quello, abbiamo parlato di uccelli, chiusa e poi scontro
2: La
1: tra...
2: stiamo proprio mandando oggi.
1: No, ma io scusa, vorrei essere sicuro, no, prima di fare un volo, vorrei
0: Esatto,
1: capire. E
0: bravo.
1: quindi ti chiedo questo, cioè è una cosa tangibile oppure non succede mai?
0: Ma diciamo, come dicevo prima, i piloti, diceva anche la Nadia, i piloti sono molto esperti, quindi
1: Ok.
0: è molto manovrabile il parapendio. Si può, diciamo, in caso di pericolo può variare la sua posizione proprio in mezzo secondo, nel senso che praticamente ci possiamo girare in se stessi, quindi cioè in pochi metri ti sposti, perché a 40 all'ora, come tocchi il comando, è come il volante della macchina, come lo tocchi, già sterzi sulla macchina.
1: Certo. E allora, visto che Mr. Charlie sterza con il dito e ci dice buttiamoci sulle canzoni, vabbè, questa la presenti tu, sai.
2: No, questa l'annuncia lui.
1: Vabbè, l'annuncia Mr. Charlie che dice: allora, ragazzi, ho messo questa canzone che si chiama
2: Ragazzi.
1: Volare, che è il tema, ed è di Gypsy Kings, un artista che seguo sempre, mi piace molto, ma ha anche un sottotitolo fra le parentesi, che è Nel blu dipinto di blu, che c'entra con l'argomento di cui stiamo parlando.
3: Vai!

0: questa.
1: Hola, hola, hola. Hola, che bella!
0: Che questa Mr. Charlie Selection non è male. Me la vedo un po' in una bella balera con questi vecchietti che,
1: sì,
0: che
1: ballano.
0: Se la ballano tutti così.
1: Con Mr. Charlie come DJ che fa. Dai, sulle mani, su con quelle chiappe.
0: Bruciamo un po' di calorie.
1: Esatto. Oh, torniamo seri. Anzi, torniamo allegri. Okay, perché abbiamo. Allora, facciamo un ricapitolendo di cosa sta succedendo in questa puntata bellissima di Sbeco. Che boh, la quarta, non mi ricordo neanche più, è settimanale. Valentino Baron, che è scrittore, autore, che è già stato ospite, ci ha portato degli ospiti incredibili che ci parlano di parapendio sotto tutti i punti di vista, paracarrello, inclusività, accessibilità. Ci ha fatto venire voglia di provare e probabilmente proveremo.
0: Avrete nostre notizie.
1: Mamma, proverò, che sei all'ascolto, sappi che è sicuro. E adesso comunque te ne do la prova, perché davanti noi abbiamo Daniele, che era ex campione ex campione europeo di parapendio acrobatico. Ho detto bene? Esatto. Allora vorrei chiederti come funziona, cioè come si fa a diventare campione, come funziona la competizione?
2: Beh, diciamo che la competizione adesso, diciamo in questo periodo qua, è molto più evoluta,
1: sì.
2: Quindi ci sono proprio le scuole che insegnano, logicamente, in sicurezza. Sicurezza cosa vuol dire? Essere sopra un lago.
1: Sì.
2: Quindi si va ai Garda o in varie zone d'Italia, dipende da una persona da dov'è, e quindi si simula queste manovre acrobatiche. Queste manovre acrobatiche a cosa servono? La maggior parte servirebbero per avere una sicurezza e una padronanza nel mezzo, che
1: sì,
2: così ti permette nei momenti più critici, diciamo, di risolvere certi problemi sulla vela. Mentre invece per quanto riguarda una competizione proprio, come si svolge? Praticamente ci sono, diciamo, sia degli istruttori in decollo e in atterraggio che controllano sia le partenze che gli atterraggi e danno dei punteggi in base alle manovre che devono fare. Adesso, cosa dico? Ai miei tempi non c'era questa evoluzione, quindi
1: sì,
2: adesso riescono a fare questi looping, che praticamente sarebbero i giri della morte.
1: Sì,
0: per il parapendio.
2: Per il parapendio.
0: Wow.
2: Riescono a fare di record e immaginabili anche di 300 evoluzioni.
0: Quella?
1: Ma dai, cioè,
0: spero non ne faremo neanche una quando saremo su.
1: Oddio, incredibile. E la manovra più incredibile che tu abbia mai fatto, te la ricordi?
2: Sì, diciamo non voluta. Logicamente anch'io le prime volte queste specie di lupi non voluto,
1: sì,
2: che ti trovi veramente in difficoltà. Mentre per quanto riguarda la mia acrobazia e nel fare queste gare è stato tutto per caso, perché io, diciamo, lo facevo per allenarmi e per evitare certi pericoli.
1: Sì.
2: Poi, facendo molta pratica, ho fatto sì che gli sponsor mi hanno detto, visto la mia esperienza, di fare anche le gare, e quindi il primo anno ero arrivato secondo agli europei e il secondo anno sono arrivato primo, quindi
1: che storia.
0: Wow, è una,
2: quindi, esatto,
0: una carriera veramente che è partita col botto, veramente.
2: Esatto, bravissimo.
1: Sì, perché esatto, ci dicevi prima che sei partito con questo sport che avevi più,
2: sì,
1: o meno la nostra età, no? Quindi
2: sì, esatto,
1: poco,
2: sì,
1: più di 20 anni,
2: esatto,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E, cioè, eri giovanissimo quindi quando sei,
2: sì,
1: diventato,
2: sì,
1: il campione,
2: sì,
1: europeo,
2: sì.
1: Che storia, pensa che soddisfazione, caspita.
0: Io ho una domanda,
1: sì,
0: che mi viene fatta da una personcione alla mia destra. Mi
1: non
0: chiedo,
1: io, Mr. Charlie.
0: No. Quanto è durata la tua carriera? Perché ci parlavi, insomma,
1: giusto,
0: che avevi iniziato più o meno verso la nostra età, un po' più avanti,
2: sì,
0: e subito è partita col boom, Red Bull, pam. Quanto è durata?
2: Sta continuando ancora adesso.
1: Quella là!
2: Sì, diciamo che io all'inizio, sì, si faceva le gare e tutto quanto, poi insieme a un mio amico abbiamo fatto un po' anche 5 anni di scuola, quindi insegnavo, facevo l'aiuto istruttore, quindi eravamo soci. E poi però, diciamo, gli impegni e tutto ha fatto sì che era un pelino stressante, allora mi sono dedicato ai voli turistici e quindi tuttora faccio con Rudy.
1: Che bello, puoi ricordarci il tuo nome, il Daniele, il tuo,
2: sì,
1: cognome, così un ascoltatore può andare magari a studiarsi anche la tua carriera,
2: sì,
1: a capire, a spulciare, no?
2: Sì.
1: Quindi, beh, Daniele?
2: Il mio nome è Daniele, e praticamente Baccega.
1: Ok.
2: Però c'è da tenere conto una cosa, che normalmente nel volo, e penso in tutti gli sport,
1: sì,
2: si dà dei soprannomi.
1: Ok, che bello, aspetta che me lo segno.
0: E che soprannome avevi?
1: Vai.
0: Te?
2: Si
0: può dire?
2: Sarebbe una storia lunghissima, anche da ridere, però, cioè, non so, si potrebbe farla velocemente.
1: Riassunto, velocissimo.
2: Faccio riassunto.
1: Prego,
2: veloce. Va bene, allora, tutti quanti i parapendisti, per qualche scalamuccia o qualche errore, va dato questo soprannome.
1: Sì,
2: il
1: okay.
2: mio soprannome era dato Pieretto, perché mio papà si chiamava Pietro.
1: Sì.
2: Perché nel primo volo che ho fatto io, quindi negli anni indietro, quando l'istruttore mi diceva gira a destra, gira a sinistra, e non rispondevo.
0: L'avevo detto.
2: Esatto. Invece col soprannome che avevo, appena mi ha dato il via col Pieretto, io ho cominciato a girare a destra e a sinistra.
1: Ma dai, che bello. Quindi vabbè. Con Pieretto noi troviamo la sua storia da campione di parapendio. Però ci tuffiamo nella musica prima dei saluti finali. È stata una puntata intensa, una puntata lunga, una puntata che ci è piaciuta, che ci ha fatto volare, no, con la fantasia.
0: Esatto.
1: E tra un po' davvero, caspita. E quindi musica, prego, annuncia che poi torniamo con Valentino.
0: No, questo qua non l'annuncerei, perché se facciamo veramente una figura meschina.
1: Va bene, allora ascoltiamo.

0: insomma, che la sa un face da Adira.
1: Ma come stai oggi?
0: Adira. Hey. Allora, saluti finali.
1: Saluti, hey.
0: Saluti finali. Ciao. Per una puntata meravigliosa. È tornato Valentino che stava ascoltando attento.
2: Eccomi. Sono stato veramente entusiasto, sì, a sentire i miei amici. Oh, state diventando bravi.
1: Veramente, siamo sì, stati rapiti un po' tutti.
0: Esatto. Ma Valentino, sì, cosa hai pensato di questa puntata?
2: Guarda, io sono stato già qui da voi e sono stato benissimo, ma questa volta vorrei dire che sono stato meglio.
0: Ma dai, meglio
2: ancora, quindi siete, sì, siete due grandi, cioè non due, tutto il team. ma soprattutto grandi sono stati i miei amici, sì, che oggi, diciamo, mi hanno affiancato e supportato in questo progetto che devo dire per me deve aprire le porte a tanti altri iniziative, progetti. E
1: veramente,
2: comunque Semonzo è una risorsa, ve lo, esatto, ricordo, perché Semonzo c'è il volo, l'arte, ripeto,
0: bravo, studio arte Valentino, io ci darei un occhio comunque, faccio,
2: certo,
0: tante belle cose,
2: certo, quindi vi aspetto ancora a trovarmi nel mio studio.
1: Ottimo.
2: Io passo la parola a Rudy adesso e agli amici.
0: Esatto, facciamo un saluto a tutti gli amici che hanno parlato oggi. Rudy, grazie davvero per essere stato dei nostri.
3: Grazie a voi ragazzi, ringrazio anche il pubblico che ci ha ascoltato questa sera.
0: Grazie. Nadia, grazie mille. Daniele, grazie. Facciamo,
4: ciao,
0: un bel saluto.
4: Grazie a tutti, ciao, vi aspettiamo a Simone.
0: Grazie Daniele.
5: Okay, ciao di nuovo e a vederci presto, dai, specialmente voi due.
0: Mirko, grazie davvero.
6: Ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Mirko.
6: Ci mettiamo in volo.
0: E con questi saluti, grazie a tutti, grazie a Mr. Ciali, grazie a voi ascoltatori. Ci ascoltiamo tra una settimana sola, Emanuele, chiusura con...
1: col botto. Grazie a tutti, grazie a te, grazie a me, grazie al Radio Demon, grazie alla regia.
0: Grazie.
1: Grazie Graziella.
0: A presto, ascoltarci.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 22 e 21 minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
2: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Kibu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Eco Vicentino.
5: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.

i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ti faccio io una domanda oggi, Gianni.
2: Benissimo, partiamo con il piede giusto oggi, signori. Mi dica, dottoressa Arianna.
1: Come chiami quei farmaci per lo stomaco che riducono l'acidità, si prendono in caso di gastrite o quando si prendono farmaci antinfiammatori?
2: Mi verrebbe da dire antiacidi, ma invece provo con gastroprotettori.
1: Ecco, proprio qui ti volevo. In effetti la maggior parte delle persone li chiama così.
2: Sì.
1: Ma è un nome sbagliato e io vorrei fare una battaglia per togliere la parola gastroprotettore dal linguaggio comune.
2: E perché? Spiegaci, dottoressa.
1: Se tu lo chiami gastroprotettore, sì, non puoi far altro che pensare che la sua funzione sia proteggere,
2: sì,
1: lo stomaco,
2: esatto.
1: Quindi non può essere qualcosa che fa male.
2: E quindi?
1: Naturalmente io non sono qui a dire che quei farmaci non vadano mai presi,
2: certo,
1: o che siano dannosi, però vanno usati con consapevolezza dei pro e dei contro e andrebbero usati secondo le indicazioni terapeutiche e raccomandazioni d'uso.
2: Quindi io sono un fan dell'ansoprazolo e tu mi dirai,
1: e quindi
2: adesso
1: questa puntata è per te.
2: Occhio, usalo solo quando serve.
1: Esatto. Perché il lavoro che fanno questi, che si chiamano inibitori di pompa protonica,
2: sì,
1: è inibire la produzione di acido da parte dello stomaco. E
2: sì,
1: lo fanno benissimo.
2: Mm-hmm.
1: Ma se madre natura ci ha messo l'acido nello stomaco, a qualcosa serve.
2: Certo.
1: Tutto il processo digestivo, di sminuzzamento del cibo e sua, diciamo, sterilizzazione,
2: sì,
1: dipende dall'acido. Quindi se io continuo a spegnere il meccanismo di produzione,
2: sì,
1: per lunghi periodi, devo mettere in conto che la digestione non sarà la stessa,
2: certo,
1: di quando c'è l'acido. E quindi nell'intestino arriverà del materiale che sarà, diciamo, più grossolano, meno pulito, per spiegarlo semplice.
2: Quindi il tuo consiglio è ok, però prendeteli solo quando veramente
1: intanto
2: serve.
1: Intanto quando lo prescrive il medico.
2: Certo.
1: E come è scritto nel foglietto illustrativo, solitamente per 14 o massimo 28 giorni.
2: Okay.
1: Mentre spessissimo vediamo persone che li prendono praticamente
2: d'abitudine,
1: vita natural durante. Esatto.
2: Ecco, non fatelo, non
1: esatto. Se poi vanno per qualche motivo fatte cure più prolungate,
2: sì,
1: è molto importante diminuirli gradualmente prima di sospenderli, perché toglierli all'improvviso potrebbe dare dei fastidi.
2: Bene, queste sono cose importanti che noi qui a Radio Eco Vicentino ci teniamo proprio a comunicare, e lo facciamo grazie a questa tua bellissima partecipazione. Arianna, alla prossima.
1: Grazie, alla
2: e
1: prossima.
2: Buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori in farmacia.
1: Grazie mille, Gianni.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
2: E lui è una fonte infinita anche di curiosità, oltre che di possibilità. Mr. Gadget, ciao, ben ritrovato.
5: Ciao Gianni.
2: Mi stavi raccontando una cosa molto particolare che neppure io sapevo, che riguarda l'accendino, no? Che per quanto riguarda gli accendini Bic, sino a poco tempo fa non era possibile personalizzare, o sbaglio?
5: Non era possibile personalizzare con il logo di un'azienda, sì, di un privato. Era possibile personalizzarli con il nome di una città, con il nome di una
2: certo
5: squadra,
2: insomma,
5: ma non con il logo aziendale.
2: E questo perché?
5: Perché c'era una legge dello Stato, l'accendino è un prodotto demaniale e non si poteva personalizzarlo, anche se qualcuno girava. Ma la Bic, essendo un prodotto,
2: sì,
5: di qualità, si rifiutava di personalizzarlo.
2: Da gennaio 2026 invece adesso è possibile,
5: è stata cambiata la legge, è possibile, sì, che vediamo accendini,
2: sì,
5: personalizzati della Bic.
2: Quindi le aziende adesso non possono quindi personalizzare con il proprio logo un gadget che alla fine è pratico e anche per chi non fuma, diciamolo, sempre utile, no?
5: Soprattutto un accendino Bic, un accendino di qualità.
2: Quindi un'altra bella possibilità che Mr. Gadget ci sta raccontando per dare massima esposizione al vostro brand. Anche questo lo trovate dove? Su spotpromo.it.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: regolare.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 23:02.

Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ciao Gaetano.
2: Ciao Martina.
1: Anno nuovo, arredamenti nuovi. Quali sono le novità per questo 2025?
2: Beh, allora, intanto abbiamo una buona notizia, almeno relativa, nel senso che è stato rinnovato anche per quest'anno il bonus mobili.
1: Ok, cosa significa?
2: Vuol dire che per chi ha una pratica aperta dal punto di vista della o ristrutturazione o manutenzione straordinaria della propria casa entro l'anno antecedente, può acquistare, purtroppo il bonus è basso, ci sono fino a 5.000 euro al 50% in 10 anni di detraibilità dalle tasse.
1: Capito.
2: Però è un piccolo un incentivo che insomma può aiutare, e questo sicuramente
1: utile.
2: Poi un'altra promozione ce l'abbiamo, anzi che parte proprio in questi giorni, possiamo dare la data anche se poi il podcast è definito nel tempo.
1: Esatto, però ma la devo sappiate dire, che ogni tanto Arredamenti
2: Rossi ci sono,
1: fa queste cose.
2: Però dal 15 febbraio 25 al 15 maggio abbiamo sull'acquisto della cameretta da parte dell'azienda un sconto proprio tac proprio di 500 euro.
1: Ah, proprio così di pacca?
2: Di pacca, basta arrivare a un budget minimo, insomma,
1: certo.
2: No? C'è un budget di acquisto, e questa è un'altra bella novità del 25.
1: E quindi di corsa tutti a Schio.
2: Tutti per la cameretta dei figli. Poi invece dal punto di vista tecnico, allora abbiamo, sempre che è un po' legato alle promo, esce il marmo tecnico, che ormai insomma ha perso un po' di suo appeal,
1: sì,
2: però entra, ecco, nella versione green per quanto riguarda un'azienda di cucine, la Cosmolite, si chiama così.
1: Cos'è?
2: È praticamente un quarzo con materiale rigenerato, cioè di recupero. Per cui diciamo sempre nell'ottica di una visione sempre più green, metteremo in promozione per quest'anno sull'acquisto della cucina con gli elettrodomestici questi piani di nuova generazione che hanno anche questo aspetto diciamo ecologico.
1: Come si chiama il materiale?
2: Cosmolite,
1: ok, molto interessante.
2: Ecco, e queste sono alcune novità prettamente così, anche da approfittarne.
1: Eh sì, assolutamente.
2: E poi, insomma, è chiaro che sempre c'è un certo ritorno anche al colore, questo mi dà tanta soddisfazione perché veramente eravamo passati un periodo tra bianco, poi tutto grigio, poi tutto tortora. E finalmente adesso qualche bel elemento colorato, il divano,
1: o
2: complementi, c'è. Per cui insomma, sempre pronti e sempre allerta.
1: Dove?
2: A Schio, da Arredamenti Rossi, in via Santissima Trinità 27.
1: Ci vediamo lì. Ciao.
2: Sì. Ciao ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: È mezzanotte.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Il 28 aprile 1972 il grande David Bowie pubblicava come singolo forse il suo brano più celebre, quello che lo elevò a una vera divinità del glam rock anni 70. Sto parlando di Starman e dell'album Ziggy Stardust. La storia di questo brano racconta quanto la genialità del futuro Duca Bianco fosse in completa espansione, di come la sua idea di teatralità fosse legata a stretto giro con la sua voglia di esplorare le arti comunicative e dell'intrattenimento. La canzone diede nuova linfa e dettagli al suo personaggio, quello di Ziggy Stardust, contribuendo ad alimentare la fama, quasi come se fosse una sorta di fumetto o supereroe, nelle menti dei giovani ragazzi cresciuti negli anni 70. Starman fu il primo estratto da quell'album e raccontava la storia dell'uomo delle stelle, colui che per primo in cielo si mise all'ascolto del messaggio proveniente dal pianeta Terra e inviato da Ziggy Stardust.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: In una puntata di Pillole di Salute con la dottoressa Arianna abbiamo parlato di prevenzione. Oggi Arianna, intanto bentornata qui.
2: Grazie,
1: in radio.
2: Grazie Gianni.
1: Se permetti vorrei chiederti di parlare proprio del tuo luogo di lavoro, la farmacia come luogo di prevenzione.
2: Certo.
1: Anche perché in farmacia davvero si possono fare tante indagini, giusto?
2: Certo, infatti. Diciamo che adesso ogni farmacia ha un po' una sua anima. E può sviluppare tanti servizi diversi, sì. Quindi sicuramente ogni farmacia è un luogo di ricchezza, diciamo,
1: sì,
2: di servizi,
1: sì,
2: a cui si può accedere.
1: Mi piace, questo termine mi piace, di ricchezza per il nostro benessere.
2: Esatto, in particolare per esempio si possono fare tanti esami per la prevenzione cardiovascolare, che
1: sì,
2: è sicuramente molto importante, molto diffusa come necessità. Quindi senza lunghe attese si può venire in farmacia a misurare il quadro lipidico, l'emoglobina glicata, fare anche l'olter pressorio, l'olter,
1: sì,
2: cardiaco,
1: sì,
2: quegli esami che magari richiedono a volte delle prenotazioni,
1: con
2: aspettare
1: tempi
2: tanto
1: lunghi,
2: tempo,
1: sì,
2: esatto. Invece si possono fare in pochi giorni, avere la risposta che è refertata da un cardiologo in telemedicina
1: e mettersi il cuore in pace.
2: Esatto,
1: e
2: proprio nel vero senso della parola, esattamente.
1: Oltre a quello, che altre indagini si possono fare direttamente in farmacia?
2: Oltre a quello si può misurare per esempio la composizione corporea, facciamo, come abbiamo detto altre volte, il test del microbiota, facciamo il genetic plan, il test dell'infiammazione da cibo, quindi insomma ci sono sicuramente tanti servizi che possono permettere di dare anche l'occasione di parlare un po' del proprio stile di vita e vedere su cosa si può migliorare.
1: Permettimi Arianna, anche una semplice misurazione della pressione o della glicemia.
2: Volte è un punto di partenza per tante altre cose, sicuramente.
1: Allora, farmacia Calidea vi aspetta, ricordiamo dove?
2: In via Pasini 39, vicino al municipio di Schio.
1: E lì troverete la nostra dottoressa che ritorna qui a Radio Eco Vicentino in un'altra bella puntata di Pillole di Salute. Alla prossima, ciao!
2: Ciao Gianni!
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Radio Eco Vicentino.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Oye, come va? Ho smesso quel bel

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ciao Gaetano.
2: Ciao Martina.
1: Parliamo di tappeti?
2: Volentieri.
1: Perché a volte mi sembra che sia difficile capire la giusta misura per le nostre case. Come facciamo a capire quanto deve essere grande il nostro tappeto?
2: Ai ai ai ai. Allora, intanto dove dobbiamo mettere il tappeto? Allora, il punto più importante che molto spesso quasi tutti hanno è di fronte al divano.
1: Giusto,
2: o nel
1: esatto.
2: divano.
1: Sì.
2: Però deve essere sempre un po' più grande del divano in larghezza. E naturalmente poi in profondità, dipende dallo spazio, però sicuramente che si noti anche poi il disegno, cioè deve essere un po' pizzicato, a volte pizzicato sulle gambe anteriori del divano, anche no, dipende.
1: Definiamo pizzicato.
2: Pizzicato è sotto, cioè
1: okay.
2: Pizzicato intendo che il divano ci monti sopra un po'.
1: Ok.
2: Però anche no, non è detto. Poi attenzione, bisogna capire anche la forma del divano, perché se il divano è dritto o a L,
1: sì,
2: è più facile. Okay. Se ha la cosiddetta chaise longue, allora la mettiamo sotto il tappeto o no? qua perché io direi, a me piace un po' dentro il tappeto la chaise longue, non tutta,
1: okay,
2: tre quarti. Poi un altro punto debole dei tappeti è chi vuol mettere il tappeto sotto il tavolo.
1: Sì.
2: D'accordo, benissimo, sotto il tavolo. E le sedie come facciamo?
1: Ecco, spiegaci.
2: No, perché la sedia mezza su e mezza giù,
1: no.
2: Allora, il tappeto lì, se si vuol metterlo, bisogna metterlo grande.
1: Ok.
2: Grande che comprenda le sedie nella sua posizione dentro il tavolo, cioè
1: sì,
2: di riposo, non utilizzate, ma poi quando utilizziamo anche le sedie, per cui sicuramente più esterne,
1: sì,
2: deve contenere il tappeto, deve contenere tutto,
1: okay,
2: per cui assolutamente sì. E poi attenzione, un'altra cosa,
1: sì,
2: che vedo in giro, colori dei tappeti.
1: Quello è un altro argomento interessante.
2: Sì. Allora, non c'è più tanto la tendenza sui tappeti quelli orientali, ti ricordi?
1: Sì, persiani,
2: quelli persiano,
1: sì.
2: No, quello un po', anche se magari va il patchwork, cioè cosa
1: sì,
2: vuol dire il patchwork? Pezzi di tappeti persiani antichi, decolorati, lasciati alla luce del sole, poi ricomposti in pezzi, magari evidenziando le cuciture dei vari elementi.
1: Ah.
2: O se no tappeti moderni, per cui in quel caso lì, per cui ecco, no, ritornando ai decolorati, per
1: sì,
2: cui uniformati del colore,
1: okay,
2: per cui più aggiornati anche ai colori.
1: Armoniosi.
2: Armoniosi, sì, per cui magari molto spesso, anche su molti toni, ma più spesso su un monotono.
1: Uh-huh.
2: Monotono. Tappeti moderni vanno con dei disegni, diciamo, non definitissimi, cioè non il disegno, però sono quelle cose mezze un po' floreali, ma che si vedono, non si vedono, dei disegni non proprio definiti, ecco,
1: sì,
2: giusta la parola è quella. E i colori anche lì comunque vari, in abbinamento al divano in questo caso,
1: okay,
2: devono andare in corrispondenza magari aggrappati ai cuscinetti del divano che recuperano la tonalità del tappeto, magari il divano è di una tonalità diversa.
1: Quindi parole d'ordine, armonia e tappeti abbastanza grandi in modo da contenere in larghezza,
2: sì,
1: il divano, e se abbiamo
2: sì,
1: sopra un
2: direi,
1: tavolo anche
2: direi
1: le
2: comunque
1: sedie.
2: Difficilmente tappeti piccoli,
1: okay,
2: tappeti piccoli la puoi mettere magari, che ne so, su un corridoio, in bagno, in ingresso, c'è la striscia fronte cucina, ma il tappeto a me piace grande.
1: Perfetto, sono d'accordo con te. Grazie Gaetano.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: stile di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ben ritrovata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Oramai batti tutti i record, farmacia radio in meno di due minuti. Se il semaforo è verde, vedete una freccia, è lei che arriva qua. Senti, Arianna, invece con te, finalmente in questa pillola di salute affrontiamo l'argomento abbronzatura, che una volta, i prodotti ovviamente, no, di protezione, che una volta era legato semplicemente all'estate, a quando la gente andava in vacanza, si esponeva ovviamente al mare, in montagna, un po' di più al sole. Adesso invece bisogna stare attenti un po' tutto l'anno, perché il sole non è più quello di una volta.
2: Sì, anche perché una volta si legava la protezione solare semplicemente al discorso di prevenire gli eritemi solari, sì, le scottature, queste cose qui. Invece adesso si è capito che l'abbronzatura e comunque, diciamo, l'esposizione al sole è fortemente legato anche all'invecchiamento della pelle,
1: certo,
2: e a quello che chiamano inflammaging, ci infiamma un pochino, sì, questa, sì, radiazione solare.
1: E ricordiamo che la pelle è l'organo più grande e tra i più importanti che abbiamo,
2: certo, esatto, e quindi è importantissimo proteggerlo anche per prevenire forme tumorali come il melanoma e pretumorali come le cheratosi attiniche, sì, che sono molto diffuse,
1: sì,
2: quindi abituarsi a usare la protezione solare tutti i giorni quando mettiamo il naso fuori di casa,
1: sì,
2: è un'abitudine che ci fa stare giovani a lungo e quindi protegge la nostra pelle, previene forme importanti anche brutte, insomma,
1: sì,
2: ma anche ci mantiene giovani e previene le rughe, quindi il primo antirughe è la protezione solare.
1: Ma pensa a te, quante signore oggi scopriranno che non c'è solo la crema, quella da giorno, ma è importante mettersi anche una leggera protezione un po' tutto l'anno.
2: Esatto, adesso ormai c'è l'imbarazzo della scelta, fanno queste texture super leggere che possono piacere a tutti, anche a voi maschietti, che vi lamentate sempre delle cose appiccicose sulla pelle, avete la barba, eccetera. C'è di tutto, si può trovare assolutamente la crema giusta per ogni esigenza, in modo da creare questa abitudine salutare.
1: Bene, guarda, io sono sempre felice di ospitarti, Arianna, perché con te sì, tanti bei consigli, ma alla fine la parola che ci piace di più ricordare è proprio prevenzione.
2: Sì.
1: Grazie, alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Storie di musica con Gianni Manuel.
4: Through the Barricades, presente anche in varie raccolte degli Spandau Ballet, è considerata da diversi elementi del gruppo il miglior pezzo che abbiano mai inciso. Il brano fu scritto da Gary Kemp, raggiunse il secondo posto delle classifiche in Italia, dove risultò il nono singolo più venduto in assoluto nel 1986. La maggiore ispirazione per la composizione del brano fu la morte di un amico degli Spandau Ballet, Thomas Reilly, ucciso a Belfast da un poliziotto il 9 agosto 1983. L'autore del brano, Gary Kemp, affermò di averlo composto nell'arco di una sola serata, mentre si trovava in Irlanda. Il testo parla di una storia d'amore tra una ragazza e un ragazzo di religioni opposte nell'Irlanda del Nord, martoriata dalla guerra civile tra cattolici e protestanti. La storia d'amore, osteggiata dalle famiglie dei due, sembra avere un finale tragico. Through the Barricades è arrivata da sola una sera, verso le 2 del mattino. Presi in mano una chitarra e ho composto il brano, dice Gary Kemp. È una canzone alla Romeo e Giulietta.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.